0: vicepresidente J.D. Vance, mentre a Washington è atteso per questa sera il discorso del presidente Trump, dopo che la parata militare è stata cancellata per il gran caldo. Trump ha annunciato il più grande comizio di tutti i tempi. Ieri, al Monte Rushmore, in South Dakota, il presidente ha detto che l'identità americana è sotto attacco e ha aggiunto: non saremo mai un paese comunista. Da Nave Vespucci, Laura Pepe, GR1.
1: E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito anche alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, ma intanto poco fa raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpito un palazzo, si temono morti e feriti. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza, 16 le vittime negli ultimi due giorni, raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia, altrettanti i feriti. E dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti-Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma, le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e figlio dell'ayatollah non parteciperà però ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i pasdarani invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. E veniamo alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. A Lampedusa il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare.
2: Una visita a Lampo. Leone XIV, pellegrino sulle orme di Papa Francesco, celebra messa allo stadio di Lampedusa, incontra i migranti, eritrei e sudanesi, ospiti dell'hotspot.
3: Da questo estremo lembo di Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee.
2: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, ricorda il Papa, l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, rispettando la dignità di ogni persona. Poi la denuncia.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
2: Leone prega sulle tombe dei migranti morti in mare nel cimitero dei senza nome di Calapisana. Alla punta del cavallo bianco c'è la Porta d'Europa, monumento simbolo. Il Papa la varca da solo, raggiunge la scogliera, di fronte il Mediterraneo con il suo carico di dolore e speranze. Con Luciano Pecoraro, Lampedusa, Francesca Paltracca, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca. Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da malore, probabilmente un infarto. Ed è stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano, 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni, indaga la polizia. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, un centinaio di detenuti avevano preso il controllo di una sezione del vecchio padiglione, distruggendo le telecamere di sorveglianza. Risolutivo l'intervento del gruppo operativo della polizia penitenziaria. Alla base della protesta i disagi provocati da un fulmine che ha fatto saltare la centralina telefonica, impedendo i contatti con le famiglie. Carburanti, scaduto il taglio delle accise, il prezzo è in rialzo sulle strade statali e autostrade, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro, contro i 6 attesi con ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. E parliamo del meteo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda risalita dal Nord Africa, farà aumentare di nuovo le temperature. L'AFA si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne in Sicilia e in Sardegna. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé. Ai quarti incontrerà il Marocco, che ha battuto per 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi: Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis, a Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini. fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani, e oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Sulla Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell, l'italiano vince anche lo sprint per il pilota di Mercedes, il primo successo nel format breve del sabato. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio ancora le note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo anche questa settimana con la classifica, la top 20, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. 20 posizioni, 10 le scopriamo oggi, 10 le scopriremo domani. Partiamo dalla posizione numero 20, affidata ad Anna, White Girl Wasted.

0: ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni della nostra specialissima classifica, la classifica del Radio Corriere TV. Lo trovate ogni lunedì a partire dalle ore 12 radiocorrieretv.rai.it. E noi ci sentiamo domani sempre alla stessa ora per scoprire il resto della Top 20.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

dello specchio e il fatto che da quelle non si scappa. E ogni giorno mi è più chiaro che quelle rughe sono solo i tentativi che non ho mai fatto.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Il Papa a Lampedusa, Leone XIV si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Negli Stati Uniti, in occasione delle celebrazioni del 4 luglio, nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza, poco fa annullato per maltempo il principale evento previsto a Washington, evacuato il pubblico dal National Mall per rischio temporale a poche ore di distanza dal discorso di Trump, che nel suo intervento di alcune ore fa dal Monte Rushmore aveva lanciato un appello per difendere l'identità americana. Intanto a Teheran sono iniziati i funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Nella notte diversi raid di Mosca su Zaporizhzhia ha colpito un palazzo. L'OPEC verso l'aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo in rialzo sulla rete stradale e autostradale, l'incremento di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 centesimi al litro. La cronaca. Milano è grave, un 55enne colpito con diverse coltellate in strada, l'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar.
4: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui due cittadini egiziani che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk, Azam.
5: Figlio, la padre sta bevendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
4: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Paba, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. A Scalea, in Calabria, un 21enne del Camerun è stato trovato morto in mare. Si trovava nella località in vacanza con un gruppo di disabili di cui era l'accompagnatore. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe tuffato in acqua, poi si sarebbe sentito male. È solo un'ipotesi, le indagini sono in corso. Il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, vanno avanti le indagini dei carabinieri.
0: Il reato per il quale si procede è furto e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Le indagini dei carabinieri, visto il potenziale devastante del fentanyl, sono subito entrate nel vivo, con una lunga ispezione all'ospedale israelitico di Roma. Gli accertamenti hanno come obiettivo, oltre alla ricerca dei responsabili, anche la verifica dei protocolli di sicurezza. Su questo versante, a quanto si è appreso, già sarebbero emerse le prime lacune, in particolare sull'aggiornamento dei registri del farmaco opioide e sulla gestione della chiave dell'armadio blindato dove era custodito. Almeno una ventina di persone avrebbero potuto prenderla. Mancavano poi le telecamere nella stanza della cassaforte. Resta inoltre da capire perché le 80 fiale siano state rubate in due diverse occasioni, il 22 giugno e poi il 24, quando c'è stata la denuncia. Diversi dipendenti dell'ospedale già sono stati sentiti. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il meteo, l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre di masse di aria calda in risalita dal Nord Africa farà aumentare le temperature, si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. I mondiali di calcio, la Francia vince contro il Paraguay 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé e vola ai quarti dove incontrerà il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera agli altri ottavi Brasile-Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con i festeggiamenti per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il caldo record ha fatto annullare la parata militare di Washington nella notte italiana, ha annullato anche il momento principale, l'evento al National Mall per rischio di violenti temporali. Il presidente Trump ha però annunciato che terrà il suo discorso ad ogni costo. Ieri intanto dal Monte Rushmore il presidente ha attaccato i democratici progressisti, definiti una minaccia comunista, rilanciando la linea dura sull'immigrazione e parlando di identità a rischio. E in occasione della festa dell'indipendenza, telefonata da Trump e il presidente russo Putin di un'ora e mezza, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Il capo della Casa Bianca sarebbe ancora una volta offerto per trovare una soluzione alla guerra tra Kiev e Mosca. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico col tycoon, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra, ma nella notte raid di Mosca su Zaporizhia colpito un palazzo. E Donald Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu la prossima settimana alla Casa Bianca dopo il vertice della NATO in Turchia, mentre Israele continua a bombardare Gaza. 16 le vittime negli ultimi due giorni in raid compiuti a Gaza City e nel nord della striscia. E dovrebbero invece riprendere l'11 luglio in Pakistan i negoziati Stati Uniti-Iran dopo i funerali solenni dell'ex guida suprema Khamenei iniziati ieri a Teheran. Migliaia le persone stanno rendendo omaggio alla salma. Le cerimonie dureranno 6 giorni, attese oltre 15.000 persone. Il nuovo leader supremo iraniano e il figlio dell'Ayatollah non parteciperà ai funerali per motivi di sicurezza, mentre i Pasdaran invocano la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele.
3: Siamo qui per dirgli addio, ma sicuramente lo vendicheremo. Dopo più di 4 mesi, Teheran può finalmente piangere la morte di Ali Khamenei. Centinaia di migliaia di persone hanno dato inizio ai funerali dell'ex guida suprema, uccisa in un raid nel primo giorno di guerra. Le esequie dureranno fino al 9 luglio, quando è stata svelata la bara. Molti hanno pianto e intonato poi cori contro Stati Uniti e Israele. Assente il successore, il figlio Mojtaba, ma è apparso in pubblico dopo l'elezione. Secondo il New York Times, vorrebbe partecipare alla sepoltura a Mashhad, ma finora il permesso gli sarebbe stato negato per motivi di sicurezza. Presenti invece gli alleati del regime degli Ayatollah, come l'ex presidente russo Medvedev, che ritiene estremamente difficile un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti. Ma intanto, come rivela l'Arabia, l'11 luglio in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E veniamo alla visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice si è inginocchiato sulle tombe dei migranti morti in mare ed ha raggiunto la porta d'Europa. Nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli, Prevosta ha lanciato un appello all'Europa chiedendo politiche condivise di accoglienza e sviluppo perché nessuno sia costretto a emigrare. E torniamo in Italia con la politica. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità per la terza volta segretario generale della UIL al termine del 19° congresso nazionale che si è svolto a Padova. Sentiamo le sue parole.
4: La UIL non è mai e mai sarà terra di conquista per nessuno. Ci teniamo alla nostra autonomia dai partiti, non dalla politica. Nel sistema di rappresentanza sindacale italiano non c'è e non ci sarà mai un sistema bipolare, perché ci sarà un'organizzazione laica che è in grado di valutare sul merito delle cose.
2: L'OPEC è verso aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. Intanto in Italia è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 euro al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89 euro. La cronaca tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è scasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da malore, probabilmente un infarto. Ed è stato bloccato dai clienti di un bar il 22enne che ha aggredito un uomo di 55 anni in strada a Milano. 20 coltellate sulla schiena e sull'addome senza apparente motivo. I due non si conoscevano. Il sospetto è che il giovane abbia problemi psichiatrici, ma non risulta in cura in nessuna struttura. Il 55enne è ricoverato in gravi condizioni. Indaga la polizia. E veniamo al meteo. Solo una tregua in questo fine settimana. Poi torna il caldo su tutta la penisola. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda e risalita al Nord Africa, farà infatti aumentare di nuovo le temperature. A luglio probabile alternanza di periodi caldi e molto caldi. Le previsioni del tenente colonnello Lorenzo Granati dell'Aeronautica Militare.
0: Sarà una giornata tipicamente estiva, caratterizzata da un cielo per lo più sereno. Faranno eccezione degli annuvolamenti sulle aree montuose, sulle Alpi orientali, possibilità di qualche rovescio temporalesco concentrato nel pomeriggio. Dopo il tramonto il cielo torna sereno ovunque. Temperature, il rialzo sulla pianura padana, sulle Marche e l'Abruzzo, i valori più alti nelle zone interne delle regioni tirreniche, delle due isole maggiori, il Foggiano, si dovrebbero raggiungere i 33-34 gradi in alcune località.
2: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay per 1-0 grazie a un rigore realizzato a Mbappé e ai quarti incontrerà il Marocco, che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi: Brasile, Norvegia e Messico, Inghilterra. Tennis a Wimbledon, avanti Coboli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori, sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner, che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. Per la Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole del Gran Premio d'Inghilterra davanti a Leclerc e Hamilton, quarta l'altra Mercedes di Russell. L'italiano vince anche la sprint per il pilota di Mercedes, il primo successo nel format breve del sabato. E per il ciclismo, ricordiamo, ieri è iniziata l'edizione numero 113 del Tour de France. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
5: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, terrò il discorso a ogni costo nonostante le condizioni meteo avverse. Così Donald Trump, dopo il rinvio della cerimonia del 4 luglio nell'anniversario dei 250 anni dall'indipendenza. L'evento principale è stato infatti temporaneamente annullato per maltempo e le decine di migliaia di persone che affollavano il National Mall di Washington sono state evacuate. L'intervento di Trump è ora atteso proprio in questi minuti alle 5 italiane. Intanto a Teheran sono in corso i funerali della durata di 6 giorni dell'ex guida suprema Ali Khamenei sull'onda del dolore e della rabbia contro Washington, con i Pasdaran che giurano vendetta a Trump. Prevista per l'11 luglio in Pakistan la ripresa dei negoziati per la fine della guerra. Il Papa a Lampedusa, Leone XIV, si è inginocchiato in preghiera sulle tombe dei migranti. Accogliere chi arriva alla ricerca di una vita migliore, il monito del pontefice che nella messa allo Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli ha chiamato l'Europa a una responsabilità epocale e invocato gesti di umanità. Sentiamo le sue parole.
3: Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: Telefonata tra Trump e il presidente russo Putin, con al centro la situazione in Ucraina in vista del vertice NATO ad Ankara. Poco prima anche il leader ucraino Zelensky aveva avuto un colloquio telefonico con il capo della Casa Bianca, concordando un bilaterale proprio durante la prossima riunione dell'Alleanza Atlantica. Da Zelensky l'invito alla determinazione americana per contribuire a porre fine alla guerra con la Russia, mentre sul campo non si fermano gli attacchi. Nella notte diversi raid di Mosca su Zaporizhzhia, colpiti un palazzo, un parcheggio e diverse infrastrutture. L'OPEC verso l'aumento della produzione. Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri hanno comunicato che si riuniranno online oggi e probabilmente incrementeranno le loro quote di produzione petrolifera per agosto, nonostante la continua riduzione della capacità produttiva dei paesi del Golfo a causa della guerra in Medio Oriente. In Italia intanto è scaduto il taglio delle accise sui carburanti, il prezzo è in rialzo sulla rete stradale e autostradale. L'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. In particolare la benzina è passata in media da 1,80 euro a 1,82 centesimi al litro, il gasolio da 1,88 euro a 1,89. La cronaca, a Milano è grave, un 55enne colpito con diverse coltellate in strada. L'aggressore è stato bloccato dai clienti di un bar.
4: È stato arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio Lamin, il ragazzo di 22 anni che intorno alle 7 di ieri mattina ha aggredito senza motivo apparente un uomo di 55 anni fuori da un bar in zona San Siro, Milano. L'uomo è stato colpito all'addome e alla schiena con 20 fendenti con una lama di 7 centimetri. Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Non è chiaro il motivo dell'aggressione. Una delle ipotesi è legata a possibili disturbi psichiatrici del giovane. Diverse le persone, tra cui 2 cittadini egiziani che hanno assistito all'aggressione e che hanno bloccato il giovane fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Sobirezk Azam.
5: Figlio, la padre stava prendendo il caffè. Sì. Venuto questa qua dietro col coltello. Cominciate a coltellare, preso per terra lui, prese il coltello dal ragazzo e l'ho buttato.
4: L'aggressore è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani. Avrebbe vissuto per un periodo nel Regno Unito. Si trovava da poco a Milano. I genitori hanno riferito di non aver avuto contatti con il figlio in questi giorni, ma hanno escluso precedenti di natura psichiatrica. Elena Pabba, GR1.
2: Tragedia sulla spiaggia di Otranto, dove un uomo di 54 anni si è accasciato senza vita dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni. I bambini avevano chiesto aiuto dopo che le onde li stavano allontanando. Il padre è riuscito a riportarli a riva, ma pochi istanti dopo è stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. A Scalea, in provincia di Cosenza, un 21enne del Camerun è stato trovato morto in mare. Si trovava nella località l'atleta calabrese in vacanza con un gruppo di disabili di cui era l'accompagnatore. Forse un malore dopo un tuffo, ma è solo un'ipotesi. Le indagini sono in corso. Conclusa la prima giornata di saldi estivi, secondo le stime 7 italiani su 10 approfitteranno degli sconti, soprattutto su abbigliamento e calzature.
0: È un appuntamento che si conferma cruciale per i negozi di abbigliamento, arrivando a incidere tra il 25 e il 30% del fatturato annuo, pur dovendo fare conti con un mercato digitale che nel 2025 ha visto gli acquisti online crescere del 6%. Ma è quasi un rito laico andare in giro per negozi a fare shopping a prezzi scontati.
6: Quest'anno forse ne approfitterò un po' per risparmiare.
0: Lei è un commerciante, ma la gente compra di più in saldo rispetto a quando c'è prezzo pieno?
7: Non sperperano più i soldi come se si faceva una volta e focalizzano tutto quanto durante l'anno sul prodotto che gli piace.
6: Colgo l'occasione dei saldi per comprarmi qualche sfizietto in più e poi poter fare dello shopping in serenità.
0: Più o meno quanto riesce a risparmiare?
6: Sui vestiti siamo su un 20.
0: Confcommercio stima una spesa media per famiglia di circa 200 euro, 91 euro pro capite. Più ottimista invece le rilevazioni di Confesercenti, che stima una previsione di spesa pro capite che oscilla dai 247 ai 181 euro. A pesare sulle performance del settore sono le campagne promozionali durante tutto l'anno. Lorenzo Opice, GR1.
2: Il meteo, temperature in aumento per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di massa di aria calda dal Nord Africa. L'afa si farà sentire con maggiore intensità soprattutto sulle pianure del nord, nelle zone interne, in Sicilia e in Sardegna. Sport, mondiali di calcio, la Francia vince contro il Paraguay 1-0 grazie a un rigore realizzato da Mbappé e vola ai quarti, dove incontrerà il Marocco che ha battuto 3-0 il Canada. Stasera gli altri ottavi, Brasile e Norvegia, poi alle 2 di notte Messico-Inghilterra. Tennis, a Wimbledon avanti Cobolli e Jasmine Paolini, fuori Sonego e Berrettini, avanti anche Vavassori sia nel doppio maschile con Bolelli che in quello misto con Sara Errani. Oggi in campo Sinner che sfiderà il giapponese Mochizuki per conquistare i quarti di finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: E 31 minuti di questa domenica 5 luglio, ben trovati. Angelo Torchetti a darvi il buongiorno insieme a Giovanna Insardi alla parte tecnica. Come sempre si parte nel nostro viaggio con l'appuntamento con l'aeronautica militare, quindi andiamo a sentire gli aggiornamenti meteo. E con noi il tenente colonnello Lorenzo Granati, buongiorno.
6: Buongiorno a voi. Giornata quella di oggi tipicamente estiva, caratterizzata da un soleggiamento esteso in virtù del consolidamento del campo di alta pressione ancora sul nostro paese, ma anche sul resto del Mediterraneo centro-occidentale. Qualche modesto annuvolamento tenderà a formarsi poi nel pomeriggio sulle aree montuose, sia alpine che appenniniche, e non è da escludere che qualche rovescio potrà poi manifestarsi sulle Alpi orientali, sulle aree interne anche della Toscana oltre che quelle appenniniche, qualcosa al confine con l'Umbria, e ancora meno probabile la possibilità che qualche breve piovasco si manifesti tra la parte meridionale della Calabria e quella sud orientale della Sicilia. Tutto chiaramente poi, in quel poco che ci sarà stato, in attenuazione dopo il tramonto, anzi in esaurimento dopo il tramonto. Tornano a crescere le temperature per quello che riguarda il settore nord del Piemonte, della Lombardia e le aree adriatiche comprese tra le Marche e il Gargano. I valori massimi saranno in media intorno ai 30-32 gradi, un po' più, diciamo, più attenuato questi valori sulle regioni meridionali, anche perché lì ci sarà il contributo della ventilazione, mentre i valori più alti li troveremo ancora una volta sulla pianura padana occidentale e le zone interne della Toscana e del Lazio, dove potranno raggiungere anche i 33-34 gradi. E non ho altro da aggiungere, per cui la linea torna allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La musica degli UB40 per iniziare questa nostra puntata di oggi di Sulle strade del mattino. Si continua dunque da questo momento per quanto riguarda noi fino alle 9, poi arriverà Max Locafor e quindi tutto quello che seguirà nel corso della giornata di Rai Su Radio. Nel frattempo vediamo anche la situazione traffico e viabilità, una situazione tranquillissima. Al momento c'è soltanto la segnalazione di un incidente sulla 16, la Napoli-Canosa, tra Grotta Minarda e Vallata. Incidente che interessa per la verità entrambe le direzioni, ma non ci sono al momento code né rallentamenti. Tutto accade al chilometro 90. C'era un altro incidente, ma adesso è risolto, quello della 4 tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Quindi anche qui la situazione è praticamente regolare, come sul resto della rete.

A parte l'incidente che vi ho segnalato poco fa della 16 a Napoli Canosa, peraltro senza code tra Grotta Minarda e Vallata, abbiamo un'altra segnalazione di incidente sempre al sud, in questo caso è la statale 106 Ionica, interessata da questo incidente avvenuto 1,5 km prima di Passo Vecchio, innesto con la statale 107 e 107 bis. Anche in questo caso è un incidente che interessa entrambe le direzioni e anche in questo caso comunque non abbiamo problemi di viabilità. Adesso il traffico a quest'ora è veramente molto ridotto, quindi ci lascia tanto spazio per la musica e allora andiamoci ad ascoltare Cesare Cremonini.

E questa era naturalmente Sal Da Vinci con la sua ultima canzone. Tra poco alle 6 avremo l'appuntamento con le notizie del GR. Si parlerà anche dei festeggiamenti in questo momento ancora in corso a Washington per i 250 anni degli Stati Uniti d'America. Sta parlando Donald Trump con tutta la scenografia che ovviamente c'è in questi casi, ma un evento turbato dalle condizioni meteo. C'è stata addirittura un'allerta meteo che ha fatto ritardare tutta la scaletta, addirittura la spianata dove c'era il palco è stata praticamente evacuata per questa allerta meteo. Poi insomma la gente è un po' rientrata, però non con gli stessi numeri di prima, insomma un po' qualche impiccio c'è stato. Oltretutto adesso arriva anche la segnalazione di una notizia di fiamme sul ponte di Brooklyn a New York proprio per i fuochi di artificio. Gli organizzatori del principale evento di Washington dedicato ai 250 anni dell'indipendenza dell'America hanno sollecitato il numeroso pubblico ad evacuare il National Mall e a trovare questo adeguato rifugio a causa del maltempo. E tra l'altro, per quanto riguarda appunto, come dicevo, il ponte di Brooklyn ha preso brevemente fuoco a New York durante lo spettacolo pirotecnico proprio per la festa del 4 di luglio. Questo lo riporta Fox News, parlando tra l'altro di alcuni video, di cui uno postato sul suo account X, che hanno ripreso fiamme e fumo denso levarsi da diversi punti della struttura mentre i fuochi d'artificio hanno continuato ad esplodere. Gli incendi sono stati però spenti nel giro di circa un minuto e non è ancora chiaro se questo iconico ponte della Grande Mela abbia riportato dei danni. E queste sono le notizie che intanto arrivano dall'America per questi 250 anni di festeggiamenti. E adesso però c'è la musica dei Cranberries, poi arriva anche Gali e naturalmente si continua su Rai Radio con le notizie del GR1.

0: GR1.
1: Buongiorno, buona domenica da Colomba San Palmieri. A Washington è cominciato poco fa, dopo il rinvio dovuto al maltempo, l'atteso comizio di Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense.
2: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
1: Tra gli applausi della folla, il presidente ha affermato che il paese è più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima. Gli americani, ha aggiunto, non permetteranno mai a nessuno di portar via la loro libertà, tornando a definire gli avversari comunisti, come già fatto nel discorso della vigilia al Monte Rushmore. I funerali solenni dell'ex guida suprema Ali Khamenei, iniziati ieri a Teheran, e che dureranno 6 giorni fino a giovedì 11 luglio, data in cui dovrebbero riprendere i negoziati in Pakistan tra Stati Uniti ed Iran. Centinaia di migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma. Il lutto popolare è la prova della grandezza del leader martire della rivoluzione, ha affermato il presidente Pezeshkian. La nuova guida suprema è figlio dell'ayatollah Mojtaba, non partecipa ai funerali per motivi di sicurezza. Intanto i Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro gli Stati Uniti ed Israele. E siamo alla visita del Papa a Lampedusa. Leone XIV si è inginocchiato sulle tombe dei morti in mare, ha varcato la porta d'Europa e al Moro Favaloro ha scoperto la targa intitolata al predecessore Francesco, che scelse proprio l'isola per il suo primo viaggio 13 anni fa. La messa nello Stadio Arena davanti a 4.000 fedeli. Questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti, ha detto il pontefice, che ha poi richiamato l'Europa ad una responsabilità epocale. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia.
3: I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano.
1: E siamo alla cronaca. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 22enne italiano con origini gambiane che ieri mattina a Milano ha coltellato senza apparente motivo un uomo di 55 anni fuori da un bar. La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. A bloccare l'aggressione due persone che si trovavano in quel momento nel locale. Tra le ipotesi all'origine del gesto, problemi psichiatrici negati però dalla famiglia del ragazzo. Il caso del tifoso ferito alla testa prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino ha chiesto i domiciliari per un agente della polizia. Il servizio di Maurizio Licordari.
4: Il padre di Marco Basoccu ne era convinto sin dall'inizio. Non era stato un sasso lanciato dai tifosi avversari durante gli scontri del derby di Torino del 24 maggio scorso a mandare in coma suo figlio, ma un lacrimogeno della polizia. La conferma è arrivata dalla procura di Torino, che ha chiesto i domiciliari per un poliziotto del 5° reparto mobile accusato di lesioni personali aggravate. Per gli inquirenti avrebbe sparato lui quel lacrimogeno in maniera non conforme alle modalità previste, incurante delle possibili gravissime conseguenze. Gli investigatori della squadra mobile hanno scandagliato ogni fotogramma delle immagini di droni e telecamere di sorveglianza, decisive come le testimonianze raccolte tra i presenti quel giorno, compresi i colleghi dell'agente indagato. A colpire il tifoso bianconero sarebbe stato l'involucro in acciaio del lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo con traiettoria orizzontale e non con quella campanile prevista dalle direttive. Basoccu, salvo solo grazie a una delicata operazione di rimozione della calotta cranica all'ospedale Molinette, è tornato a casa 3 settimane fa. La procura di Torino parla oggi di un quadro indiziario grave. Ieri, per l'agente indagato, l'interrogatorio preventivo, il GIP che lo ha ascoltato si è riservato la decisione.
1: A Roma è caccia ai responsabili del furto dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre una potente e pericolosissima droga. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso. Ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro. Quanto risulta, la denuncia è stata fatta 2 giorni dopo un primo furto. Al via da oggi una serie di scioperi nel trasporto aereo dalla mezzanotte per 24 ore in corso. Un'astensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di questa sera fino al 10 luglio stoppa la circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Il meteo oggi, giornata tipicamente estiva, soleggiata con qualche rovescio pomeridiano possibile sulle Alpi orientali e in generale sui rilievi, con temperature in rialzo per l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, di masse di aria calda in risalita dal dal Nord Africa. L'afa si avvertirà soprattutto sulle pianure del nord, nel Foggiano, in Sicilia e in Sardegna, dove si raggiungeranno picchi di 34-35 gradi. Siamo allo sport, in primo piano Formula 1, tennis e calcio con gli ottavi del mondiale.
0: Alla Francia basta ancora Mbappé per superare il Paraguay. Il rigore decisivo del capitano dei Galletti, per lui sono 7 ora le reti al mondiale, arriva al 70esimo. Fino a quel momento i sudamericani erano riusciti ad imbrigliare i solisti di Deschamps. Nei quarti la Francia sfiderà il Marocco, che ha superato 3-0 il Canada. Tutti nella ripresa i gol nordafricani, doppio Unai e Raimi in pieno recupero. Stasera alle 22 si gioca Brasile-Norvegia, seguita alle 2 di notte da Messico-Inghilterra. Formula 1 a Silverstone sfreccia alla Mercedes di Antonelli. Kimi vince la gara sprint e conquista la pole position davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Semaforo verde alle 16. Tennis a Wimbledon. Nel tardo pomeriggio tornerà in campo Jannik Sinner per affrontare negli ottavi il giapponese Mochizuki. Ieri le vittorie di Cobolli in 5 set su Kachanov e Jasmine Paolini contro Saccari, eliminati dal torneo londinese Berrettini e Sonego. Ciclismo è di Vingegaard la prima maglia gialla del Tour de France. Con il suo team il danese si è imposto nella crono a squadre di Barcellona. Francesco Albanese, GR1.
1: Le 6:06, ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
5: Le strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Tina Turner nel 1984 fu protagonista di un grandissimo ritorno sulle scene dopo tutto quello che era successo nella sua vita privata, grazie al suo ex marito Ike, con il quale aveva avuto una burrascosa relazione, anche molto violenta, ma insomma si era praticamente estraniata dalla musica, ma tornò grazie proprio a questo album che era Private Dancer. Questa era la canzone che apriva questo lavoro, tra l'altro scritta da Mark Knopfler, che praticamente l'aveva incisa praticamente per un album dei Dire Straits, però poi avendo pensato che forse il testo era più adatto ad una donna, cantato da una donna piuttosto che da un uomo, e l'affidò a Tina Turner, che ne fece ovviamente un successo. Questa è la storia un po' di questa canzone, perché ci piaceva ricordarla, visto che è un brano che non ascoltiamo frequentemente, ma è sempre bella da ritrovare. Siamo insieme sulle strade del mattino qui su Raiso Radio per viaggiare con le nostre notizie, pochissime per la verità per questo momento. Abbiamo però tre incidenti, uno l'avevamo già segnalato, quello della 16 Napoli Canosa, ve lo confermo, tra Grotta Minarda e Vallata in entrambe le direzioni, ma non ci sono comunque code nei rallentamenti. Poi c'è sempre in Campania sulla 30 la Caserta a Salerno, tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania verso Salerno un altro incidente al chilometro 23, e un terzo incidente questa volta è segnalato però al nord sulla 23 la Palmanova Tervisio tra Pontebba e Carnia in direzione dell'autostrada Torino-Trieste, quindi per chi va verso sud, ed è un altro incidente, ma anche in questo caso semplicemente l'invito alla prudenza, ma non ci sono code e non ci sono rallentamenti. E allora Businessman, si torna alla musica con Dito nella piaga. Business.

0: se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
2: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Rai su Radio.

Lucio Battisti con la sua fiori rosa, fiori di pesco. Intanto la situazione traffico si alimenta di notizie, perché abbiamo adesso novità sulla A1, c'è questa segnalazione di incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Siamo in carreggiata nord verso Firenze al chilometro 313. Sono coinvolti, è coinvolta un'auto soltanto sulla corsia di marcia. Il traffico passa su quella di sorpasso. C'è comunque già la coda di 2 km tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord, quindi verso Firenze. A proposito poi di Firenze, anche nei pressi di Firenze, tra Calenzano e la variante di Valle, sulla 1 c'è un altro incidente al chilometro 270, in questo caso però non abbiamo problemi di viabilità. Si sono adesso invece formati i rallentamenti a seguito dell'altro incidente che avevo segnalato, quello della 30 alla Caserta Salerno, infatti è confermato al chilometro 23 tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione sud, e adesso il traffico è appunto in questo tratto della 30 rallentato. Altro incidente sulla 23, la Pronova Tervisio tra Pontebba e Carnia verso sud, quindi verso l'autostrada 4, senza code né rallentamenti. C'è una novità musicale che arriva, un pezzo che sicuramente farà parlare, perché anche soprattutto ballare, perché la canzone è firmata da Alok insieme a Jennifer Lopez, Everything's Fine. Everything's

0: È il momento dell'aggiornamento meteo, sempre con l'aeronautica militare. Questa volta troviamo in studio il capitano Valerio Cardinali, che saluto. Buona domenica, buongiorno.
1: Buona domenica a lei e a quanti sono in ascolto in questo momento. La pressione atmosferica è tornata ad aumentare sul paese. Già il fine settimana si è aperto quindi con un campo di alta pressione che sta interessando buona parte dell'area mediterranea centro-occidentale. Quindi questo ha portato generali condizioni di bel tempo. Questa mattina cielo sereno su tutto il paese. Nel corso della giornata avremo soltanto qualche nube un po' più compatta nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi alpini e appenninici, ma sarà comunque bassa la probabilità di pioggia. Non si escludono però degli isolati piovaschi sui monti della Calabria, sulla Sicilia orientale, localmente tra la Liguria e l'Alta Toscana, e potremmo avere tra il pomeriggio e la sera delle deboli piogge sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto.
0: Quindi un weekend assolutamente bello. Sì, dal punto di vista meteo, quindi su questo possiamo assolutamente essere sicuri, no? Che sia una bella giornata.
1: Una bella giornata con temperature tra l'altro in lieve aumento per oggi, nei valori massimi al centro-nord localmente si raggiungeranno anche i 33-35 gradi, specie in pianura padana, le zone interne di Lazio e Toscana, sulle isole maggiori e nel Foggiano.
0: Temperature abbastanza alte, ma insomma sono temperature estive, ma forse con una bassa umidità, tasso di umidità?
1: Basso tasso di umidità dovuto a una ventilazione che anche oggi si mantiene settentrionale.
0: Benissimo, ne riparliamo più tardi perché ci saranno altri appuntamenti per chi magari si sintonizzerà più dopo. Grazie al capitano Valerio Cardinali, a dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

I Beatles si erano sciolti da poco e poco dopo arrivò questo album praticamente registrato da George Harrison e cantata questa canzone da lui, ovviamente scritta da lui dopo un viaggio che lo aveva praticamente molto cambiato in India. C'era andato già insieme ai suoi colleghi Beatles, ma poi lui si era appassionato davvero a questa cultura. Siamo alle 6:37 minuti e allora torniamo agli aggiornamenti. Poco fa vi dicevo dei due incidenti nei pressi di Firenze, il primo tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord al chilometro 313 con una coda di 2 km, coinvolta un'auto sulla corsia di marcia e il traffico passa sulla corsia di sorpasso. Per l'altro incidente, che fino a poco fa non causava problemi di viabilità, adesso invece viene segnalata una coda di 1 km e quest'altro incidente si trova sempre sulla 1 tra Carenzano e la variante di Valico. Qui sono due le auto coinvolte tra la corsia di emergenza e quella di marcia, anche in questo caso il traffico passa solo sulla corsia di sorpasso ma con 1 km di coda. Situazione invece stabile e comunque invariata sulla 16, dove c'è sempre l'altro incidente tra Grotta Minarda e Vallata, mentre sulla 30 Caserta Salerno qui abbiamo dei rallentamenti per un quarto incidente che è segnalato esattamente tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania, chilometro 23 in carreggiata sud verso Salerno.

0: Nel 2020 c'è questa canzone di Diodato che risuonò tra gli spalti dell'Arena di Verona completamente vuota. Era un'edizione speciale dell'Eurovision Song Contest dove lui avrebbe dovuto partecipare, non si tenne la gara perché c'era il distanziamento del Covid. Delle immagini che hanno emozionato tantissimo, no, di questo cantante assolutamente solo, senza nessun spettatore nell'Arena di Verona, immagini che hanno emozionato tutta l'Europa, e fa da contrasto un po' a quello che è successo ieri invece a Tor Vergata, dove lì c'erano 250.000 persone ad applaudire ultimo per questo spettacolo, questo concerto storico per l'Italia e anche per il mondo, direi, perché insomma assolutamente una folla oceanica che ha invaso Tor Vergata e quindi nella zona sud di Roma, applaudendo il loro Beniamino, tra l'altro venuti da tutta Italia, quindi un grandissimo successo. Lui è arrivato in elicottero con un boato della folla e poi ha cantato le sue canzoni, naturalmente emozionando il pubblico, anche quelli più lontani che erano veramente a distanza incredibile. Ce lo riascoltiamo allora, ultimo? Va bene.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rosmilen con Gue, questa era Come un tuono. Intanto alle 6:55 minuti andiamo a parlare del raccordo anulare di Roma, perché c'è una corsia chiusa, c'è stato un incidente che è avvenuto 2 chilometri prima dell'area di servizio Selva Candida in direzione della Salaria, quindi parliamo in questo caso della carreggiata interna, corsia chiusa. E poi abbiamo anche l'altra coda per incidente, ricordo sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico, per il momento la coda è stabile, 1 chilometro in direzione nord per l'incidente chilometro 270, stessa cosa anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud, anche qui la coda rimane invariata, quindi 2 chilometri verso Firenze, coda per incidente chilometro 313 con una vettura coinvolta sulla corsia di marcia e si passa su quella di sorpasso. Poi c'è un terzo incidente della 30 alla Caserta a Salerno, qui un'auto ha sbandato tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione di Salerno, abbiamo appunto questi rallentamenti. E adesso c'è Edoardo Bennato che ci fa riascoltare una sua canzone di tantissimo tempo fa, ma ci accompagnerà praticamente fino alle 7, le 7 titoli del GR1, e poi c'è anche il Vangelo sulla strada. E allora, Bennato.

0: questo oggi. E che per anni quando ero piccolo venivo con mio padre a Mestre in barca a caccia di polipi. Ma poi il fumo e lo scarico di quello stabilimento siderurgico.
1: Ore 7.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: L'America non diventerà mai un paese comunista. Trump celebra i 250 anni dell'indipendenza. Siamo la nazione più potente del mondo. Migranti, l'Europa ha una responsabilità epocale. Il monito del Papa da Lampedusa. Leone si inginocchia sulle tombe dei morti in mare, scopre una targa intitolata a Bergoglio. Milano, in gravissime condizioni, l'uomo di 55 anni accoltellato senza motivo per strada da un 22enne, il giovane è stato arrestato. Sinner e Antonelli, l'Italia spera nei suoi assi per una domenica di vittorie in terra inglese. Calcio è sempre Mbappé. Francia avanti grazie al suo capitano. Nei quarti la sfida col Marocco che ha eliminato il Canada.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso. È tutto un altro lavoro.
4: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
7: Cari amici, amici ascoltatori, buona domenica a tutti. Oggi, in questa domenica quattordicesima del tempo ordinario, la liturgia ci fa ascoltare il Vangelo di Matteo, al capitolo 11, gli ultimi versetti, dal 23 al 30, e sono una preghiera. Gesù ha mandato i suoi in missione e appena tornano pieni di speranza, di gioia, e Gesù a questo punto si rivolge al Padre. Ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. È una preghiera di gioia, perché il Vangelo, il regno, la felicità non è stata data a chi abita nei palazzi del potere o della ricchezza, ma ai piccoli, a quei 12, anzi a quei 72 che poi andranno ancora in missione. Sì, care amiche e amici, ecco, per noi che seguiamo Gesù, la felicità non sta nel possedere le cose, sta soprattutto nel vivere l'amore, nel vivere le relazioni, nel vivere l'amicizia con Dio e con gli altri. E in un mondo di solitudine, di abbandono, in un mondo dove oggi vale la logica della potenza e della forza, e vediamo anche la tristezza dei risultati, ecco, il regno dove l'amore è la regola, il regno dove l'amicizia è la dimensione fondamentale della vita, ecco, questo è un regno che è rivelato a noi, è un regno che è rivelato e reso possibile, esistenziale, a tutti coloro che ascoltano il Vangelo e lo mettono in pratica. Ed ecco perché Gesù può dire allora: venite a me, voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi darò ristoro. Questi piccoli momenti mattutini siano anche per noi un momento di ristoro, di letizia, di amicizia con il Signore, perché questo è il regno di Dio. Buona giornata a tutti.
6: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

L'album era Born in the USA, questo brano dal titolo I'm on Fire, uno dei pezzi più intensi di questo lavoro. Bruce Springsteen, siamo alle 7 e quasi 8 minuti, quindi continuiamo con Giovanna Inzardi della parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono, fino alle 9 siamo sempre in onda qui su Radio Radio sulle strade del mattino con le notizie che via via si aggiornano. Tra l'altro avevamo segnalazioni di incidenti nei pressi di Firenze, uno quello tra Calenzano e la variante di Valico completamente risolto, vuol dire che i mezzi sono stati spostati, tra l'altro anche la coda non c'è più, quindi traffico assolutamente regolare tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord. Abbiamo poi invece l'altra notizia di incidente, anche in questo caso l'incidente per la verità è risolto, ma per il momento resta ancora la coda che dovrà essere smaltita, una coda però già in diminuzione perché prima c'erano 2 chilometri di coda, adesso ce n'è uno tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. Risolto anche l'incidente della 16 a Napoli Canosa e poi sulla 30 la Caserta a Salerno, restano per ora i rallentamenti tra la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione di Salerno, ma non c'è più l'incidente che era segnalato al chilometro 23.

Drop Dead con Olivia Rodrigo. Adesso parliamo di una manifestazione che si terrà a Viterbo, anzi si tiene perché praticamente parte da oggi, dal 5 luglio fino a 1 agosto, quindi tutto il mese di luglio torna Ombre Festival, questa prestigiosa rassegna culturale giunta alla 7ª edizione. Si snoderà tra le piazze storiche di Viterbo e di Tuscania, quindi luoghi assolutamente suggestivi, tra l'altro 90 eventi, tutti ad ingresso gratuito. Il festival si propone quindi come uno spazio aperto per confrontarsi su temi come legalità, giornalismo, giustizia, politica, insomma un ricco programma che vedrà la partecipazione di grandi ospiti del panorama nazionale. Ci saranno tanti giornalisti, magistrati, figure istituzionali, insomma una sezione speciale che celebrerà gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stato premiato il marchio Erbatint di Antica Erboristeria S.p.A. Ci dice di più Serena Stoppoloni, direttrice marketing.
3: Abbiamo rinnovato completamente il packaging della linea di colorazione permanent Erbatint. L'astuccio in cartoncino è stato alleggerito e le bustine interne in materiale composito sono state sostituite da tubetti in plastica riciclata e riciclabile. Il restyling delle varie componenti ha poi consentito di aumentare il numero di prodotti trasportati per pallet. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Rai su Radio.

Siena Spyro con Material Lover, questa è la novità su Raiso Radio, ma ce n'è un'altra in arrivo e può capitare che un cantante, un rapper in questo caso, nato nel 1979, si trovi a cantare una canzone incisa e è andata al successo proprio nell'anno della sua nascita, era il 1979, infatti quando Gianna Nannini incise questa canzone dal titolo America, una canzone che ha avuto un enorme successo e l'ha lanciata, praticamente è stato il suo primo grande successo e poi ne sono arrivati tantissimi altri. Questa volta insieme a Marrakesh ha riproposto American Ink, questo nuovo singolo in collaborazione con il rapper appunto Marrakesh, e con l'arrangiamento di Dardust e con delle barre, capito, quelle praticamente che i rapper fanno nelle canzoni nuove, che aggiungono delle altre idee appunto su questa canzone. Tra l'altro anche la copertina è cambiata, perché era una iconica copertina originale che mostrava una statua della libertà con un vibratore al posto della fiaccola, ma è stata modificata e la nuova veste grafica, la statua appare sciolta. Questa è la nuova America Inc. di Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Eccoci nuovamente con gli aggiornamenti meteo dell'Aeronautica Militare. Come avevo detto prima, torna in studio il capitano Valerio Cardinali. Buongiorno ancora.
1: Di nuovo buongiorno a lei, quanti sono in ascolto? Come dicevamo un'ora fa, l'Italia è interessata da un campo di alta pressione, l'alta pressione è tornata ad aumentare sul paese e quindi questa mattina abbiamo cielo sostanzialmente sgombro da nubi sul paese, qualche nube in più nelle ore centrali del giorno soltanto a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, ma comunque sarà bassa la probabilità di pioggia. Qualche velatura nel pomeriggio sulle regioni settentrionali, possibilità di isolati piovaschi soltanto tra il pomeriggio e la sera, localmente tra Friuli e Veneto, ma parliamo comunque di piogge di breve durata e sostanzialmente deboli. Le temperature anche sono tornate ad aumentare, valori massimi in lieve aumento per oggi al settentrione e localmente sulle regioni centrali, soprattutto sul versante adriatico, e avremo delle punte tra i 33 e i 35 gradi nelle zone sulla pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Toscana, nell'entroterra di Sardegna e Sicilia e sull'Alta Puglia.
0: Benissimo, grazie, a più tardi per un altro appuntamento. A dopo.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

tutti voi sintonizzati in questi ultimi minuti su Rise Radio avete sentito poco fa probabilmente gli aggiornamenti meteo, se eravate già presenti appunto all'ascolto con l'aeronautica militare. Adesso torniamo invece al traffico che comincia un po' ad aumentare, per la verità, soprattutto sull'autostrada 1 e in direzione sud. Infatti abbiamo tra Modena Nord e l'innesto con la 14 tra il chilometro 157-600 e il 188 e 800 delle code a tratti per traffico intenso. Stessa cosa anche sul primo tratto della 14, praticamente tra l'innesto della 1 e la diramazione di Ravenna in direzione Ancona, tra il chilometro 0 e il 56-700, code a tratti per traffico intenso. C'è poi sempre l'incidente della A30, la Caserta Salerno, con una coda di un chilometro tra la 16, Napoli Canosa e Palma Campania, in direzione di Salerno. L'incidente al chilometro 22-900 e un'auto che ha sbandato. C'è un altro incidente senza code sulla 16, la Napoli Canosa, tra Grotta Minarda e Vallata.

Torniamo ad aggiornare ancora la situazione del traffico e della viabilità, perché poco fa vi dicevo del traffico in aumento sulla 1 tra Modena Nord e la 14. In realtà adesso la notizia è stata chiusa, quindi evidentemente verrà aggiornata tra poco, ma per il momento insomma il traffico a noi risulta adesso regolare tra Modena Nord e la 14, mentre sulla 14 rimangono queste code a tratti che vi dicevo poco fa, però sono dal chilometro 22 e 200 al 56 e 700 tra Bologna, San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione sud verso Ancona, quindi è un tratto molto più breve rispetto all'aggiornamento precedente. Si prosegue con la musica, con il duetto di Elodie, ma insieme a The Colors.

0: piazza vuota.
1: Emma con Fabri Fibra, la loro canzone dal titolo Antidroga. Allora parliamo adesso invece di un'attrice importante del nostro cinema che da poco ha compiuto 80 anni, si è aperta con parole sulla sua vita, sulle sue idee, soprattutto su il suo futuro. Ha detto, stiamo parlando di Stefania Sandrelli, che da poco ha compiuto 80 anni il 5 di giugno. C'è stata una festa che si è tenuta praticamente nella lounge dell'aeroporto di Fiumicino, dove un imprenditore, Sandro Bottega, organizzato proprio questa festa di compleanno a sorpresa proprio per

Stefani, e lei insomma si è aperta parlando un po', non era una vera e propria intervista, ma insomma ha raccontato che vorrà fare un film con Paola Cortellesi, ha detto di lei è una gran donna, poi chiuderò con il cinema senza rammarico, sapendo di aver attraversato come attrice i periodi più importanti, più intensi, più floridi del grande schermo, e oggi a 80 anni Stefania Sandrelli guarda sicuramente verso il futuro con molta serenità, quindi una donna appagata e soddisfatta, ha iniziato quando aveva 15 anni e mi sono resa conto di che non esiste più il cinema, chiudono le sale, per esempio nella sua amata Viareggio, dove ce n'erano 9 in stile Liberty, una più bella dell'altra, non si può tornare indietro, sono tempi bui. Non sono nostalgica, ha sottolineato, non ho molti rimpianti, tutto cambia, quindi insomma la vita è così, ma credo che il cinema sia il più bello spettacolo del mondo. Queste le parole di Stefania Sandrelli.

0: GR1.
1: I 250 anni degli Stati Uniti, Trump: siamo il paese più ricco, forte e sicuro come mai prima. Non vogliamo i comunisti. Il discorso dopo uno stop per il maltempo. Sostegno all'Ucraina, spese militari. Giorgia Meloni prepara il vertice NATO di Ankara. Al summit Roma porterà l'indicazione del 2,8% del PIL per la difesa. Papa Leone si inginocchia sulle tombe dei migranti. Il pontefice a Lampedusa: i morti in mare, vittime di decisioni mancate e calcoli criminali. L'Europa chiamata responsabilità epocale. Le parole di Prevost e la politica, la maggioranza: nessuna contraddizione con l'azione di governo. Le opposizioni: interpretazione furba ed ipocrita del suo pensiero. Il lungo addio dell'Iran a Khamenei: in centinaia di migliaia gli rendono omaggio. Assente per motivi di sicurezza il figlio Mojtaba, attuale guida suprema. Pochi centimetri di tessuto che hanno rivoluzionato costume e costumi. Compie 80 anni il bikini, strumento di emancipazione femminile, intramontabile icona di stile. Il nuovo ultimo re dei live italiani a Tor Vergata, concerto con 250.000 fan, i complimenti di Vasco Rossi, largo ai giovani, e poi ci ritroveremo come le star. Formula 1 e tennis: l'Inghilterra si colora d'azzurro a Wimbledon, Jannik Sinner e Mochizuki negli ottavi. Sull'erba di Londra avanzano Cobolli e Paolini. A Silverstone, Antonelli in pole position, dietro di lui le due Ferrari. I mondiali di calcio: Mbappé trascina la Francia ai quarti, suo il rigore decisivo contro il Paraguay, sarà sfida con il Marocco che ha eliminato il Canada.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

70 agli 80, sicuramente una delle cantanti, delle artiste, delle donne più influenti a New York con le sue canzoni, insieme ai Blondie ovviamente era Debbie Harry, questa era Call Me. 6 minuti dopo le 8, sempre sulle strade del mattino di Rise Radio, andiamo adesso proprio sulle strade per vedere che cosa è cambiato nel frattempo. Non è cambiato nulla sulla 14 perché ci sono sempre queste code a tratti per traffico tra Bologna San Lazzaro e la diramazione di Ravenna in direzione di Ancona, e poi c'è sempre l'incidente della 16 sulla Napoli Canosa tra Grotta Minarda e Vallata, ma si aggiunge un rallentamento. Questa volta siamo in Toscana sul FIPD da Firenze Pisa Livorno, chi va verso Livorno incontra dei rallentamenti per traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione di Pisa.

Audio 2 con appunto loro siamo arrivati fino alle 8:16, quasi 17 minuti e continuiamo naturalmente con i nostri aggiornamenti. Poi tra poco parleremo di un evento che si terrà in Italia appunto per celebrare i 5 anni della scomparsa di Raffaella Carrà, ma ne parleremo tra poco. Adesso andiamo sulla 3, la Napoli-Salerno, perché viene segnalata una coda per incidente tra la barriera di Nocera e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. Siamo all'altezza del chilometro 37 e 500 in direzione sud, tra Angri e Cava dei Tirreni c'è anche la coda che si è formata. Sulla 30 la Caserta-Salerno invece torna tutto regolare, risolto l'incidente, quindi nulla più da segnalare sulla Caserta-Salerno. Abbiamo invece ancora in A14 le code a tratti tra il chilometro 22 e 200 e il 56 e 700, quindi code a tratti di traffico intenso in direzione di Ancona tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione di Ravenna. Verso il Tirreno, quindi verso Pisa, abbiamo sulla Firenze Pisa-Livorno tra Montopoli-Valdarno e la diramazione di Pisa dei rallentamenti dovuti al traffico. Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: A Manfello, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Torniamo ad aggiornare ancora situazioni di traffico, tra poco anche la situazione meteo, ma adesso per quanto riguarda il traffico dobbiamo andare in Liguria perché qui c'è una novità, si è fermato un veicolo e quindi abbiamo sulla 10 la Genova Ventimiglia, verso Ventimiglia tra Celle Ligure ed Albisola una coda che è appunto registrata in questo momento sulla 10 e siamo tra il chilometro 32 e 400 e il 34 e 300. Nessuna novità invece per quanto riguarda le altre segnalazioni, la coda per il momento resta stabile anche quella per l'altro incidente che c'è sulla 3, la Napoli-Salerno tra Angri Sud e Cava dei Tirreni in direzione sud tra il chilometro 35 e 500 e il 37 e 500, quindi un tratto di circa 2 chilometri. Poi ci sono le code a tratti, queste sono molto più lunghe ma sono comprese tra il chilometro 22 200 e il 56 700 della A14, quindi per chi va verso il mare comunque in direzione di Ancona verso sud a partire da Bologna-San Lazzaro fino alla diramazione per Ravenna.

0: momento dunque di tornare ad aggiornare la situazione meteo per chi si fosse sintonizzato in questi minuti. Di nuovo l'aeronautica militare, di nuovo il capitano Valerio Cardinali, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno a lei e buona domenica a tutti coloro che sono in ascolto. E la giornata si è aperta con cielo essenzialmente sgombro da nubi, cielo sereno su tutto il paese per effetto di un campo di alta pressione che già dalla giornata di ieri sta interessando tutta l'area mediterranea centro-occidentale. Nel corso della giornata avremo qualche nube in più soltanto a ridosso dei rilievi, ma con bassa probabilità di pioggia, velature in ingresso sulle regioni settentrionali nel pomeriggio. Tra il pomeriggio e la serata possibili delle piogge, localmente anche degli isolati temporali soltanto sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto. Le temperature sono in lieve aumento al centro-nord, raggiungeranno in molte aree del paese quest'oggi valori tra i 33 e i 35 gradi. Nel corso della prossima settimana ancora alta pressione, ma aumenta l'instabilità soprattutto lungo la dorsale appenninica, potremmo avere degli isolati rovesci e temporali. Le temperature stazionarie o in lieve aumento localmente potranno raggiungere anche 36-37 gradi.
0: Benissimo, più tardi, ancora tra un'ora, un quarto ed ultimo appuntamento per oggi.
1: A dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Monica canta Safe, intanto alle 8:34 minuti. Allora, dicevo prima di questa di questo ricordo che vogliamo fare di Raffaella Carrà, anche perché oggi ricorre il quinto anniversario della scomparsa dell'icona della TV e dello spettacolo italiano più celebre anche nel mondo, diciamolo tranquillamente. Per celebrare la vita e la carriera di Raffaella, in autunno la fondazione presieduta dal figlio adottivo patrocinerà la mostra Raffaella Carrà, coraggio, stile di vita e libertà, promossa dal Ministero della Cultura. È proprio quello stile che è piaciuto e lo ha rivelato in un'intervista recentissima alla rivista Vogue Italia un'altra icona mondiale come Madonna, che ha praticamente esaltato la figura di Raffaella Carrà. E praticamente la signora Ciccone ha espresso la sua ammirazione per Raffaella, sottolineando quanto la showgirl abbia influenzato il suo immaginario artistico, e poi insomma si trovavano anche abbastanza in sintonia. Amavo, diceva Madonna, il modo in cui lei ballava, si vestiva, spingendosi sempre più avanti, proprio come piace a me. Le due icone tra l'altro si incontrarono nel dicembre del 2000, quando la pop star americana era in giro per l'Italia a promuovere l'album Music, e così partecipò a Caramba che fortuna, che era una delle trasmissioni che andava in onda in quel momento, appunto condotta dalla grande Raffaella Carrà. E poi c'è la fondazione a lei intitolata, proprio voluta dal figlio adottivo di Raffaella, Gianluca Pelloni Bulzoni, che ha voluto ricordarla con un video musicale realizzato insieme al coro Le Dolci Note. In questo video il coro canta e si scatena ballando sulle note di uno dei brani più celebri che hanno avuto un successo internazionale di Raffaella, ovvero Pedro, il cui remix ha totalizzato 6 milioni di visualizzazioni su TikTok.

0: si chiama Charlotte Aussi con Start of Summer, ovvero l'inizio dell'estate. Noi insomma l'estate ormai l'abbiamo già bella che è avviata, tra l'altro si è avviata anche molto bene con temperature che ci hanno fatto soffrire fino a pochi giorni fa. Adesso, come avete sentito poco fa degli aggiornamenti meteo, si stanno rialzando, ma insomma con meno sofferenza, nel senso che comunque il tasso di umidità è sicuramente molto sceso. Andiamo invece al traffico, che non sta diminuendo, sta aumentando invece, perché abbiamo questo veicolo in avaria adesso che sta provocando un'altra coda in direzione di Ventimiglia tra la 7 Milano-Genova e Genova Aeroporto. C'è l'altro veicolo fermo poi al questo è il chilometro 1 e 400, l'altro è al 34 e 300, sempre sulla stessa 10, quindi tra Celle Ligure e Albisola, anche in questo caso verso Ventimiglia viene segnalata una coda. Poi abbiamo anche sempre la coda a tratti della 14 tra Bologna e San Lazzaro, la diramazione di Ravenna in direzione sud, coda di traffico intenso, rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e la diramazione di Pisa in direzione di Livorno, e poi due incidenti, il primo sulla 16 tra Grotte Minarda e Vallata ma senza problemi di traffico, l'altro invece provoca una coda sulla 3, la Napoli-Salerno tra Angri Sud e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. L'incidente in questo caso è al chilometro 37.500 della carreggiata sud.
1: Basta poco a fare impressione.
0: Di traffico, l'altro invece provoca una coda sulla 3, la Napoli-Salerno tra Angri Sud e Cava dei Tirreni in direzione di Salerno. L'incidente in questo caso è al chilometro 37.500 della carreggiata sud.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione. Che la gente

0: Summer Funk, la novità di Francesco Gabbani, ormai è una novità per modo di dire, perché l'abbiamo già ascoltata un sacco di volte, ma qual è la tua idea, Max, dell'estate funk? Come dovrebbe essere un'estate funk?
1: Un'estate funk? Intanto buongiorno. Allora, la domanda non è per niente impertinente, come si dice, perché il funk ha sempre caratterizzato un po' le estati, come gusto musicale, come genere musicale. Tutti i gruppi degli anni 70-80, sommato, hanno sempre caratterizzato le proprie uscite discografiche, sempre durante l'estate. Ora è un discorso alla volta della musica latinoamericana, però negli anni 70-80 tu mi insegni che insomma...
0: Diciamo ci siamo cresciuti.
1: Direi che la maggior parte...
0: Anche abbastanza bene, devo dire, ci siamo cresciuti.
1: Ti dirò, sì, forse non possono essere alla stessa stregua coloro che stanno crescendo in questo periodo. Ne parlavamo ieri del fatto che ieri parlavamo con Massimiliano Mattia, uno dei tecnici nostri di Rai Radio, perché avevamo passato Shout dei Tears for Fears. E si diceva che insomma è una canzone come tante dell'epoca anni 70-80 che comunque rimane come se fosse stata scritta ieri, cioè dopo 40 anni e passa. Chissà che molta musica attuale tra 40 anni,
0: ho qualche dubbio.
1: Senza fare nomi e cognomi, però dubitiamo che molti successi attuali degli ultimi 10-15 anni tra 40 anni possano essere risuonati, o meglio magari saranno pure risuonati ma non avranno lo stesso riscontro, lo stesso feedback come la musica degli anni 70-80.
0: Viene straremixata praticamente in tutti i modi, in tutte le salse.
1: Ormai tutti i DJ producer o prendono dei sample, praticamente delle piccole frasi o dei piccoli pezzi dei brani, o addirittura comunque delle vere e proprie cover rimasterizzate. Quindi insomma qualcosa devono aver lasciato dagli anni 70 in poi.
0: Va bene, farei ascoltare qualche funk durante la tua spazio?
1: Ma quasi sicuramente sì, perché i nostri music selector comunque sanno che molti ascoltatori prediligono la nostra musica vecchia come anche quella nuova, però alternando vecchia e nuova, sicuramente qualche cosa fa anche ci sarà per l'estate 2026.
0: Va bene, allora tra poco Max sarà con voi fino alle 13?
1: Oggi fino alle 12. Giusto, cioè, poi sarà Alessandra Tocci.
0: Esatto. Sì. Quindi da Angelo Torchetti è tutto, vi lascio però con una notizia, anzi due notizie di incidenti, uno sulla 11 tra Chiesino Alzanese e Montecatini Terme. Si è appena verificato questo incidente che sta provocando già dei rallentamenti in direzione di Firenze, e l'altro all'altezza di Calenzano sulla 1 in uscita per entrambe le provenienze.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Fuochi d'artificio e musica a Washington. L'evento clou delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza statunitense.
2: Good evening, America.
1: È durato una quarantina di minuti il discorso di Donald Trump, il secondo dopo quello al Monte Rushmore, tra passato, presente e futuro del paese. La nostra ascesa a nazione più potente del mondo non è stata un caso, ha detto, il paese più forte, libero, ricco, sicuro e orgoglioso come mai prima. L'America non sarà mai comunista, ha concluso. In Iran, secondo giorno del rito funebre per Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio, nel primo giorno di bombardamenti israeliani e statunitensi. Migliaia gli iraniani che rendono omaggio al feretro dell'Ayatollah, presenti alla preghiera anche i tre figli di Khamenei, ma non Mojtaba, attuale guida suprema, assente probabilmente per ragioni di sicurezza. Le esequie si concluderanno giovedì con la sepoltura, firmi per il lutto e negoziati con gli Stati Uniti che dovrebbero riprendere l'11 luglio. A Milano in condizioni gravissime l'uomo di 55 anni accoltellato senza motivo per strada davanti a un bar da un ragazzo di 22 anni, poi arrestato per tentato omicidio. È stato bloccato da due egiziani che si trovavano nel locale.
3: Patri, il figlio è seduto qua. Neanche una parola, ho cominciato a coltellare il figlio. Le ho preso io il coltello, l'ho portato giù, siamo seduti sopra lui quando è arrivata la polizia.
4: È gravissimo in ospedale, il 55enne italiano aggredito a Milano e nessuno sa il perché di tanta furia. 20 coltellate da un ragazzo di 22 anni che stava passando davanti al bar in zona San Siro, dove l'uomo faceva colazione con l'anziano padre.
5: Diceva qualcosa?
3: Non anche una parola.
6: Era tutto agitato, era fuori posto di testa, si vedeva.
4: Sono due muratori egiziani a bloccare l'aggressore. Lo tengono fermo fino all'arrivo della polizia. Consolano il padre dell'accoltellato.
3: Cercato calmare, il fatto che ho detto non ti preoccupare, però un padre.
4: Il 22enne Lamin Saidilli, nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani, è stato arrestato per tentato omicidio. Abiti neri, cappuccio sulla testa. Ha vissuto per una decina di anni in Inghilterra e a Milano da qualche giorno. Nel portafoglio gli sono stati trovati dei messaggi motivazionali. La procura vuole accertare se fosse in cura. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
1: A Roma caccia i responsabili del furto in due fasi dall'ospedale israelitico di 80 fiale di fentanyl, farmaco anestetico utilizzato anche per produrre la cosiddetta droga degli zombie. Verifiche sui registri e sulla gestione della chiave dell'armadietto degli stupefacenti. Una ventina le persone che avevano potenzialmente l'accesso, ascoltati alcuni dipendenti. C'è poi un altro elemento poco chiaro, a quanto risulta la denuncia è stata fatta due giorni dopo il primo furto. Trasporti al via una serie di scioperi dalla mezzanotte per 24 ore, in corso una tensione dal lavoro del personale della compagnia EasyJet. Altre agitazioni sono previste nel settore dei servizi di terra. A Malpensa la protesta riguarderà anche i controllori di volo. Dalle 23 di questa sera sino al 10 luglio stop la circolazione dei treni sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia. Scaduto il taglio delle accise, torna a salire il costo dei carburanti. Secondo i dati forniti dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'incremento è di circa 1-2 centesimi al litro contro i 6 attesi con il ritorno all'imposizione fiscale piena. Secondo le associazioni dei consumatori, il maggior costo per un pieno sarà di 3,05 euro. Tra le mete preferite di chi si metterà in viaggio in queste giornate calde, le località in montagna, le Dolomiti, assediate, corrono ai ripari, scattano le multe contro chi non è rispettoso del territorio.
7: Infradito sui ghiacciai, rave in alta quota, selfie che bloccano l'elisoccorso. Sono innumerevoli ormai gli episodi di turismo selvaggio, o per meglio dire cafone nella definizione più popolare e condivisa. Il tema però, oltre alla maleducazione, ha anche a che fare coi numeri. Nel 2025 sono stati 1.118.000 i visitatori nel distretto delle montagne bellunesi, in aumento dell'11% sull'anno precedente. Un rinnovato richiamo della montagna, che spesso però si accompagna con l'assoluta assenza delle più basilari regole di buon senso. Ma ora Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina hanno detto basta, stipulando un accordo che prevede l'utilizzo delle pattuglie della Polizia Provinciale come sentinelle, a presidiare un territorio tanto prezioso quanto vulnerabile. Gli agenti entreranno in servizio già dalla prossima settimana, con 10 turni straordinari mensili fino a settembre, pronti se necessario ad applicare il pugno duro con contravvenzioni immediate. Un accordo triennale che ha attirato subito l'attenzione dei vicini e che la provincia intende ora estendere ad altre località del bellunese. Mauro Zanda, GR1.
1: A Grosseto, la due giorni degli assoluti di atletica paralimpica. Ieri esordio ai campionati sulla pista dei 100 metri per Bebe Viograndis, già campionessa di scherma e paralimpiadi mondiali ed europei. Un'ottima prova a 3 decimi dal record nazionale. Bello gareggiare senza preoccuparsi del risultato, aveva detto qualche giorno fa l'atleta che ha dovuto lasciare la scherma per problemi fisici. Usare le gambe per me è una novità assoluta, ha sottolineato Bebe. Nessun obiettivo dichiarato per la sua nuova vita sportiva al momento, mi diverto e imparo dagli altri, vediamo cosa arriva, ha detto. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Coast to Coast, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Mi vuoi sposare?
8: Nonna, sono sazia.
5: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: di Paco De Lucia in questa Have You Ever Really Loved a Woman, l'Iso Radio Gol delle 9 dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 qui su Rai Radio che ci ha trasportato indietro al 1995. Ancora buongiorno e buona domenica, buon 5 luglio da parte mia, da Max Locafano. In questo momento al microfono Giovanna Inciardi ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Salutiamo Angelo Torchetti che vi ha tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata. Per quello che mi riguarda passiamo le seconde ore della domenica mattina, andiamo avanti con sulle strade del mattino fino a mezzogiorno per quello che mi riguarda, perché poi passerò il microfono alla maestra Alessandra Tocci. Quella che raccolgo in eredità da parte di Angelo è una condizione di traffico abbastanza intenso con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto. Allora, sulla 1 all'uscita di Calenzano è accaduto un incidente che interessa entrambe le provenienze, coinvolta un'auto, mentre sempre sulla 1 tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci verso Roma è accaduto un incidente al chilometro 285. Poi parliamo invece della 3, dove qui c'è una coda di 4 km provocata dall'incidente accaduto tra Nocera e Cava dei Tirreni verso Salerno al chilometro 37.500, e come detto c'è una coda di 4 km. Anche la 7 è interessata da incidente, è avvenuto all'altezza del bivio con la 10 per chi da Milano si dirigesse verso Ventimiglia. Ci sono code provocate da questo incidente tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia. Sulla 9 invece c'è coda per attraversamento della dogana tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Ancora sulla 10 tra Varazze e Albissola verso Ventimiglia, coda dovuta a un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza, mentre è stato istituito il blocco del traffico in questo momento sulla A11, la Firenze e Pisa Nord. Allora, l'incidente è accaduto tra Chiesina, Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze al chilometro 42. C'è la coda di 3 km a partire dal chilometro 45 ed è stato istituito il blocco del traffico verso il capoluogo toscano tra Chiesino Uzzanese e Montecatini Terme. All'entrata di Cattolica sulla A14 invece per entrambe le direzioni ci sono code dovute al traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh e diamo conto di code che sono presenti sulla Palermo-Mazara del Vallo. Code dovute a un incidente avvenuto tra Palermo e Mondello verso Mazara del Vallo. Viabilità ordinaria, istituita la chiusura di un tratto sulla Padana inferiore, parliamo della statale 10, in entrambe le direzioni tra l'altro il tratto è chiuso a causa di un incidente accaduto 3,5 km prima di Alessandria. Per il resto null'altro da segnalare, daremo spazio anche ai vostri messaggi che giungono sempre numerosi al 348 103 1010. Un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo e la nostra buona musica a farvi compagnia. Siamo partiti con Bryan Adams che ci ha trasportato indietro al 1995, questa invece è l'isonovità di Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Eros Ramazzotti con Fuoco nel Fuoco su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione nel traffico sulla Firenze Pisa Nord, perché qui diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia, che ringraziamo. Allora, sulla 11 la Firenze Pisa Nord, appunto, si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze a seguito di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un camper e una moto all'altezza del chilometro 42. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra inoltre un chilometro di coda, mentre in direzione opposta si sono formati 2 chilometri di coda per i soliti curiosi a partire da Montecatini. A chi è diretto verso Firenze deve uscire a Chiesina Uzzanese, proseguire per lungo la provinciale 26 e rientrare in A11 a Montecatini Terme. Queste sono le indicazioni che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Comunque sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sulla 7, 2 chilometri di coda dovuti a incidente avvenuto all'altezza del bivio con la 10 per chi da Milano si dirigesse verso Ventimiglia. Qui coinvolte 3 auto e c'è la coda di un paio di chilometri tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso Genova. Invece sulla 1 ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto all'altezza, o meglio tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci verso Roma al chilometro 285. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia c'è una novità che giunge adesso dalla 2 del Mediterraneo. È accaduto un incidente 1,5 chilometri prima di Eboli verso Reggio Calabria, mentre sulla Padana inferiore ancora chiuso il tratto 3,5 chilometri prima di Alessandria ed è chiuso in entrambe le direzioni a causa di incidente. Katy Perry, e poi aggiorneremo le condizioni del traffico a Roma e a seguire le condizioni meteo.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E abbiamo in collegamento Simona Di Capua per aggiornare le condizioni del traffico a Roma. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto questa mattina, ma il traffico è piuttosto scorrevole ancora a quest'ora in città su gran parte della rete stradale. Circolazione più intensa è segnalata sul raccordo anulare nel quadrante sud e sulla Pontina all'altezza di Casal Brunori. La circolazione si va intensificando anche sulla Colombo. Poi ricordiamo che in via Giacomo Folchi è in corso un cantiere con chiusure, siamo nella zona di Porto Ence, con chiusure di un tratto della strada. Nell'area di Tor Vergata, dove la scorsa notte si è svolto il concerto di Ultimo, stanno riaprendo al traffico le strade che erano state chiuse. Alcune chiusure proseguono per le attività di smontaggio del palco e delle strutture che hanno ospitato appunto il mega raduno della scorsa notte. Sono state riaperte anche le stazioni della metropolitana che erano state chiuse proprio per motivi di sicurezza in vista del deflusso, e quindi sulla metro A sono state riaperte le stazioni di Re di Roma, Manzoni e San Giovanni, sulla metro C Torre Angela e Torre Nova. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E come annunciato, aggiorniamo anche le condizioni meteo su Raiso Radio. Lo facciamo come sempre grazie all'Aeronautica Militare. Presente qui con noi in studio il capitano Valerio Cardinali. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, quanti sono in ascolto in questo momento? L'alta pressione è tornata protagonista, è tornata ad interessare il paese, e quindi questa mattina abbiamo cielo essenzialmente sgombro da nubi. Qualche nube in più attesa soltanto nelle ore più calde della giornata a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, ma sarà bassa la probabilità di pioggia. Qualche piovasco soltanto tra la Calabria meridionale e la Sicilia ionica, tra la Liguria e l'Alta Toscana, ma nulla di particolarmente significativo. Velature in ingresso dal pomeriggio sul settentrione e deboli piogge attese tra il pomeriggio e la sera sul Friuli e il Veneto. Le temperature in lieve aumento per oggi, specie nei valori massimi, arriveremo anche a 33-35 gradi in pianura padana, localmente nelle zone interne di Lazio, Toscana e Campania, sulle isole maggiori e sull'Alta Puglia. Situazione che sarà analoga anche per i prossimi giorni, ma con un aumento dell'instabilità, soprattutto lungo la dorsale appenninica.
1: Grazie al capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Come direbbe Jovanotti, era l'estate del 1992, quell'estate delle mie e delle tue vacanze. E in effetti era proprio l'estate del 1992 quando i Swing Out Sister avevano un grandissimo successo con questa Am I the Same Girl su Raiso Radio. Ancora buon viaggio. Allora, la condizione del traffico sulla 11, stiamo dando aggiornamenti importanti riguardanti la Firenze e Pisa Nord, dove tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze il tratto è chiuso a seguito di questo incidente avvenuto al chilometro 42 che ha visto il coinvolgimento di un camper e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda. Inoltre il traffico è bloccato anche in direzione nord, dove si registra una coda di 3 chilometri a partire da Pistoia per agevolare l'intervento dell'elisoccorso. A chi fosse diretto verso Firenze tocca uscire obbligatoriamente a Chiesina Uzzanese, sì, deve uscire a Chiesina, proseguire poi lungo la provinciale 26 e rientrare in A11 a Montecatini Terme. Questo è il percorso alternativo che viene indicato da parte di Autostrade per l'Italia. Sulla 7 tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso Genova c'è la coda di un chilometro dovuta all'incidente accaduto all'altezza proprio del bivio della Milano-Genova con la Genova Ventimiglia. Per chi da Milano si dirigesse verso Ventimiglia, si è trattato di un tamponamento tra tre auto che sta provocando un chilometro di coda verso il capoluogo ligure. Invece sulla 3 ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Nocera e Cava dei Tirreni verso Salerno. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ricordiamo che sulla A10 ci sono code per 3 km a causa del recupero di mezzi incidentati che sta avvenendo tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

traffico rispetto a quella che è stato il precedente aggiornamento, perché in effetti diamo lettura ancora della nota riguardante la Firenze-Pisa Nord per coloro che si fossero posti in collegamento con noi di Raiso Radio soltanto adesso. Lo ricordiamo, sulla Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze il tratto è chiuso a seguito di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un camper e una moto all'altezza del chilometro 42. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda. Inoltre il traffico è bloccato anche in direzione di Pisa, dove si registra una coda di 4 km a partire da Pistoia per agevolare l'intervento dell'elisoccorso. A chi fosse diretto verso Firenze deve uscire a Chiesina Uzzanese, proseguire lungo la provinciale 26 e entrare in A11 a Montecatini Terme. Anche sulla 7 c'è la coda ancora provocata dall'incidente, che però in quanto tale è stato risolto, ovvero i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane ancora la coda verso Genova tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso sud. Una novità: sulla 1 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano c'è un veicolo fermo in avaria. Si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria, quindi siate prudenti sia verso Firenze che verso Bologna. Per il resto, null'altro da segnalare.

0: I Doors con Light My Fire su Raiso Radio, sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano code a tratti dovuti al traffico intenso, altrettante code a tratti dovuti al traffico sulla Bologna Taranto tra il Bivio con la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. In merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo ancora sulla 11, diamo lettura della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che tra Chiesina, Uzzanese e Montecatini Terme il tratto è chiuso verso Firenze a causa dell'incidente avvenuto al chilometro 42. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 5 chilometri di coda. In direzione di Pisa c'è una coda di 4 chilometri a partire da Pistoia per traffico congestionato. A chi è diretto verso Firenze deve uscire a Chiesina, Uzzanese, proseguire lungo la provinciale 26 e rientrare in A11 a Montecatini Terme. Queste sono le indicazioni che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Da su Raiso Radio 1980, questo è l'anno della Raiso Radio Gold delle 10.10.04, appena scoccate su Raiso Radio. Ancora buona domenica da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Giovanna in Sardi ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni e dei cursori. Allora, buone notizie giungono dalla Firenze Pisa Nord, ritengo, perché in effetti è stato riaperto il tratto sulla 11 tra Chesina, Uzzanese e Montecatini Terme, precedentemente chiuso a seguito dell'incidente che ha visto il coinvolgimento di un camper e una moto all'altezza del chilometro 42. Al momento ci sono 5 km di coda verso Firenze a partire da Alto Pascio e il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. In direzione di Pisa invece c'è una coda di 4 km a partire da Pistoia per traffico congestionato. A chi è diretto verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Chesina Uzzanese, proseguire per la provinciale 26 e rientrare in A11 a Montecatini Terme. Queste sono le indicazioni da parte di Autostrade per l'Italia. Poi sulla 14 c'è un veicolo fermo in avaria verso Ancona in direzione nord al chilometro 383 e 300 tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sta provocando coda di un chilometro, mentre nella medesima direzione ci sono code tra Cesena Nord e Castel San Pietro e in direzione opposta anche qui code tra il bivio con il ramo Casalecchio e la diramazione per Ravenna. Sulla 1 ancora è presente il veicolo fermo in avaria verso Firenze tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Calenzano al chilometro 266 e 500, prudenza perché si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria. All'altezza del bivio con la 22, per chi da Bologna si dirigesse verso il Brennero, anche qui coda dovuta al traffico intenso, mentre tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano ci sono code a tratti dovute al traffico intenso anche in questo caso. Siamo partiti con questa nuova ora con l'Isola Gold dei Police che ci ha trasportato indietro al 1980. Questa invece è l'isola novità di Irama, questa Cabana.

Alison novità On My Soul su Raizo Radio. Dai tratti non gestiti da Autostrada per l'Italia, sulla Brescia-Padova ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso all'uscita di Peschiera per entrambe le provenienze. Invece, ancora poi parliamo di tratti non gestiti da Aspi sulla Genova Ventimiglia. Ci sono code all'altezza di Spotorno in entrambe le direzioni sulla 10. Invece sulla 32, la Torino-Bardonecchia, qui ci sono code per traffico intenso per un chilometro tra Borgone e Susa Autoporto verso Bardonecchia. Tornando sui tratti a gestione Autostrade per l'Italia, sulla 1 tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna, le code dovute al traffico intenso in un tratto di 10 km, così come anche sulla Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Castel San Pietro verso Bologna. Ancora sulla 1 c'è stata una perdita di materiali non ben specificati tra Valdichiana e Chiusi verso Roma al chilometro 409-300. Siate prudenti perché non ne conosciamo la natura, ma comunque vi invitiamo alla cautela.

0: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Via, via. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio.

Una boy, questa Dai Dai su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Salutiamo Anna Maria che sta tornando dalla Liguria verso Roma dopo le ferie, così come anche chi ci sta ascoltando da Forlì e sta facendo Pierangelo, sta comunque ascoltandoci dal suo orto, quindi davvero sta fermo, non sta in viaggio. Ha raccolto prima l'aglio, adesso tocca lo scalogno romagnolo, che a quanto pare una prelibatezza. Allora, buon raccolto, anche quello pare che prometta bene, grazie a te dell'ascolto vicendevole. Poi salutiamo chi altro, Tommy, grazie ancora. Allora, a beneficio di Anna Maria e quanti stanno viaggiando sulla A11, diamo lettura della nota da parte di Autostrade per l'Italia appena aggiornata. Allora, sulla Firenze Pisa Nord, tra Altopascio e Montecatini Terme verso Firenze, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso a seguito di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un camper e una moto all'altezza del chilometro 42. Al momento si registrano 5 km di coda verso Firenze e il traffico defluisce in corsia di sorpasso. Verso Pisa, invece, si registra una coda di 3 km a partire da Pistoia per traffico congestionato. A chi è diretto verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Chiesina Ozzanese, proseguire per la provinciale 26 e rientrare in A11 a Montecatini Terme. Altra notizia di incidente proviene dalla A30. È accaduto all'altezza del nodo con la 16 per chi da Caserta si dirigesse verso Canosa. Al momento la mini buona notizia è che quantomeno per ora pare che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Code per traffico intenso all'entrata e all'uscita di Riccione sulla A14, mentre sulla A4 tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Pero verso Torino ci sono code per incidente. Sulla Firenze Pisa-Livorno tra San Miniato e il bivio con la diramazione per Pisa verso Livorno, rallentamenti dovuti al traffico intenso anche qui. Rimaniamo ancora in Toscana, sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico, ma verso Bologna, quindi verso nord, c'è un tratto di 10 km interessato da code a tratti dovute al traffico intenso. Cominciate a sentirli i profumi della nostra estate e arrivano, e dopo Tommaso Paradiso sarà l'ora di Summer Breeze.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: È il momento del Summer Breeze, questa tripletta di successi che hanno caratterizzato l'estate di qualche anno fa, e giocate insieme a noi per indovinare quale sia l'anno e soprattutto quale sia la canzone. Allora partiremo con l'estate del 1999 e con una cantante che inizialmente ha cantato in inglese e poi invece è arrivata addirittura a Sanremo a cantare in italiano, con grandissimo successo tra l'altro. Poi verremo un po' più avanti nel tempo e arriveremo all'estate di qualche anno fa con un successo dell'estate appunto di quell'anno, con due ragazzi che all'epoca si sono messi insieme, prodotti da Cecchetto, e già vi ho detto tanto, poi si sono separati, poi sono ritornati insieme, e poi parlavamo stamattina con Angelo Torchetti del boogie o comunque del funk, e andremo all'estate di qualche anno fa, proprio esattamente di qualche anno fa, e andremo a toccare il funk di quel periodo, insomma, con un gruppo che davvero ne ha fatti tanti di successi funk di disco music. E allora la tripletta di successi in rapida sequenza, senza alcuna interruzione, traffico permettendo, partiamo da lei.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Rai su Radio.

Somber con l'ISO novità Potential su Raizo Radio. Ancora buon viaggio. Aggiorniamo la condizione del traffico sulla 1, dove tra il Bivio con la Complanare Firenze Nord della variante di Valico verso Bologna code dovute al traffico intenso, mentre sulla 9 è accaduto un incidente esattamente tra Como Monte Olimpino e Como Centro.

Reggimento di un camper e una moto all'altezza del chilometro 42. Al momento si registrano 5 km di coda in direzione di Firenze e il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. Verso Pisa, invece, si registra una coda di 3 km a partire da Pistoia per traffico congestionato. A chi è diretto verso Firenze, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Chiesina Ussanese, proseguire lungo la provinciale 26 e rientrare in A11 a Montecatini Terme. Sulla 14 anche qui non manca il traffico, in un tratto di 72 km poco più tra il bivio con il ramo Casalecchio e Forlì verso Ancona in direzione sud, ma anche in direzione nord tra Valle Rubicone e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Qui questo tratto di poco più di 110 km si percorre in 1 ora e 45 minuti. Tangenziale di Napoli, tra Agnano e Astroni verso Pozzuoli è accaduto un incidente al chilometro 6, mentre sulla Firenze Pisa Livorno tra San Miniato e il bivio con la diramazione per Pisa verso Livorno ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Traforo del Monte Bianco sul piazzale francese, per entrare in Italia occorrono 15 minuti e c'è la coda proprio relativa a questo incolonnamento di mezzi. E invece dalla A4 giungono notizie di un incidente accaduto 1,5 km dopo l'allacciamento con il nodo di Pero verso Torino. Salutiamo un po' di ascoltatori, chi in viaggio, chi è fermo. Allora, Davide, Diego, Maria Pina viaggiano da Vasto verso Milano perché i genitori lavorano e Davide è in campeggio e hanno lasciato Stefano a Vasto con la cugina. Che meraviglia, tutto questo gruppo vacanze che ci saluta, ci fa piacere farvi compagnia. C'è chi è partito da Padova verso la Basilicata, di lei Maura, e hanno incontrato un po' di traffico a Castel San Pietro. E poi invece vogliamo salutare questa bellissima famiglia che ci sta ascoltando in viaggio. Sono Marisol, Pina e Gaspare, e lei è Marisol che è piccolina, riteniamo, che sta viaggiando insieme a mamma e papà, quindi con Pina e Gaspare che sono i suoi genitori, e sono partiti da Verona e ci stanno ascoltando andando dalle nonne in provincia di Salerno, e quindi ci stanno davvero ascoltando. E tra l'altro mamma Pina ha giocato insieme a noi e insieme ad altri ascoltatori a indovinare quali fossero i brani della tripletta di Summer Breeze di oggi. In effetti sì, c'era Happy con Alexia dell'estate del 1999, poi c'è stato il brano di Benji e Fede Dove e Quando dell'estate del 2019, e poi invece si parlava del funk e del boogie, e in effetti era la KC in Sunshine Band con l'estate del 76 con Amio Boogie Man. Questi invece sono Klein in Fisher.

Dua Lipa con Dance the Night, il brano che faceva parte e fa parte ancora tuttora della colonna sonora del film Barbie, ma insomma Dua Lipa che ci piace spesso suonare perché le sue sonorità sono davvero radiofoniche e non c'è che dire. Poco meno di 4 minuti alle 11, salutiamo Mariella che insieme ad Antonio stanno raggiungendo furore nella costiera amalfitana. Buon viaggio e grazie per averci scelto, partiti da Alessandria, bellissimo viaggio in nostra compagnia, così come anche chi sta dirigendosi verso Lignano Sabbiadoro, e lui è Francesco, grazie. Ed ancora poi una bellissima cartolina da parte di Antonio, anzi Tonino, che insieme ad Anna ci hanno messaggiato con una bella cartolina dalla spiaggia di Punta Rossa di Marina di San Nicola. Grazie, ci fa piacere che ci ascoltiate anche in modalità, come dire, spiaggiati, ecco. Belli, mi piace, da fermi. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica, diamo conto delle code sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. E poi invece l'incidente accaduto tra Milano Sud e l'allacciamento con la 58 verso Bologna in direzione sud. Ancora sulla 30 tra Maddaloni e tra Maddaloni e Nola verso Salerno, incidente avvenuto al chilometro 18 e 300. E poi sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno c'è coda dovuta al traffico intenso. Baby K con Tuca Macarena.

Si parlava di funk stamane e stamattina davvero sembra essere una domenica mattina all'insegna del funk, perché in effetti sentite ancora in sottofondo la sezione fiati degli Earth, Wind and Fire, che furono contattati da Phil Collins all'epoca nel 1985 proprio per partecipare a quell'album che conteneva anche Sussurio, che è la canzone che sentite ancora in sottofondo qui su Raiso Radio, la Iso Radio Gold delle 11, che ha scandito l'inizio della nuova ora e che come sempre va a sbloccare ricordi e rievocare nella memoria storica per ognuno di noi su quelle che sono i ricordi legati in questo caso al 1985. Giovanni Insardi, alza un po', alza un po', alza un po'. Mamma mia ragazzi, i fiati, mamma mia, la sezione fiati, la Phoenix Horns degli Earth, Wind and Fire. L'Iso Radio Gold su Raiso Radio, 4 minuti dopo le 11, ancora buona domenica da Max Locafano. In questo momento al microfono Giovanna Insardi ad occuparsi della messa in onda nella stanza dei bottoni dei cursori. Siamo insieme fino a mezzogiorno, laddove poi passerò il microfono, ritengo, ad Alessandra Tocci, se non mi sbaglio. La maestra ci sarà dalle 12 alle 15. La condizione del traffico. Allora, in questo momento sulla 1 tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna ci sono code dovuti al traffico intenso in un tratto di 17 chilometri in direzione nord. Invece tra Binasco e Milano Sud verso Bologna c'è una coda dovuta al traffico intenso in un tratto di poco meno di un chilometro. Sulla 4 all'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano anche qui non manca il traffico con conseguente coda, mentre ancora in via di soluzione l'incidente accaduto sulla Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Lainate al chilometro 37. Al momento diciamo che non ci sono ripercussioni sulla viabilità, beh sì, diciamo un chilometro poco meno di disagi legati a questo incidente, mentre occorrono 50 minuti per percorrere sulla A14 il tratto tra il bivio con il ramo Casalecchio e Forlì, parliamo di un tratto di 72-73 chilometri, in direzione opposta 1 ora e 45 minuti per percorrere il tratto tra Valle Rubicone e il bivio con la 1. Qui siamo in un tratto di poco più di 110 chilometri. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, consueto refresh sul nostro sistema per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare. Sulla 4, la Venezia Trieste, allora qui ci sono code al casello di Trieste Lizard Monfalcone Est verso Trieste, e poi invece in viabilità ordinaria la Padana Inferiore, la statale 10, è interessata da un incidente che è avvenuto 3 km e mezzo prima di Alessandria e sta interessando entrambe le direzioni. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Noi siamo partiti con l'Iso Radio Gold di Phil Collins, quella Sussurio 1985. Questa invece è l'Iso Novità di Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

Sexy Ladies su Raiso Radio. Sulla Firenze Pisa Nord rimane la coda dovuta all'incidente di cui abbiamo dato ampiamente conto, oramai risolto, quindi mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza, ma rimane tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso Firenze la coda di un paio di chilometri tra il chilometro 47 e il chilometro 42. Ancora sulla 1 tra Firenze Scandicci e il bivio della 1 con la variante di valico verso Bologna, code a tratti dovuti al traffico intenso in un tratto di 17 km, mentre sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, per entrare in Italia occorrono 15 minuti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia confermiamo che sulla Padana inferiore, la statale 10, è accaduto un incidente 3,5 km prima di Alessandria e sta interessando entrambe le direzioni.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Tammy Impala con Dracula insieme a Jenny su Rai Isoradio. Sulla 10 tra il Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure c'è una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria, mentre sulla 9 ci sono code dovute al traffico intenso tra Chiasso e Como Centro verso Lainate. Sulla 1 anche qui non manca il traffico verso Bologna tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, così come tra il bivio con la 22 e la 14 in direzione opposta verso sud. Sulla 11 tra Alto Pascio e Montecatini Terme verso Firenze coda di un chilometro, mentre sulla Firenze Pisa Livorno tra Ponte de Raeste e Montopoli Valdarno verso Firenze qui il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo in avaria. Prudenza se foste in viaggio sulla Bologna Taranto, dove tra Forlì e Faenza verso Bologna c'è stata una perdita di detriti. Al chilometro 77 della carreggiata nord verso Bologna sono dei detriti che rimangono in corsia centrale, quindi siate prudenti. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Parma-La Spezia ci sono code per un paio di chilometri tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Salutiamo Roberto, che in quanto nonno, insomma, chi è più felice di lui, in viaggio dall'Aquila a Varese per andare ad abbracciare il suo nipotino Pietro, e ci fa piacere che ci stai ascoltando e ti stiamo facendo compagnia in questo lunghissimo viaggio. Beh, in effetti dall'Aquila a Varese sono bei chilometri. E allora, Raff, che li facciamo canticchiare questi chilometri, ma sì, va.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

È tornata Gianna Nannini con Marrakesh, con questa nuova versione di America, il successo che l'ha vista protagonista qualche anno fa, in questo caso recuperata in una versione a cui è stato aggiunto anche il rap di Marra. E questa è Rai Su Radio, ancora Buon Viaggio, lì sono novità appena ascoltata. Sulla 30 tra Maddaloni e Nola verso Salerno, al chilometro 18 e 300 è accaduto in direzione sud un incidente, mentre sul piazzale francese, parliamo della galleria del traforo del Monte Bianco, per raggiungere Courmayeur ci sono code e tempi di attesa di 30 minuti sul piazzale francese. Le code dovute al traffico intenso in un tratto di poco meno di 10 km verso Firenze sulla 1 tra Magliano Sabina e Orte, così come anche rallentamenti tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Con il solito refresh sul nostro sistema e controlliamo se ci siano delle informazioni appena arrivate. E allora, sulla 5, la Torino Courmayeur, ci sono code per 3 km tra Pont Saint-Martin e verso Courmayeur.

J-Ax con IPIO, l'ISO novità su Raiso Radio. Sulla 30 abbiamo particolari riguardanti l'incidente accaduto tra Maddaloni e Nola verso Salerno al chilometro 18 e 300. Ha visto coinvolte due auto, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rimangono invece le code sulla A14 per effetto di un veicolo che è in avaria fermo al chilometro 383 della carreggiata nord verso Ancona, tra Pescara Sud e Pescara Ovest, coda di un paio di chilometri. Altro mezzo fermo sulla Lainate-Como-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, il veicolo è fermo al chilometro 38 e c'è la coda a partire dal chilometro 41 e 600. Sulla Palmanova-Tarvisio, tra Pontebbe e Ugovizza verso Tarvisio, coda di un paio di chilometri anche qui dovuta al traffico congestionato, mentre non manca il traffico intenso anche sulla 10 tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, in un tratto di poco più di un paio di chilometri. Sulla Torino-Courmayeur rimangono le code per 3 chilometri tra Pont Saint-Martin e Verre verso Courmayeur, e poi invece prudenza sulla 2 del Mediterraneo perché c'è un veicolo fermo in avaria all'altezza di Cosenza verso Reggio Calabria.

0: Lady Gaga insieme a Doici con Runaway su Rai Zo Radio. Quando mancano 9 minuti a mezzogiorno non ci sarà l'appuntamento con l'informazione, ma ci sarà invece lei, la maestra Alessandra Tocci, che è già entrata. Buongiorno maestra.
1: Buongiorno. Fatto tardi perché sono stata al concerto ieri.
0: No vabbè, ci stavo per fare, ti giuro, per tirarti il tranello e dire lei che è reduce dal concerto.
1: Rave evento. Il concerto.
0: Facevi parte delle 250.000 e rotti persone, esatto, che sono state nell'area, esatto, di Tor Vergata, esatto, qui a Roma, che hanno assistito al concerto evento di Ultimo. Coraggio, esatto, in una sola parola, come è stato? Dai.
1: Non ci sono. Allora, siamo entrati alle 7. Potevamo portare l'acqua, ma l'hanno distribuita gratis.
0: Sì, incredibile.
1: C'erano 20 ambulanze, quindi ci sentivamo stra assistiti.
0: Bene.
1: 2500 agenti hanno gestito la situazione. Tanto bene, che ormai il nostro sindaco non parla più nemmeno di un sistema Giubileo per gestire questi eventi, ma di un sistema Roma.
0: Roma. Sì, esatto.
1: L'elicottero, sì, tipo James Bond e la regina Elisabetta.
0: Con cui è arrivato Ultimo.
1: E poi è cominciato il sogno. E siamo nella storia.
0: E avete vissuto la favola e siete nella storia.
1: Abbiamo vissuto la favola e adesso siamo nella storia.

0: la storia delle favole, poi che è immensa, tu sai, tu mi insegni.
1: No, la rete è lei che insegna.
0: Come voi sapete, è la favola delle storie. Benissimo. Ma
1: posso dirti, per essere stata una che non è stata a concerto di Ultimo, ti giuro che sei stata molto credibile, sai?
0: Esatto, sono stata tutta la notte a cantare. Che dire, devo dire? Vedi, la mia maglietta Ultimo c'è scritto sopra.
1: Ma c'è, guarda,
0: non me la tolgo più adesso.
1: Ma ci mancherebbe altro, con tanto di fascetta anche a tenere i capelli.
0: Intanto la lavatrice la faccio io, quindi decido io quando lavarla, no? Quindi me la tengo.
1: Ma figurarsi, ma ci mancherebbe altro. Comunque, desidero salutare la signora, perché poi era una comitiva, ma la signora che aveva in mano, non so se un tablet o uno smartphone, che praticamente ha fatto la ripresa del concerto, di tutto il concerto di Ultimo, su una famosa piattaforma social, quella con le K per intenderci, che praticamente si è fatta la ripresa del concerto, di tutte le due ore dell'evento, e dal balcone, o meglio uno dei balconi che affacciavano e che affacciano sull'area di Tor Vergata, che è stata anche frutto di mercato nero di posti per poter vedere al meglio, diciamo, siete assistiti,
0: tipo palio.
1: E la signora ha pensato bene di fare di contrabbando la bellissima ripresa, ne saranno ben contenti Clemente Zard, che è colui che ha organizzato concerto.
0: La signora ha scansato i panni stesi,
1: esatto,
0: si è messa lì. Due cose ancora.
1: Vai.
0: Dai Castelli hanno fatto le riprese, cioè dai Castelli si vedeva lontano queste luci sul blu, e hanno fatto quindi le riprese, quindi c'era tutta la gente per strada, e dal grande raccordo anulare la gente osservava quello che accadeva a Tor Vergata.
1: No, ma infatti ti dirò di più, io ieri sono venuto via dal turno ieri pomeriggio, e tornando a casa, abitando più o meno da quelle parti, all'altezza del raccordo, quindi stiamo parlando di, per chi è pratico di Roma o comunque gravitasse su Roma, in prossimità di Romanina Tor Vergata c'è il passaggio del grande raccordo, no? Io ci sono passato davanti e c'era questa sorta di transumanza, di fiumana,
0: c'ero
1: di
0: anch'io.
1: Gente c'eri anche tu,
0: poi
1: certo.
0: Le metropolitane erano aperte, quindi poi nella notte siamo rientrati a casa con la metropolitana.
1: Ma ti dirò, metropolitana che aveva in diffusione le canzoni di Ultimo,
0: e anche gli autobus avevano sovrascritto il nome del concerto.
1: Posso dirti?
0: Fantastico.
1: Guarda, allora, adesso a parte gli scherzi, uno può anche come dire, discriminare che piaccia o non piaccia Ultimo, in quanto tale, però in quanto tale l'evento
0: è meraviglioso,
1: straordinario,
0: tanto che lo scettro da Vasco è passato a Ultimo, e lo trovo anche questa è una cosa molto bella.
1: Posso dirti, è stato anche testimoniato da parte sua proprio sui social, che ha detto: Ultimo, bravo, ha fatto un lavorone, passaggio di
0: grande
1: testimone.
0: Anche Moro, grandissimo.
1: Anche Fabrizio Moro, che ha aperto proprio il concerto.
0: Bene. Lì, cronache, insomma, vedi? Cronache marziane.
1: Marziane. Fatto sta che, insomma, quando l'Italia, noi siamo sempre lì a fare i detrattori, no? Molto spesso si salta molto spesso sul carro dei detrattori per dire: non siamo capaci a far nulla. Per una volta che siamo stati capaci, diciamolo.
0: Diciamolo.
1: Che siamo stati bravi.
0: Ma non ce l'hai un Ultimo da con cui chiudi il tuo Ultimo? No,
1: guarda, sono sicuro che avrai. Io stamattina ho passato Romantica.
0: Ah, bene.
1: Quindi nel corso delle mie tre ore ho passato Romantica.
0: E poi Rush l'aveva intitolato la canzone, si chiama Tu sei romantica.
1: Posso dirti?
0: Sì.
1: Attenzione, non era Rush.
0: Ah, non era Rush.
1: Maestra, in questo caso mi ergo io sulla cattedra.
0: Ma sono giovane. Non me lo posso ricordare.
1: Era Tony Dallara.
0: Tony Dallara.
1: Uno degli urlatori.
0: Esatto. Tu sei Roma. E quando ogni volta che leggo questo titolo non sbaglio a pensare a Rush, dovrei pensare a Tony Dallara. Però
1: sì, uno degli urlatori. Che
0: è un termine antico,
1: poco,
0: no? È una frase antica.
1: Sì,
0: molto
1: però,
0: bene, quindi insomma, non c'è un Ultimo. Che c'hai? Per chiudere?
1: Guarda, ancora un minuto, come si suol dire, da coprire per quello che ci guarda, anche meno, per quello che ci riguarda.
0: Anche
1: allora
0: meno.
1: A questo punto, bravissima.
0: Che è la nostra formula.
1: Anche meno. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto di una chicca musicale, diamo conto di ciò che sta avvenendo ed è avvenuto sulla 2 del Mediterraneo. Perché ci sono code dovute a un incidente accaduto 5 km prima di Falerna Lamezia Terme verso Reggio Calabria. Questo è un aggiornamento e un'informazione che abbiamo appena ricevuto. Per il resto, allora, Al Jarreau. Lasciamo perdere Ultimo, perché insomma neanche a farlo l'accostamento con Vasco o con Al Jarreau. Ultimo, sei bravissimo, bellissimo.
0: The best one.
1: Bravissimo, bellissimo concerto, però come dire, queste note di solito sono le note che trasmettono una famosa radio che dice la musica di gran classe. Oppure noi non scherziamo.

0: 12.03, prosegue il nostro viaggio qui su Radio Radio che non si ferma mai. Buona giornata a tutti voi, domenica 5 di luglio. Abbiamo raccontato così un po' scherzando questo concerto perché davvero sembra di esserci stati tutti, resoconti, fotografie, riprese, davvero una grandissima serata di musica, quella che si è svolta a Roma, a Tor Vergata, ultimo, ha raccontato appunto questa serata segnando la storia e poi così si sono passati il testimone tra Vasco Rossi e lui. Musica sempre in primo piano, musica sempre in primo piano anche qui su Radio Radio. Ma cominciamo, intanto salutiamo Giovanna Insardi alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono. Viaggeremo nelle ore più calde della giornata, anche se secondo me anche 16 e 17 daranno il loro da questo punto di vista. Racconteremo del traffico, qualche curiosità, i vostri messaggi naturalmente sempre fondamentali e poi tanta tanta musica come detto. Max Locafro vi ha aggiornato sino a qualche minuto fa, ma io torno subito in strada, lo faccio perché un aggiornamento arriva fresco fresco che ci porta in A14, fresco fresco forse no, caldo caldo, tra Bologna San Lazzaro e Forlì verso ancora 50 minuti il tempo di percorrenza, le code sono a tratti, il traffico è definito intenso. Un'altra novità maturata qualche minuto fa, una conferma per la verità, è della 23, siamo tra Ponte Ebba e Ogovizza, la direzione Tarvisio, 3 km di code, il traffico è definito congestionato. I nostri confini, la Svizzera, la 9 che ci arriva e quindi tra Como, Montelimpino e Chiasso verso nord, appunto verso la Svizzera, abbiamo una coda per l'attraversamento della dogana. Completiamo il nostro giro con la 4 dove tra Viale Certosa e Nodo di Pero verso Torino descriviamo una coda per incidente. Per ora è di 1 km, fate attenzione, siamo in direzione di Torino.
1: Ma

La nostra musica, Harry Styles, poco prima Emma con Fabi Fibra. Questo vi accompagna, ci accompagna sino alle 12:11. Dedichiamoci alla strada, ha scritto un viaggiatore, ma la A1 Orte, le code di Orte, andiamo subito alle code di Orte. In A1 tra Magliano Sabine ed Orte verso Firenze, indubbiamente abbiamo un tratto importante di code, circa 10 km, qualcosa di meno, sono code a tratti valutate come traffico intenso, quindi questa è la fotografia della A1, è stata aggiornata circa una mezz'ora fa e rimane quindi stabile, e non è una bella notizia, non ci sono evoluzioni. Andiamo tra Firenze e Scandicci, poi rimaniamo in A1 e variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di code a tratti, anche qui siamo quasi intorno ai 18 km di autostrada, quindi anche qui viaggio impegnativo. Rimaniamo in A1, ci spostiamo ai nostri confini, siamo a bivio con la 22, la Brennero Modena, in direzione di nord, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero, anche qui troverete code. Completiamo con la A1 il nostro così approfondimento, perché tra Binasco e Milano Sud verso Bologna abbiamo code e traffico intenso. Attenzione, Locafaro probabilmente è all'ascolto, perché noi facciamo così, quando veniamo in Rai a fare la trasmissione, quando andiamo via, ascoltiamo, in modo che così comprendiamo che cosa sta accadendo, ma no, poi ovviamente su radio l'ascoltiamo sempre, che mi ha ripreso dicendo che è Romantica, che poi la canzone di Ultimo, l'ultima canzone di Ultimo, io dicevo la canto perché mi fa pensare a un testo di Renato Asce, lui mi ha detto no, è stato Dallara che l'ha cantata. E allora scrive Andrea, no, ha ragione la conduttrice Romantica, che sarò forse io, no scherzo, la conduttrice, la Romantica, l'ha scritta Renato Asce, l'ha cantata sia Dallara che Asce. Adesso ci studiamo questa storia. Grazie Andrea, adesso lo dirò a Max Locafaro che vi ha detto no, non è vero. Va bene, 12:12, questi siete voi al 348-103-1010, a ciò aggiungiamo che Riccione in entrata, immaginiamo i motivi, veda code e traffico intenso tutti al mare, e poi la 23 Tarvisio Sud, Ugovizza verso Sud code, Ugovizza verso Tarvisio code, e completiamo ancora con una notizia, Pontebba Ugovizza 3 km, il traffico è definito congestionato verso il Tarvisio, anche qui si va secondo me in vacanza.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a €2,99. Scopri di più su conad.it.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Rai su Radio.

L'estate comincia, così recita questa canzone, 12:23, poco prima abbiamo ascoltato Dagli il via a Claudio Baglioni. Claudio Baglioni, devo dire, fa canzoni molto lunghe, questa era oltre 5 minuti, ma ne ha fatte anche di più lunghe. Bene, questa è la nostra musica sulle strade del mattino, poi ci siete voi al 348 103 1010, tanti messaggi, buona giornata a tutti voi. E allora, se non siete in giro a raggiungere località di vacanza, possiamo parlare di saldi, tema delicato, va affrontato con saggezza, non bisogna essere imbrogliati, ma leggiamo il titolo di Rai News. News.it, che questo dice: avvia i saldi estivi, prevista una spesa media per le famiglie di 200 euro. Confcommercio poi ci dice che è atteso un volume di acquisti per 250 milioni e sembrerebbe, dalle valutazioni di ieri, ho visto il Sole 24 Ore valutando soprattutto Milano, già abbiamo un aumento circa del 3%. Ma andiamo a leggere rapidamente l'inizio dell'articolo. Scattano quasi in tutta Italia i saldi estivi, appuntamento che vedrà un giro complessivo stimato di 3,2 miliardi di euro. Gli sconti dureranno, a seconda delle regioni, tra i 45 e i 60 giorni. Poi all'interno di questi 60 giorni, secondo me, ci sono alcuni di noi che aspettano il penultimo giorno per fare proprio l'affarone della stagione. L'evento è cruciale per il settore dell'abbigliamento, arrivando, pensate, a incidere sino al 30% del fatturato annuo. Naturalmente c'è il digitale che preme, quindi insomma questi dati sono un po' così messi in crisi. Avete già scelto, avete già dato? Io ieri ho girato, primo giorno, tra le feste negli Stati Uniti, il concerto di Ultimo a Roma sembrava un po' sospesa, il discorso del Papa naturalmente non in quest'ordine, e poi c'erano i saldi. Quindi fateci sapere quali sono il vostro orientamento in questo senso al 348 103 1010. Da qualche parte ho letto che gli uomini spenderanno di più, eccolo, ce l'ho davanti dove l'ho letto, 225 euro, le donne 196. Quindi che cosa pensate di acquistare? Scrivete al 348 103 1010. Poi ci sono quelli che invece vanno al mare, che i saldi nelle località estive è un pochino più difficile trovarli, no? Restano un pochino più indietro, mentre nelle città mostrano il volto più importante. Allora, per chi è in viaggio, andiamo in A1 tra Binasco e Milano Sud verso Bologna, abbiamo traffico intenso e code. Un incidente avviene in A4, fate attenzione, due auto ma sono state poste in sicurezza, ma siamo tra Monza e tangenziale est verso Brescia, probabilmente ci saranno anche dei mezzi di soccorso attorno, quindi fate attenzione. Ancora i nostri confini, in questo caso la Francia, piazzale francese, a scendere in Italia abbiamo un tempo di attesa di 30 minuti. Code a tratti in A14 importanti, dal chilometro 101 sino proprio al chilometro 1, che si percorre con 1 ora e 45 minuti di percorrenza. Il tratto è Valle Rubicone Bivio 1 e parliamo dell'A14, quindi sicuramente una situazione complicata. A cui aggiungiamo un altro tratto dell'A14 con code importanti tra Bologna San Lazzaro e Forlì verso Ancona, code a tratti, tempo di percorrenza 35 minuti.

Coldplay, poco prima Annalisa con la sua canzone estiva, questa è la nostra musica. Qualcuno segnala la viabilità della statale 7 indicando che c'è una colonna di fumo. Allora andiamo a leggere il messaggio di Francesco. Statale 7 quater direzione Lago Patria, vicino all'uscita Barcaturo, sta bruciando un'auto con una notevole colonna di fumo. Grazie Francesco. Francesco 52 ci fa questa segnalazione. A questo punto approfittiamo e segnaliamo che su questo tratto stradale, la statale 7 quater via Domiziana, è anche istituito un senso unico alternato tra al chilometro 1 e 200 e 35 e il chilometro 35 a tratti saltuari, ma per fortuna esclusi i giorni festivi perché è una strada molto frequentata. Poi andiamo da Silvia. Silvia si pone alcune domande esistenziali: ma il codice della strada vale solo per le auto o anche per le moto? Perché evidentemente ha visto moto fare cose che non si dovrebbero fare. Ovviamente vale per tutti, questo è ovvio. 348 103 1010. Poi abbiamo Carla che invece dice: a proposito di saldi, io individuo l'oggetto e poi quando arriva il giorno, tac, vado e me lo compro, e quindi le conosce esattamente taglia e tutto, e anche la cifra risparmiata, che è un modo così per garantirsi da imbrogli vari. Bene, questo è quanto scrivete al 348 103 1010 qui sulle strade del mattino. Tra poco diventerà destinazione estate e saremo insieme nelle ore più calde. E a proposito di caldo, ce ne andiamo in A14 perché abbiamo un incendio indicato tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est. Fate attenzione, la segnalazione è appena arrivata, ancora non si parla di fumo, il chilometraggio indicato è il 577. Altro incendio, qui siamo in A30 a Castel San Giorgio, segnalato al chilometro 44, quindi anche qui un invito alla prudenza. Nel frattempo arriva anche la 26 con la novità dell'incidente all'altezza dell'area di servizio Turchino Est verso Gravellona Toce. Dedichiamoci alla 2 dove abbiamo 5 chilometri di coda per incidente all'altezza di Falerna Lamezia Terme in direzione di Reggio Calabria. Dal sud ci spostiamo direttamente al nord in A15 per due notizie: la prima, le code a tratti di 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto verso Parma; la seconda, i rallentamenti tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia.

Daniele Silvestri, poco prima abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo e Jovanotti con Un buon vento. Bene, si parla di saldi, allora andiamo a leggere il messaggio. In merito ai saldi, scrive Paolo, che per molti sono un'occasione di acquisto, vorrei dare un suggerimento per poter donare magari abiti, cose dismesse alle tantissime persone che vivono in altre realtà. Per molti non esistono acquisti e saldi di ogni tipo, verissimo. Un piccolo gesto è per molti un grande regalo, è vero Paolo, ma io penso che molti di noi lo fanno anche quando ci sono quei raccoglitori di abiti usati che troviamo nelle nostre città, un po' maltrattati per la verità, che però sono utili proprio a questa forma di riciclo. Bene, si parla di saldi, come vi ho detto, il via ai saldi estivi poi a seconda delle regioni, io li ho individuati ieri a Roma, dureranno circa 45-60 giorni e ci sarà un indotto importante stimato 3,2 miliardi di euro nel nostro paese e le nostre scelte incidono in modo importante su questo. Arriva un bel naso, ed è un naso di un cagnolone di leone che è in viaggio verso la Val di Sole, bellissima, credo sia in Trentino se non erro, mi sembra di esserci passata, posti magnifici. 17:47, a proposito di viaggi e spostamenti, ce ne andiamo a descrivere uno molto importante che è quello del Papa, e infatti il Papa è in partenza verso Castel Gandolfo per le sue vacanze in una delle sedi appunto del Vaticano per riprendersi, tornerà a fine mese.

26 per questo incidente che è avvenuto all'altezza dell'area di servizio a Turchino Est in direzione nord, non abbiamo dettagli, abbiamo però il chilometro che è il 6800. Ancora un incendio è avvenuto in A14 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, al chilometro 577. La 1 in primo piano, il primo tratto aggiornato è Magliano Sabina Hort verso Firenze, abbiamo indicazione di rallentamenti circa 10 km di autostrada, poi più a nord, variante di Valico, Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti, code tra Firenze e Scandicce, variante di Valico verso Bologna, e poi ci spostiamo in A14, abbiamo questo riccione, questa entrata e uscita di riccione con coda e traffico intenso, come pure Faenza in uscita, e poi coda a tratti, forse il tratto autostradale più impegnativo in questo momento, tra Valle Rubicone e la 1 in direzione nord, tanto che abbiamo un tempo di percorrenza stimato 45 minuti.

Alle 13 avremo i titoli del GR1, ci arriveremo con un po' di musica e con le informazioni soprattutto dell'infomobilità, perché le notizie, devo dire, non stanno diminuendo. Allora andiamo a vedere cosa trovate in strada in questo momento. Io ripartirei dalla 30, dove è ancora indicato questo incendio, abbiamo anche il dettaglio, parliamo dell'altezza di Castel San Giorgio al chilometro 44 e 400, questa è la notizia. Lasciamo la 30 e ci spostiamo in A16 per un incidente che è avvenuto tra Grotta Minarda e Vallata e riguarda entrambe le direzioni, quindi forse è una situazione piuttosto delicata, fate attenzione al chilometro 90. Lasciamo la 16 e spostiamoci in A14, sia per un vento forte che va proprio nella zona in cui abbiamo anche un incendio, quindi sicuramente non aiuta. Il vento forte è indicato tra Acquavia delle Fonti e Gioia del Colle, ma anche tra Molfetta e Bitonto. L'incendio invece è indicato tra Foggia e Cerignola Est. Rimaniamo poi in A14 per un altro tratto con cui si viaggia con il vento forte, Poggio Industriale, Foggia, zona industriale. Chiudiamo questo aggiornamento dell'A14 con la situazione di Riccione, che in entrata e in uscita vede code e traffico intenso. Spostiamoci ora in A1, Magliano Sabina Orte, siete numerosi in questa zona e scrivete verso Firenze, abbiamo ancora indicazione di code a tratti e traffico intenso, una notizia che ci portiamo dietro dalle fine della mattinata e che vede code che si sviluppano tra il chilometro 500 e il chilometro 491. Ma proseguiamo, siamo ora in A23, tra Tarvisio Nord e Ugovizia in direzione sud, abbiamo 2 chilometri di coda valutate stabili, anche qui il traffico è definito congestionato. Anche Ugovizza in direzione di Tarvisio la trovate con coda e completiamo la 23, la Palmanova Tarvisio, con il tratto Pontebbo-Ugovizza verso Tarvisio, abbiamo 2 km di coda anche qui per traffico. Dobbiamo ripassare dall'A14 perché il tratto forse più lungo autostradale con code e rallentamenti è quello compreso tra Valle Rubicone e l'A1. Siamo in direzione nord, l'aggiornamento del tempo di percorrenza è della 10:40 più o meno e non è cambiato e siamo ad 1 ora e 45 minuti per affrontare un tratto di circa 110 km, quindi davvero impegnativo come viaggio. Rimaniamo poi ancora in A14, anche qui abbiamo un tempo di percorrenza valutato per il tratto Bologna-San Lazzaro-Forlì verso Ancona, 35 minuti. Ancora la 1, così chiudiamo con questa notizia, variante di valico Sasso Marconi Nord verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso. E dunque la nostra musica, poi abbiamo il segnale orario e poi abbiamo i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo.

0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Ore 13.
2: Rai Isoradio.
3: GR1.
4: Stati Uniti più ricchi e più forti che mai. Il discorso di Trump per la festa dell'indipendenza. Non vogliamo comunisti. Lunga telefonata con Putin. Tra i temi la guerra in Ucraina. In settimana incontro con Zelensky. Il lungo addio. In Iran in milioni per il secondo giorno dei funerali di Khamenei. Il paese allo stremo per la crisi economica aggravata dalla guerra. Vacanze italiane. Italia prima in Europa nelle prenotazioni, batte Germania e Francia, lo dicono i dati del Ministero del Turismo. Partenze al via con disagi per i lavori sull'alta velocità e scioperi nel settore aereo. Ultimo è primo. Il cantatore romano batte il record con i 250.000 spettatori di Tor Vergata. I complimenti dei colleghi, da Laura Pausini a Cesare Cremonini. Calcio, mondiali, Francia, Marocco e il primo quarto di finale. Stasera il Brasile di Ancelotti sfida la Norvegia. Speranze azzurre, tennis nel tardo pomeriggio, Sinner in campo per gli ottavi di Wimbledon. Formula 1 alle 11 il via Silverstone con Antonelli in pole davanti alle due Ferrari.
2: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Destinazione estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
0: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Fare Williams con Happy dopo i titoli del GR1. Riprendiamo il nostro viaggio insieme, Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme qui su Rai Iso Radio, destinazione estate fatta di infomobilità, di news, dei vostri messaggi e di tanta musica. Ripartirei dalla strada perché nel frattempo qualcosa è cambiato e ce ne andiamo direttamente in A2, autostrada del Mediterraneo, per code per incidente 5 km prima dell'uscita a Falerna Lamezia Terme, e siamo in direzione di Reggio Calabria, quindi situazione che peggiora. Andiamo poi ai rallentamenti indicati tra area di servizio Pizzo Est e Serre in entrambe le direzioni, stiamo parlando sempre della viabilità della 2. Spostiamoci ora in A4, siamo nel tratto Venezia Trieste, code al casello all'altezza della barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione di Venezia. Arriva un messaggio di un nostro amico Roberto, dice: non ci sono rallentamenti a Riccione. Ah, è così, perché le avevamo segnalati sia in entrata che in uscita, quindi evidentemente viabilità risolta almeno in quella zona. Spostiamoci invece a parlare ancora di incendio, lo facciamo andando in A30, siamo all'altezza di Castel San Giorgio, al chilometro 44 e 500 è indicato questo incendio. Poi incidenti in A14, coinvolte due auto all'altezza dell'entrata Ancona Nord, ma anche dell'uscita, quindi posizione delicata, siamo al chilometro 213 e 500. Lasciamo queste zone non prima di aver ricordato anche le code tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, e parliamo della viabilità della 1. Torniamo poi ancora una volta in A14 per questa situazione tra Valle Rubicone e A1 verso nord, situazione che è determinata dalle code a tratti e dal traffico intenso, un tratto autostradale di oltre 100 km, il tempo di percorrenza non cambia, 1 ora e 45 minuti, situazione che appare statica, che è maturata dalla fine della mattinata e non cambia. Andiamo a vedere cosa accade poi in A26, 2 km di coda tra la 10 e Masone in direzione nord, dovuta anche a un veicolo fermo in avaria, mentre abbiamo un incidente all'altezza dell'area di servizio Turchino Est in direzione nord, segnalato al chilometro 6 e 800. Rimaniamo in Liguria, ci spostiamo tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, incidente e code segnalate all'altezza del chilometro 28, sino al chilometro 34. La coda è stimata 1 km, valutata per l'incidente che ha visto coinvolte due auto.

13:13, adesso ricordiamo Raffaella Carrà. Lo facciamo intanto segnalandovi che oggi pomeriggio alle 17 ci sarà uno speciale. Ora andiamo a leggere al Corriere della Sera, pagina della TV, il telecomando, la sezione ragionata, che ci segnala questo: che a 5 anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, Rai Cultura propone un doppio appuntamento la mattina. Questa mattina alle 9:45 è andata in onda un'antologia dello spettacolo TV che sicuramente potete rivedere su Rai Play, e poi che si chiama appunto Ma che sera, del 78, per la regia di Gino Landi. Alle 17 Storia della TV, con la partecipazione di Aldo Grasso, che propone una sorta di viaggio nella carriera di Raffaella Carrà. C'è poi il sito ufficiale, raffaellacarrà.ufficiale, e c'è la sua biografia che ci ricorda appunto che nasce nel giugno del 43 e si chiamava Pelloni. Forse qualcuno di voi ricorderà che il suo nome viene poi scelto invece da un autore che sentite, Dante Guardamagna, negli anni 60, quando lei sta per iniziare la sua carriera, cambiando il suo cognome Pelloni da Carrà, prendendo il cognome dal pittore futurista Carlo Carrà e il nome dal pittore rinascimentale Raffaello Sanzio. Quindi Raffaella Carrà si chiama così per Raffaello Sanzio e Carlo Carrà. Quindi questa è ancora una cosa interessante, un'ottima scelta. E poi negli anni 60 fa dei film bellissimi, sentite i titoli: Maciste, l'uomo più forte del mondo. Lavora anche in Ulisse contro Ercole, Maciste nella terra di Ciclopi, tutto negli anni 60, e poi Ponzio Pilato, Giulio Cesare conquistatore delle Gallie, e poi il caso Venere privata. Poi se ne va a Hollywood e dopo aver lavorato accanto a Mastroianni in Ciao Rudy di Carinè, Giovannini e Sistina, se ne va negli Stati Uniti e va appunto a recitare insieme a Frank Sinatra il colonnello von Ryan, e poi quella che conosciamo, quindi grande Raffaella Carrà, che verrà ricordata anche a ottobre con delle mostre e con dei cori e delle feste anche quest'oggi. Trovate tutto naturalmente sul suo sito. 348 103 1010, destinazione estate, Info Vita News, i vostri messaggi e musica. Ora Laura Pausini.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
2: Rai su Radio.

Novità per Levante con Malia, questa storia d'amore vissuta sulle strade, e ci ricorda appunto il giornale che è un anticipo del nuovo, è un nuovo singolo, anticipo dell'album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza di prossima pubblicazione, bellissimo titolo peraltro, naturalmente ci porta a Parigi, tra i vicoli di Parigi. Questa è la nostra musica, torniamoci sulle strade italiane, siamo a descrivere una coda per incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari verso Livorno, 1 chilometro di coda, l'incidente è risolto, rimangono le code. Incidente adesso anche in A3, siamo all'uscita di Pompei Scavi per le provenienze da Napoli, lo trovate al chilometro 22, attenzione per la posizione. Come voi avete vissuto in strada, appunto Riccione torna regolare, infatti anche i nostri sistemi automaticamente e contemporaneamente alla vostra valutazione ci dicono appunto che a Riccione non abbiamo più difficoltà in entrambe le direzioni, questa è l'indicazione che viene, ma ci spostiamo invece alle conferme dell'incidente avvenuto in A14 ad Ancona Nord in uscita, siamo al chilometro 213, seguiamo con attenzione questo incendio che riguarda le viabilità della 30 all'altezza di Castel San Giorgio, l'incendio è segnalato al chilometro 44 e 400, ne avevamo un altro, mi sembra che sia risolto perché non lo vedo più indicato per fortuna, mentre abbiamo ancora in A16 un incidente tra Grotta Minarda e Vallata, attenzione perché riguarda entrambe le direzioni dell'autostrada, qualcuno poi ci chiede la 1, aggiorneremo anche questo, ma adesso dedichiamoci alle code per incidenti in A2 dovute appunto a questo incidente che avviene 5 km prima di Falerna Lamezia Terme verso Reggio Calabria. Ancora più a sud, in Sicilia, in A19 Palermo Catania, abbiamo dei rallentamenti per incidente prima di Altavilla Milicia, direzione Catania. Al nord, ai nostri confini, il confine con la Svizzera, mai in viabilità ordinaria, ce ne andiamo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga perché abbiamo carreggiata chiusa al traffico e traffico intenso tra Abbadia Lareana e Sant'Agata in direzione del confine con la Svizzera. Vi do anche il chilometraggio 58 e 93, direzione appunto Passo dello Spluga, confine con la Svizzera.

Novità per Malik Ayane, una possibilità, e poco prima Elton John. Dunque, è uscita un'agenzia che ci racconta un aspetto interessante, conosce anche un po' le nostre giornate con il concerto di Ultimo. Il fatto che ieri sera la polizia abbia mandato un videomessaggio al concerto: se bevi non guidare. Allora, leggiamo l'agenzia: fai la morsa giusta se hai bevuto non guidare. Sicurezza stradale protagonista al concerto di Ultimo a Tor Vergata, dove, come sappiamo tutti, ricordiamo ancora questa cifra enorme, 250.000 persone, 250.000 giovani a seguirlo. È stata una video iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, che ha proiettato prima dell'inizio dello spettacolo musicale un messaggio semplice, essenziale: fai la mossa giusta se hai bevuto non guidare, scegli un guidatore designato, usa un mezzo pubblico, chiedi un passaggio o un taxi. Una decisione presa in pochi secondi può proteggere un futuro intero. Quindi questo è stato il messaggio lanciato ieri. Naturalmente non può che essere anche il nostro e quello di tutti noi che siamo, cerchiamo sicurezza anche in strada. Salutiamo Claudio che viaggia con noi, relax, in piacevole ascolto di Isoradio, molto bene dopo aver pranzato. Ecco, questo è il messaggio del nostro amico. E poi abbiamo Rita: sotto le gallerie Liguria Ponente Isoradio non si sente, che c'è anche questa rima così che viene ripresa. D'accordo, ringraziamo la signora della segnalazione. Andiamo proprio in A10, siamo tra Finale Ligure, Orcofellino verso Genova, abbiamo un chilometro di coda dovuto a un veicolo fermo in avaria, notizia appena arrivata. Rimaniamo in Liguria per la viabilità della 26 che aggiorniamo, abbiamo circa 10 km di autostrada contraddistinta da coda e traffico intenso tra la 10 e Masone in direzione nord in direzione Gravellona Toce. La 1 in primo piano nel tratto Firenze Nord a 11 variante di Valico, direzione Bologna abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa di 25 km di autostrada. Rimaniamo in A1, ci spostiamo tra Magliano Sabine d'Orte verso Firenze, situazione che non cambia, sempre code a tratti e traffico intenso. Anche tra variante di Valico e Sasso Marconi verso nord, verso Bologna, abbiamo indicazione di code. Questi sono gli ultimi aggiornamenti e poi ci spostiamo con il sul lato più lungo, siamo vicino agli amici che sono rallentati in circa 110 km di autostrada tra Valle Rubicone e la 1 in direzione nord. Il tratto si percorre, naturalmente sono coda a tratti, non è una coda unica, coda a tratti, traffico intenso, il tratto si percorre con 1 ora e 45 minuti.

13:49, salutiamo ancora Claudio che solleva una questione. Dice: potete dare, vi autorizzo a dare anche il mio cognome. È vero, non si dà il cognome quando così raccontiamo i vostri messaggi, si dice il nome o i soprannomi, caro Claudio. Quindi è così, è un'abitudine, una consuetudine, non so nemmeno com'è nata, forse anche per privacy, devo dire. Comunque, questo è quanto. Comunque, ti auguriamo buon pomeriggio, tu sei in totale relax. Invece, segnala Rita che non si sente bene Isoradio né nelle gallerie di Ponente della Liguria, ma anche in autostrada. Questa è un po' la situazione. Ti ringraziamo per averlo segnalato, adesso cercheremo di fare qualcosa a riguardo. Le notizie stanno diminuendo, andiamo a vedere cosa abbiamo ancora attivo, avremo sicuramente un pomeriggio di rientri importante. Nel frattempo andiamo a descrivere il traforo del Monte Bianco, siamo verso la Francia, a scendere in Italia, una coda che si percorre con 30 minuti, situazione che appare statica, che ci portiamo dietro da un bel po' di tempo. Poi ci spostiamo ad altro confine, altra autostrada, in A9 abbiamo una coda verso la Svizzera da Como, Montelimpino e Chiasso. La 10, quindi la Liguria, in primo piano, tra Finale Ligure e Orcofellino verso Genova abbiamo 1 chilometro di coda a tratti causate da un veicolo fermo in avaria. Spostiamoci in A1, siamo scesi tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Vediamo cosa accade in A14, abbiamo un tempo di percorrenza rivalutato, 1 ora e 20 minuti per affrontare il tratto Cesena Nord A1 verso Nord. Se non eravate sintonizzati su Isolato, abbiamo descritto a lungo 110 km di autostrada, adesso siamo scesi a 90, quindi non è poco, e il tempo di percorrenza è stato aggiustato con 1 ora e 20 minuti, quindi un lieve miglioramento. Per affrontare il tratto sono code a tratti, il traffico è intenso. Scendiamo, ci spostiamo ora tra la Complanare Firenze Nord, variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazioni di code a tratti. Qui è un tratto autostradale di circa 25 km, anche qui, quindi viaggio impegnativo. E poi ancora la 1, che dalla fine della mattinata vede code a tratti tra il chilometro 500 e il 491 verso Firenze, tra Magliano Sabina ed Orte. Completiamo il nostro giro con la 16, dove tra Grotta Minarda e Bellata, in entrambe le direzioni, quindi attenzione, abbiamo un incidente che è indicato al chilometro 90. Un residuo di vento forte poi indicato, per il resto penso che abbiamo un cielo azzurro un po' ovunque. In A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, vento forte anche in A14 tra Foggia e la 16, vento forte anche tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle. Qui siamo tra il chilometro 690 e il 709.

Sasha con If You Believe, sia alle 13.58 e poco prima Sal Da Vinci con la sua novità Poesia. Dunque è uscita un'agenzia che fa un po' una fotografia della nostra estate da un particolare punto di vista, è l'estate mondiale. Soltanto che noi non siamo affatto interessati. Le nostre città sono piene di turisti che magari hanno le loro squadre preferite, le loro squadre nazionali che giocano. Nell'assoluto silenzio, quindi non ci sono bar, locali, luoghi in cui si possono vedere le partite. Allora sentite come inizia quest'ansia. Gli italiani ignorano l'evento, è l'estate peggiore. L'assenza degli azzurri è un imbarazzo, nei bar tanti il TV spente, quindi tu vedi questo turista solo che non ha nessuno intorno, ma soprattutto non riesce a vedere la partita, si fa proprio, si ignora l'evento. Le TV nei locali pubblici restano spente, al contrario di quanto accade il resto dell'anno, dove invece sono affollatissime, no? Non tutti possono vederle, poi sappiamo che le nostre partite si può soffrire in vario modo, quindi spesso sono affollati, anzi si prenotano, si mangia e si beve insieme. E quindi in quei pochi bar, ad esempio Roma, dove si trovano TV, sono accesi sui mondiali di calcio, c'è solo uno o due turisti. Italiani ignorano l'evento, così ironizza un quotidiano economico americano, stanno vivendo la peggiore estate di sempre, sconfitta ai mondiali, calore torrido, insomma un'immagine piuttosto realista ma impietosa. Questo è quello che accade, dobbiamo dire che le nostre città sono piene di turisti, tra l'altro è uscita anche una agenzia che ci dice boom in Calabria, quindi piena di turisti la Calabria, è bellissimo il suo mare. Vediamo invece cosa accade sulle nostre strade, che trovano un momento un po' di tranquillità come sempre in questa fascia oraria prima di ripartire con i rientri pomeridiani. Voglio portarvi al traffico congestionato in A23 tra Tarvisio Nord e Ugovizia in direzione sud, code poi sempre verso Tarvisio e Ugovizia, e ancora una terza zona è quella tra Pontebba e Ugovizia verso Tarvisio, dove abbiamo 2 chilometri di coda, anche qui il traffico è congestionato, siamo tutto intorno a Ugovizia, quindi il motivo è quello, diciamo, centrale in questo approfondimento. Lasciamo la 23 e ce ne andiamo in A14. Stanno diminuendo il tratto autostradale interessato a code, ma sempre importante, 93 km tra Cisena Nord e la 1 verso nord, code a tratti, un tempo di percorrenza che è arrivato a 1 ora e 20 minuti, eravamo partiti da circa 2 ore 1 ora e 50. Lasciamo la 14 e ce ne andiamo in A1, siamo tra Variante Valico e Sasso Marconi, verso Bologna abbiamo dei rallentamenti che partono dal chilometro 210 al 206, rimanendo in zona nella stessa direzione abbiamo anche un mezzo fermo in marcia in galleria, quindi che sta creando un ostacolo importante, quindi fate attenzione. Dedichiamoci ora all'A9, dove sono confermate le code per l'attraversamento della dogana svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Manu Chao e Karol G, poco prima Ultimo con la sua romantica in Maroon 5. Questa è la nostra musica, destinazione estate, 14:11 qui su Rai Radio, Alessandro Adriani e Alessandra Tocci insieme a raccontarvi quello che accade in strada, poi qualche curiosità presa quella e i vostri messaggi a 348 103 1010. Dedichiamoci ora anche a ricordare che nella giornata di oggi abbiamo il fermo dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. E poi ci ritroveremo con questo fermo al prossimo fine settimana, che coincide appunto con sabato e domenica, naturalmente per agevolare gli spostamenti. E poi ci siete voi in strada, salutiamo Claudio che ci scrive. Poi abbiamo una Laura Torvaianica, tutti al mare, brava Laura, con queste onde e con questo bel sorrisone che lei ci invia. Torniamo a parlare di viabilità, lo facciamo andando su una strada solitamente del mare, che è la Pontina. Siamo nel Lazio, molto trafficata sempre durante la settimana per motivi commerciali, e invece nel fine settimana spesso per raggiungere tante località marittime. E allora andiamo a descrivere rallentamenti e coda all'altezza di Tor de' Cenci, chilometro 14,5 direzione Terracina, quindi a uscire dalla città di Roma. Ora lasciamo Roma e ci spostiamo sull'Aurelia, siamo all'altezza di Albenga, anche qui avviene un incidente con possibili rallentamenti. Qualcuno aveva descritto un mezzo in fiamme, statale 7 Quadir Lago Patria, ed eccolo lì che arrivano i rallentamenti per veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 3,8 direzione Lago Patria. Andiamo in autostrada, siamo ancora più a sud, in A19, la Palermo-Catania, un incidente sta rallentando il vostro viaggio, ancora ad Altavilla Milicia, direzione Catania, situazione che non cambia. Ci chiedete della 1, vediamo un po' quali sono le notizie ancora attive della 1. Intanto partiamo dal primo tratto, quello compreso tra la 11 e variante di Valico verso Bologna, abbiamo code a tratti. Non poco di autostrada dal chilometro 280 al 265, poi da qui ci spostiamo direttamente tra variante di Valico e Sasso Marconi verso nord, verso Bologna, e un veicolo fermo in avaria a causare code, stimate un chilometro, valutate in aumento, e si trova in corsia di marcia all'interno di una galleria. Il chilometro di riferimento è il 216, il nome della galleria non lo abbiamo. Poi andiamo a dare un'occhiata all'altro tratto, che è variante di Valico e Sasso Marconi nord verso Bologna, anche qui abbiamo indicazione di rallentamenti. Questa è la notizia della 1, arriviamo ai nostri confini, tra Foro e Monte Bianco, non cambia la situazione per scendere in Italia, quindi in direzione sud verso Courmayeur, un tempo di attesa ancora valutato 30 minuti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Rai Radio.

È Clara insieme a San Giovanni le ragazze, Olivia Dean poco prima, questa è la nostra musica. E c'è un'agenzia che ci descrive così questa passione per i mondiali che comporta davvero una cosa sorprendente che credo nessuno di noi abbia mai sentito. Il titolo è questo ed è un'ansa appena battuta. Mondiali in Brasile, le chiese spostano le funzioni per la partita della Seleção. Il match con la Norvegia trasmesso anche in numerosi luoghi di culto. Allora andiamo a leggere. Diverse chiese evangeliche in Brasile hanno deciso di cancellare o modificare gli orari dei culti domenicali, proprio per consentire ai fedeli di seguire questo pomeriggio la partita della nazionale contro la Norvegia negli ottavi di finale dei mondiali. Ovviamente discussione a non finire, alcune realtà coinvolte, alcuni hanno deciso proprio di rimandare la funzione, mentre altre chiese, sono poi tutte diverse, così varie, hanno dedicato proprio i loro spazi alla partita, coinvolgendosi direttamente, quindi trasmettendo il match direttamente nei luoghi di culto, seguendo appunto una scelta che per molti fedeli è stata così divisiva. Quindi mi veniva in mente quello che abbiamo visto prima noi, no? Che non accendiamo le televisioni nemmeno nei locali per consentire ai nostri turisti di vedere, a chi è appassionato. Lì invece addirittura abbiamo questi spazi enormi dedicati con una scelta sorprendente a vedere le partite appunto di alcune chiese. Beh, quindi è un pomeriggio tutto da vedere, un pomeriggio di sport se siamo anche noi interessati. Questo ci riportano le agenzie. A questo punto noi torniamo intanto ai vostri messaggi. Vi ringrazio per le vostre segnalazioni molto attente, corredate anche spesso di fotografie, come ad esempio Roberto, attentissimo. Poi abbiamo Piero che invece vuole ringraziare le forze dell'ordine, tutti coloro che ci aiutano a vivere in sicurezza le nostre giornate. E poi abbiamo Antonio che invece dice anch'io sono al mare, perché c'era stato un Torvaiani che viveva al mare, ne arriva un altro di mare. Evviva, questi siete voi. Torniamo in strada ricordando un incendio in A14, segnalandolo anzi per la precisione, tra Riccione e Rimini Sud. Abbiamo questo incendio con fumo al chilometro 134. Vento forte poi indicato in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto. Gli unici eventi meteo sono il vento forte, come ad esempio l'altro indicato tra Acquavia delle Fonti e Gioia del Colle. A questo punto diamo un'occhiata alle situazioni più delicate, come per esempio l'A14 che tra Forlì ed Imola verso Bologna vede coda a tratti, tratto di 30 km che si percorre con 25 minuti di percorrenza appunto. Abbiamo poi un incidente tra Faenza e Diramazione per Ravenna verso Bologna, indicato al chilometro 59, coinvolte due auto. Incidente anche in A26 tra Ovadia e Masone in direzione sud, un chilometro di coda per questo, verso Genova Voltri tra il chilometro 25 e il chilometro 18. Completiamo il nostro giro con la 23 che ha una situazione statica che ruota tutto intorno a Ugovizia. Rivediamo un po' tutto. Pontebba-Ugovizia verso Tarvisio 2 km di coda dovuti a traffico congestionato. Stessa situazione tra Tarvisio Sud e Ugovizia in direzione dell'A4 e poi Ugovizia verso Tarvisio coda e traffico intenso.

0: come on, come on. Show them.
1: Novità per Snoop Dogg e Chaka Khan, 14:37. Prosegue il nostro viaggio fatto di infomobilità, di tanta musica e dei vostri messaggi. A proposito di infomobilità, torniamo sulla Pontina. Prima abbiamo descritto dei rallentamenti, e non è certo una novità, in uscita verso Terracina. Adesso abbiamo un incidente esattamente dove prima avevamo indicato le code. Siamo al chilometro 16, all'altezza più o meno di via di Decima Castel Porziano, direzione Terracina. Dalla Pontina alla Sicilia, in A19, abbiamo dei rallentamenti per incidente prima di Altavilla Milicia verso Catania. Questa notizia la stiamo, diciamo, fornendo da tempo, situazione che non cambia. Con gli aggiornamenti invece ce ne andiamo, per seguire il vostro viaggio, alla novità dell'incendio in A14 tra Bari Sud e Bari Nord. Abbiamo anche indicazione di fumo, l'incendio indicato in direzione nord, ovviamente fumo un pochino ovunque, siamo anche nell'altra direzione, siamo al chilometro 675. L'A14 ancora in primo piano, siamo nel tratto Bologna-San Lazzaro, Bologna-Fiera verso nord, code a tratti, un tratto di circa 5-6 km. Ancora la 14 che vede un incendio anche tra Rimini, tra Riccione e Rimini Sud, con fumo in direzione nord, in particolare l'incendio indicato verso Bologna. Il fumo ovviamente in tutte le direzioni, qui siamo di fronte al chilometro 134. Ancora la 14 in primo piano con un incidente che vede coinvolte due auto tra Faenza e diramazione per Ravenna verso Bologna. Spostiamoci ora tra Forlì ed Imola, questo è il tratto più impegnativo verso nord, tra il chilometro 80 e il chilometro 50 trovate traffico intenso, un tempo di percorrenza valutato 25 minuti. Coda poi in A23 a Ugovizza, qui sappiamo che intorno a Ugovizza abbiamo importanti disagi, viene aggiornato, siamo verso nord, verso Tarvisio, c'è coda e traffico intenso. La rivista Rolling Stone Online dedica un articolo alle canzoni dedicate alla domenica. Dunque, vediamo un po' quali sono. Allora, intanto abbiamo sicuramente da ricordare Domenica di Coez, poi abbiamo Domenica Lunatica di Vasco Rossi, e poi Concato con Domenica Bestiale, Giovanni Truppi con La Domenica, questo non lo ricordavo affatto, Subsonica di Domenica invece ancora, Diaframma di Domenica, forse meno conosciuta ma anche questa, gli 883 Weekend, quindi un pochino più generico, e poi Domenica di Lucio Dalla. Vediamo che se abbiamo altro, Una Domenica Notte, Brunori, Sass. Queste le canzoni dedicate alla domenica, ne abbiamo scelta una, quella di Fabio Concato.

Madonna e Fabio Concato. Abbiamo ricordato Fabio Concato perché si dedica alla domenica. Abbiamo ricordato le varie canzoni dedicate alla domenica che in Italia non mancano. Siamo passati da Antonello Venditti, Coez, Fabio Concato appunto nell'82. Ma abbiamo un ultimo che anche si dedica alla domenica nel 1994 nell'album Henna. Oli e Giuli nel 2025 questa domenica e poi nuovamente Renato Rascher. Dico Renato Rascher perché abbiamo iniziato con Renato Rascher con Max Locafaro ricordando Romantica, con cui tra l'altro Puncio vince Sanremo e che viene ripreso da Ultimo, perché l'ultima canzone di Ultimo è Romantica, e torna anche Renato Rascher con un classico, Domenica è sempre domenica. Quindi in Italia abbiamo una gran passione, ispira molti artisti la domenica che stiamo vivendo insieme, che abbiamo ritrovato con Fabio Concato. Bene, buon viaggio a tutti voi. Max Mattia ora la parte tecnica, seduto con maglietta mimetica, così non lo possiamo distinguere troppo bene dallo sfondo. Gli auguriamo buon lavoro e buon pomeriggio, lavorerà naturalmente con il nostro Roberto Fragomeno che tra poco arriverà. Nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità dell'autostrada del Mediterraneo, anche lì un incendio, tanti incendi oggi dobbiamo dire, l'area di servizio Frascineto è indicato lì e siamo in direzione del raccordo Reggio Calabria, quindi ancora un incendio. Dico ancora un incendio perché ne abbiamo segnalato più di uno, adesso torneremo a raccontarle. Nel frattempo abbiamo una novità ai nostri confini, Traforo e Monte Bianco, perché prima abbiamo indicato

spenti o meno gli incendi? Sì, no, ancora ne abbiamo uno, è in A14 tra Bari Sud e Bari Nord con fumo, e siamo in particolare in direzione Pescara, naturalmente il fumo riguarda anche l'altra direzione.

novità per Anna sino alle 14.55. Ricordiamo che in Destinazione Estate trova l'edizione delle 15 del GR1 e poi Roberto Fragomeno che è già pronto per accompagnarvi in diretta sino alle 18. Domanda alla quale non so rispondere, confesso. Max ci scrive: posso circolare vuoto per entrare in sede durante il divieto di circolazione? Non saprei, Max, veramente credo che tu debba rivolgerti alla tua ditta, perché no, è impossibile per me rispondere a questa domanda, perché sappiamo c'è il fermo dei mezzi pesanti sino alle 22 di questa sera, tranne i mezzi in deroga. Questo è, così, quello che sappiamo della giornata. Naturalmente si trova sui vari siti l'articolazione varia dei divieti o meno. Mi dispiace non averti potuto aiutare, ma aiutiamo chi si trova in strada trovandosi davanti i pedoni. Parliamo dell'A4 tra Grate e la 58 verso Brescia Pedoni al chilometro 147. Poi abbiamo l'A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'A1 in direzione nord, rallentamenti per un tratto di circa 5 km. Variante di Valico arriva anche lei, in corsia di emergenza abbiamo un veicolo fermo in avaria tra Badia e variante di Valico verso Bologna. Questa è l'indicazione. E poi ci dedichiamo al traforo in Monte Bianco, un tempo di attesa di 45 minuti per scendere in Italia. Franzinata, GR1 e poi Roberto Fragomeno.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca. Palermo, un 53enne è stato ucciso a coltellate in un palazzo vicino al lungomare al culmine di una lite. In seguito uno dei due coinquilini della vittima, probabilmente l'assassino, si è barricato in casa, aperto i rubinetti del gas e minaccia di far esplodere l'edificio. Tutti gli altri abitanti dello stabile sono stati fatti uscire. Sul posto uno specialista in negoziazioni, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Questo lo sconcertante commento di Laemin Saidighi, il 22enne di Conegliano Veneto, che ieri ha coltellato un uomo che non conosceva in un bar di Milano. La vittima dell'aggressione è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni dopo i 20 fendenti ricevuti alla testa e all'addome. Il pubblico ministero ha chiesto al GIP la convalida dell'arresto per omicidio. Tentato femminicidio in Piemonte, al culmine di un litigio un uomo ha cercato di dare fuoco alla compagna.
3: Tutto è avvenuto la scorsa notte in un appartamento a San Bernardo, una frazione di Ivrea nel Torinese. Il 47enne di nazionalità moldava, in preda agli effetti dell'alcol e dopo una violenta lite, ha cosparso il corpo della moglie di gasolio e ha cercato di darle fuoco. Aveva l'accendino già in mano quando è intervenuto un amico della coppia che era in casa e che è riuscito a frapporsi tra loro e poi a bloccare il braccio dell'aggressore. Nel frattempo la donna aveva chiamato i carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a immobilizzarlo. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e quindi è stato trasferito in carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: L'Italia si conferma al vertice del turismo europeo anche per l'estate 2026, un risultato che premia la bellezza della nostra nazione, la qualità della nostra offerta e il grande lavoro di tutto il comparto turistico. Così sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ringrazia tutti gli operatori e aggiunge: il governo continuerà a fare la sua parte per sostenere un settore strategico per la nostra economia e per la crescita della nazione. Da Mosca nuove minacce all'Occidente. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, così il portavoce del Cremlino Pieskov in un'intervista, spiegando che la Polonia ha messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati a Kiev. Tuttavia, ricorda Pieskov, il Ministero della Difesa russo ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti. In Ucraina, aggiunge, tutto è iniziato come un'operazione militare speciale, ma ora continua come una guerra, perché Germania, Francia, Olanda, Norvegia e purtroppo Stati Uniti sono alle spalle di Kiev. Iran a Teheran, secondo giorno della cerimonia di addio ad Ali Khamenei, in migliaia, fra preghiere pubbliche e appelli alla vendetta contro gli Stati Uniti, rendono omaggio alla guida suprema. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà a Washington il presidente Trump il 13 luglio. E nell'intervento per i 250 anni dall'indipendenza, la situazione nella Repubblica Islamica è stata uno dei temi centrali toccati dal capo della Casa Bianca.
4: Presente, passato e futuro degli Stati Uniti nel discorso del presidente americano in occasione dei 250 anni dell'indipendenza. Più breve rispetto al previsto, l'intervento dal Lincoln Memorial di Washington è stato rinviato di mezz'ora per un'allerta meteo sulla capitale. Ha parlato a tutto campo Trump, tra storia americana e risultati della sua amministrazione. Il paese è forte, libero, ricco, sicuro, orgoglioso come mai prima, ha affermato il leader della Casa Bianca, che è tornato a scagliarsi contro quelli che ha definito comunisti, come già fatto nel precedente discorso al Monte Rushmore, e ha ribadito la supremazia americana. Abbiamo ricostruito l'esercito durante il mio primo mandato, abbiamo sconfitto il Venezuela e l'Iran, ha detto ancora Trump davanti ad un pubblico che inneggiava all'America. E intanto a Coney Island, Brooklyn, anche 4 bambini tra gli 8 feriti in una sparatoria durante i festeggiamenti. Claudia Stamerra, GR1.
2: Il 5 luglio 1966, esattamente 60 anni fa, nasceva WWF Italia, l'associazione che ha cambiato il rapporto degli italiani con l'ambiente, tra oasi, aree protette e le nuove sfide del cambiamento climatico.
5: All'inizio erano solo 3 uomini in barca, Fulco Pratesi, Mario Incisa e lo svizzero Luke Hoffman, 3 giovani pionieri che nell'estate del 66, una foto in bianco e nero custodita negli archivi dell'associazione li ritrae in quel periodo storico, erano in ricognizione sul lago di Burano. Urano, in quella che da riserva di caccia sarebbe diventata la prima oasi del WWF, in un paese dove solo lo 0,6% del territorio era protetto. 60 anni dopo, quell'intuizione visionaria è diventata storia di un'associazione, WWF Italia, che ha condotto innumerevoli battaglie e cambiato pelle di decennio in decennio. Dalle prime lotte contro l'inquinamento industriale, la caccia e la speculazione edilizia, fino alla legge quadro sulle aree naturali protette, oggi oltre 100, vuol dire 30.000 ettari di territorio protetto in tutta la penisola. Negli anni 2000 il fronte della salvaguardia della natura si sposta sulla crisi climatica e porta all'inserimento nel 2022 della tutela dell'ambiente in Costituzione. L'anniversario di oggi è solo una tappa verso un obiettivo necessario, spiega Luciano Di Tizio, presidente WWF Italia.
0: Fare in modo che tutti noi si possa vivere in armonia con la natura.
5: Paola Guarnieri, GR1.
2: Ed è tutto, tra pochissimo ritorna Domenica Sport.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

champ. Frank Sinatra, The Lady is a Tramp, come ci ha annunciato pochi minuti fa Alessandra Tocci, che salutiamo, che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia e ci ha informato. Prosegue la programmazione pomeridiano, domenicale estiva. Pensate quante cose in una avremo quest'oggi, sono le 15:10 minuti. Buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio, c'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Procomeni insieme fino alle 18. Tra poco Summer Breeze, l'appuntamento con i tre successi estivi, tre tour mentoni, tre hit estivi di qualche tempo fa, quindi viaggeremo nel tempo a ritroso anche quest'oggi con la musica dell'estate, poi vari collegamenti, alle 16 il collegamento con Roma Mobilità, poi i collegamenti con Autostrade per l'Italia per quello che riguarda la situazione di viabilità a partire dalle 16:25, i giornali radio, insomma tutto quello che avremo nel corso di questa diretta, anche tanti importanti avvenimenti sportivi perché c'è il Gran Premio di Silverstone di Formula 1 e quindi è importante, c'è Kimi Antonelli in pole position, e ci sono stati problemi in partenza delle proteste, tra poco vedremo gli ultimi aggiornamenti che arrivano appunto dall'Inghilterra, comunque vedremo un po' la situazione. Poi ci sarà il tennis con Sinner che però giocherà nel tardo pomeriggio, ora invece in campo ci saranno Djokovic e Safiulin nel centrale di Londra, un match anche questo molto molto atteso, quindi vi terremo aggiornati anche sugli avvenimenti sportivi. Venendo invece alla viabilità, sulla 14 tra Forlì ed Imola, direzione nord Bologna, abbiamo code per traffico con un tempo al momento di circa 25 minuti, poi code tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione nord verso la 1, qui c'è un mezzo fermo in panne, e c'è traffico tra Borgo Panigale e la 1 in direzione della 1. All'interno della variante di Valico, tra Badia e la 1, direzione nord Bologna, abbiamo code anche tra la variante di Valico e Sasso Marconi in A1 in direzione nord, code segnalate in questo momento in A1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione nord e Firenze, questa è una coda estesa, sono circa 5 km per un mezzo fermo in panna al chilometro 314 800, code sul tratto appenninico della 1 carreggiata nord tra Calenzano e la variante di Valico.

0: E questo è stato il primo grande hit di Niccolò Fabi, Capelli, alle 15:22 minuti, tra poco alle 16 la partenza del Gran Premio di Formula 1 d'Inghilterra con Kimi Antonelli in testa. Ieri c'è stata qualche disquisizione sui giri per le qualifiche, per la pole position, insomma, sulle velocità, però poi alla fine tutto è rientrato, la griglia di partenza sarà esattamente quella che conosciamo con Kimi Antonelli in testa. Vi terremo ovviamente aggiornati. Ora vediamo un po' la situazione viabilità, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Sì, sulla A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna, direzione nord Bologna, al chilometro 63 è avvenuto un incidente, c'è un chilometro di coda, c'è traffico intenso in A14 tra Folie e Faenza, direzione nord, code a tratti con tempo di percorrenza di circa 25 minuti. In A1 tra Valdarno e Firenze Sud, direzione nord e Firenze, 5 chilometri di coda per un mezzo fermo al chilometro 314,8.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Rai Isoradio.

0: Can't Wait, grande successo del momento di questa estate, 15 e 29 minuti, è giusto che un successo di questa estate vada ad anticipare l'appuntamento con i successi delle estati passate, perché stiamo per tuffarci tra le onde con Summer Breeze, però saranno onde datate, onde che arrivano dal passato, un po' come Interstellar, no? Come quei film fantastici che ci mettono in collegamento con il passato. Proveremo a farlo anche noi. Intanto gli aggiornamenti sulla 4 Venezia Trieste, la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Trieste, abbiamo rallentamenti per traffico intenso, e ci sono altre segnalazioni anche uscendo fuori dai tratti autostradali. Sulla 5 Torino Courmayeur tra Verresse e Pont Saint-Martin verso Torino 3 km di coda. Sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga tra Badia Lariana e Bellano verso la Svizzera code. In Sicilia sulla 19 Palermo Catania tra Altavilla Milicia e ad Altavilla verso Catania abbiamo rallentamenti per un incidente. Queste le ultime notizie, ora ci tuffiamo con Summer Breeze, il nostro consueto appuntamento per viaggiare appunto nel tempo e ascoltare tre brani che andremo appunto a seguire, tre brani, vediamo di quali anni.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Su Radio.
0: E allora andremo nel 2025, poi viaggeremo nell'estate del 1983 con un successo clamoroso, uno di quelli che ancora adesso vengono programmati a più non posso sulle spiagge, ma partiamo con il 1997.

0: Ed era questo hit del quale parlavamo. Siamo tornati a lontano 1983 nell'appuntamento di Summer Breeze di quest'oggi. Vamos a la Playa, il duo Righeira che conoscerete e ricorderete, prodotti dai La Bionda, dai fratelli La Bionda, nel 1983. Nella primavera del 1983 esce questo brano. All'inizio pochi se ne accorgono, ma poi, come spesso succede, diventa un vero e proprio hit. Questo sì, un vero e proprio tormentone che però ha attraversato il tempo, perché è arrivato con la stessa carica di divertimento, di ritmo, di allegria fino a noi. Summer Breeze tornerà più tardi, intanto noi torniamo alla viabilità qui su Isoradio, gli aggiornamenti. Torniamo in A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna verso nord Bologna, 1 chilometro di coda per incidente al chilometro 63, coinvolte 3 automobili in terza corsia. Sulla 1 tra Parma e Fidenza verso nord Milano, code a tratti, anche qui traffico intenso, traffico a trafor del Monte Bianco, attesa verso la Francia 15 minuti, mentre dalla Francia all'Italia l'attesa è di 45 minuti.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Rai Isoradio.

Madame, mamma non mamma è il titolo del brano che è partita questa sera alle 22 anche in diretta su Rai 1 in chiaro, Brasile-Norvegia. In altri tempi Brasile-Norvegia sarebbe stata una partita un po' da goleada, nel senso che se avevi da fare quella sera certamente non rinunciavi all'uscita per Brasile-Norvegia, magari anche dei mondiali, quindi insomma importante, però insomma, era una partita sbilanciata. Ora non è più così, perché il Brasile non è più il Brasile degli anni 70, ma anche degli anni 80, degli anni 90 e del 2000, un Brasile secondo me depotenziato, come i telefonini che escono in 3000 modelli, il nome è più o meno lo stesso, poi ci mettono qualcosa vicino e il telefono non è più lo stesso, però cioè, vive di luce altrui, diciamo così. Così il Brasile. La Norvegia invece è esponenzialmente cresciuta, è diventata una squadra tra le più forti, noi ne sappiamo qualcosa, ultimamente ci ha battuto regolarmente in maniera anche parecchio netta, e poi ci sono giocatori del livello di Haaland ed altri che sono delle grandi star internazionali del calcio, quindi sarà una partita super da seguire su Rai 1 in diretta questa sera alle 22. Sulla 1 vediamo le ultime notizie tra Valdarno e Firenze Sud, verso nord Firenze sempre 5 km di coda, c'è un'auto ferma in prima corsia tra il chilometro 324 e il chilometro 314. In A1 tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma rallentamenti, anche qui un mezzo fermo in panna, attenzione in A14 tra Loreto e Civitanova Marche Macerata, direzione sud Pescara, code 1 km, incidente al chilometro 260, questo è avvenuto in corsia di sorpasso, c'è traffico in A14 tra Follia ed Imola, direzione nord Bologna, 35 minuti il tempo di percorrenza, in più tra Faenza e diramazione per Ravenna, sempre direzione nord, abbiamo 1 km di coda per incidente all'altezza del chilometro 63.

4 minuti alle 16, 4 minuti al collegamento con Roma Mobilità per sentire un po' la situazione. Vedremo se anche quest'oggi ci saranno inibizioni, zone da non frequentare. Insomma, Roma si è svegliato dopo il concerto di Ultimo, il quadrante sud di Roma è stato interessato da molte limitazioni, ma indubbiamente è stato un concerto oceanico che però ha interessato una parte della città non strategica e quindi ha funzionato tutto nel migliore dei modi. L'augurio è quello che la zona possa essere usata anche in futuro per concerti, per situazioni che non creerebbero impatto sul centro della città, che già ha tanti problemi ovviamente di traffico, viabilità, per non parlare poi ovviamente della cura dei beni archeologici. Detto questo, tra poco quindi Roma Mobilità, le ultime notizie, ora un brano.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: Buon pomeriggio, buona domenica Isidoro Pitena.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento circolazione a flusso libero sull'intera rete stradale. Tutte le principali strade risultano libere dal traffico con soli semplici rallentamenti evidenziati in via Taranto in zona San Giovanni e in via Marsala in zona Termini. Traffico scorrevole infine anche sull'intero raccordo anulare. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto. Isidoro Piterà.

0: Dall'Inghilterra, Karma Chameleon, questo è il brano dei Country Club con Boy George e soci. Noi in Inghilterra, hai notizie dall'Inghilterra? No, mi porti qualche...
1: No, sto venendo dal Mar dei Caraibi.
0: Infatti, giustamente, sì. Ma su una nave.
1: Un galeone,
0: esatto. Sì. Lui viene, ultimamente viene, parcheggia il galeone largo di Saxarum,
1: esatto.
0: Delle nostre coste della Rai. Beh, salutiamo Alessandro De Gerardi. Ecco che ho visto il galeone, ho visto l'immagine del galeone Alessandro che lo guida solcando i mari, che mari sono questi? I mar
1: dei Sargassi.
0: Dei Sargassi, giusto, è vero, il mar dei Sargassi. Quello. Insomma, 16:09 minuti, tra poco Alessandro De Gerardi, sarà 18, giusto, se non sbaglio, quindi in diretta con voi fino alle 21. Intanto in Gran Bretagna, Gran Premio di Formula 1, Antonelli era in pole position, non è partito bene, lo hanno superato, sorpassato sia Leclerc che Hamilton. Al momento Leclerc è primo, Hamilton secondo, terzo Antonelli, quarto Russell. Quindi le due Ferrari e le due Mercedes dopo tre giri appunto del Gran Premio di Formula 1.

Forse i più giovani non sanno che il colore della nostalgia è il celeste, noi lo sappiamo perché abbiamo vissuto in prima persona questo grande album, questo grande brano di Riccardo Cocciante che ci ha portato al lontano 1982, scritto da Mogol, musicato dallo stesso Riccardo, Celeste Nostalgia, veramente un gran bel brano che ci ha fatto piacere ritrovare nel corso di questa domenica pomeriggio, qui in diretta su Isoradio, 16:18 minuti, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia con gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Intanto sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Colico verso Monza abbiamo code per traffico intenso, statale 65 della Futa, passo della Futa verso Bologna, verso la statale 9 di Emilia, rallentamenti per incidente. Sulla 5 Torino Courmayeur tra Châtillon Saint Vincent e Pont Saint Martin verso Torino 5 km di coda. Sulla 12 tra diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova, anche qui code, anche qui per traffico intenso.

0: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Rai su Radio.

0: benedetto me.
1: 16:25 minuti, sorpassi già parecchi. Antonelli ha appena sorpassato Hamilton, ora è secondo dietro Leclerc. Hamilton ha avuto una penalità per falsa partenza. Insomma, veramente ormai la Formula 1 è tornata ad appassionare, ad essere divertente, ad essere, diciamo così, molto molto combattuta. E quindi vi racconteremo questo Gran Premio d'Inghilterra che sta andando in scena in questo momento a Silverstone. Torniamo invece alle notizie, alla viabilità sulla A14 tra Faenza e diramazione per Ravenna verso nord Bologna, 1 chilometro di coda, l'incidente è tecnicamente risolto, ci sono comunque code per traffico tra Forlì ed Imola in direzione nord, tempo di percorrenza che sale a 40 minuti, risolto anche il mezzo fermo in panne, è stato rimosso sulla 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso nord Firenze, 1 ora il tempo di percorrenza, c'è traffico. Abbiamo rallentamenti tra Orvieto e Attigliano in direzione sud verso Roma, sempre in A14 tra Loreto e Civitanova Marche e Macerata verso sud verso Pescara, abbiamo code per incidente al chilometro 260 e 500, c'è un'auto ferma in prima corsia.

Martin Garrix e Sheeran, questo loro Repeat It, che ci ha portato fino alle 16:37 minuti in diretta qui su Isoradio, con un occhio alla Formula 1 all'Inghilterra. Questo è il momento dell'anno in cui l'Inghilterra diviene così il punto di riferimento per quello che riguarda lo sport. C'è Wimbledon e c'è la Formula 1 in questo momento. Pensate che tre anni fa, no, di più, quando c'è stata la finale a Londra, a Wembley, c'eravamo anche noi con l'Inghilterra, c'era stata la Formula e il tennis con Berrettini in finale, e in più l'Italia in finale. Quella è stata una domenica, penso, realmente unica per lo sport italiano. Allora, Leclerc è sempre primo, secondo Antonelli, terzo Hamilton, quindi la Mercedes in mezzo alle due. Ferrari, quarto Russell, sempre su Mercedes, questo per quello che riguarda la Formula 1. Tra poco andremo a dare uno sguardo anche a quello che sta succedendo a Wimbledon, perché si sta giocando un match molto interessante, anzi vediamolo subito. Il match era interessante soprattutto in teoria, ora insomma è tutto da una parte, nel senso che Djokovic ha vinto i primi due set con Safiulin, il russo Safiulin, quindi 2-0 per il giovanotto Nole Djokovic. Torniamo alla viabilità, andiamo un po' a vedere le ultime notizie dalle autostrade. Andiamo in Lombardia sulla 4 tra Dalmine e Capriate verso Milano, 2 km di coda, incidente al chilometro 161, due automobili ferme in quarta corsia. In Liguria, in A10 tra Orcofellino e Fine Campanale Savona verso Genova, abbiamo code a tratti, incidente sulla 26 in questo momento tra Alessandria Sud e la 21 verso nord verso Gravellona Toce, c'è un chilometro di coda, siamo al chilometro 65. Attenzione, c'è un mezzo fermo sulla 1, siamo in Appennino, in galleria tra località Aglio e Barberino, direzione sud di Firenze, siamo esattamente al chilometro 257,4.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
4: Rai Su Radio.

C'è una reazione di Safiulin a Wimbledon, conduce 2-0 nel terzo set dopo che Novak Djokovic ha vinto i primi due. Per quello che riguarda invece la Formula 1, in questo momento ci sono i pit stop, quindi in effetti c'è grande confusione per quello che riguarda le primissime posizioni, quindi tra poco vedremo la situazione. Ora arriva Alex Warren, il brano è questa Fever Dreams.

Jonas Blue con Girl, 16:55 minuti, ci avviciniamo ai prossimi appuntamenti qui su Isoradio in questo pomeriggio di domenica, con il traffico che si intensifica ovviamente in direzione dei grandi centri urbani, traffico di rientro come d'abitudine a quest'ora della domenica. In A14 ci sono code a tratti tra Forlì ed Imola, 40 minuti il tempo di percorrenza in direzione nord, ma segnaliamo anche questo incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso nord Bologna, abbiamo 1 chilometro di coda, tecnicamente l'incidente è risolto. Ci sono code sulla 26 tra la diramazione per Dosa Bettolo e la 21 verso nord Grave Lunatoce, ci sono code in A10 tra Finale Ligure e Fine Comprare Savona in direzione di Genova, mentre in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo 2 chilometri di coda per lavori. A chi viaggia verso Milano-Torino consigliamo la 26 Genova-Voltri Grave Lunatoce in alternativa alla 7. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate verso Milano 4 chilometri di coda.

0: FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Indelebile successo dei Bagels, Video Killed the Radio Star, questo brano che ci ha permesso così di ritornare ad ascoltare una canzone che sicuramente ha segnato un po' quelli che lo hanno vissuto come novità, perché insomma questo brano c'è stato un giorno, un periodo in cui è stata una novità. Ora è un brano assolutamente di repertorio, pieno di significati, pieno di ricordi, ma c'è stato un momento in cui quel brano è uscito ed è stato presentato. Dietro c'era Trevor Horn, uno dei più grandi, come dicono loro, music maker di tutti i tempi, e questa band sicuramente, insomma, è riuscita anche questa a vincere il tempo e a mantenere così una freschezza, uno stile e un'attualità incredibile. Sono le 17:04 minuti, questa è Iso Radio, Giovanni Leporale e Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeno, viaggeremo insieme fino alle 18, poi arriva Alessandro De Gerardi, se poi ci sarà Davide Santirocchi a chiudere la programmazione per questa domenica 5 luglio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: 17:14 minuti qui su Isoradio, torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, vediamo un po' la situazione anche in Abruzzo sulla 24 tra L'Aquila Ovest e Turni in Parte verso Roma. Code, c'è un mezzo fermo anche qui, siamo all'altezza del chilometro 89. Risolto l'incidente in A14, abbiamo code a Civitanova Marche Macerata in uscita da entrambe le direzioni, sono code dovute al traffico intenso. Sempre in A14 code tra Forlì ed Imola direzione nord, tempo di percorrenza 40 minuti, poi le code in prossimità di Bologna, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, direzione nord verso la 1, e tra Bologna e Borgo Manicale la 1, verso la 1 abbiamo rallentamenti e questi sono appunto dovuti al traffico intenso. Aumenta la coda in A4 tra Dalmine e Capriate verso Milano, 5 km di coda per incidente al chilometro 161.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Anche Star Moves in the Dark e Nole Gay, 17:23 minuti. Ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per questa domenica pomeriggio sera. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni di Autostrade per l'Italia. Monitoriamo la viabilità sulla rete in questa prima domenica del mese partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un incidente che ha visto coinvolta un'auto appena risolto si sono formate code di 4 km tra Dalmine e Capriate verso Milano. Qui tutte le corsie sono tornate disponibili al transito, prevediamo quindi miglioramenti nel corso della prossima mezz'ora. È il traffico intenso, invece la causa delle code sulla 1 Milano-Napoli tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, dove registriamo tempi di percorrenza di circa 45 minuti, così come tra il bivio con la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna con tempi di circa 25 minuti. Per lo stesso motivo ci sono code tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna con tempi di circa 25 minuti e tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze con tempi di circa 50 minuti, il doppio del normale. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto con code tra Forlì e Imola che richiedono tempi di circa 40 minuti, il doppio del solito. Poi ci spostiamo in area Ligure, sulla 10 Genova-Ventimiglia un mezzo in avaria genera code di un chilometro tra l'inizio della Complanare di Savona e Celle Ligure verso Genova. Per lavori ci sono invece code sulla 7 Sierra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Eccoci ora sulla 26 dei Trafori, dove a seguito di un tamponamento tra due auto rileviamo code di 2 km tra la diramazione di Predosa Bettole e il bivio con la 21 Torino-Brescia verso Gravellona Toce. Infine sulla 24 Roma Teramo non gestita dalla nostra società un mezzo in avaria genera code di 3 km tra l'Aquila Ovest e Torni in parte in direzione della capitale. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Carol G con Manu Chao, viaggiando per il mondo. 17:31 minuti, grande vittoria di Charles Leclerc che torna a vincere un gran premio con la Ferrari, un gran premio importante, quello di Silverstone in casa di Hamilton, con Antonelli che è uscito per un problema meccanico. Insomma, è stata una gara con molti colpi di scena, e quindi Leclerc sta festeggiando in questo momento, mentre aperto il match invece sul centrale di Londra, Wimbledon. Djokovic ha vinto i primi due set ma ha perso il terzo, quindi 2-1 per Djokovic. Ora è cominciato da pochissimo il quarto set, in attesa di Sinner, che a questo punto è previsto in campo non prima delle 20, almeno così da programma. Questa è Isoradio, buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio. Torniamo agli aggiornamenti. Risolto l'incidente in A4, abbiamo rallentamenti per traffico tra Bergamo e Cabriate verso Milano, code in A4 alla barriera di Milano Est in entrata in città, code in A1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, tempo di percorrenza 40 minuti, e code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest di Milano, anche qui in entrata in direzione di Milano. Sulla 26 tra diramazione Perdosa Bettola e l'A21 verso Nord Gravelluna Toce, code per incidente al chilometro 64. In A10 tra inizio con Planale Savone e Celle Ligure verso Genova abbiamo code per un mezzo fermo in panne, siamo al chilometro 35,9.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

4 minuti qui su Isu Radio, tra poco alle 18, consueto appuntamento con Fabrizio Casinelli e la top 20 del Radio Corriere TV. Quest'oggi andremo a sentire i primi 10 brani della classifica Radio Corriere, anche ovviamente quelli che più si ascoltano, più programmati, più di successo in quest'estate del 2026. In autostrada sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti, traffico intenso, 45 minuti il tempo di percorrenza, poi arrivando a Milano tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest abbiamo code verso Milano. Ci sono code per incidente 2 km sulla 26 tra diramazione Perdusa Bettolo e la 21 in direzione di Gravellona Toce. In A12 in galleria c'è un'auto ferma tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, siamo all'altezza del chilometro 10, mentre in A10 tra Finale di Ligure e fine Compronale Savona verso Genova code a tratti, tra inizio Compronale Savona e Celle Ligure verso Genova un chilometro di coda, anche qui viene segnalata al momento la presenza di un mezzo fermo in panne. Sulla 4 tra Sirmione e Brescia Est verso Brescia code, tra Peschiera e Sirmione sempre verso Brescia code per incidente, siamo sul raccordo Siena-Firenze a San Donato verso Firenze, abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne.

qualcosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: tanto, sì, tantissimo.
1: Ma tu ricordi questo?
2: Dimmi.
1: No, no, dato che tu ne parlavamo prima, tu ricordi quasi tutto. Ricordi l'anno di questo brano? Ti ho messo in difficoltà, non ce la siamo preparata. Questa è la mia vendetta, perché tu ricordavi
2: siamo
1: delle cose.
2: Alla fine degli anni 80.
1: Sì.
2: 88 dovrebbe essere, perché l'87 mi sembra aveva fatto Ti lascerò con Anna Oxa,
1: l'anno dopo
2: si ripresentò.
1: Vedete, ascoltatori, voi non potete sapere, ma in privato, mentre mando in onda i brani, noi stavamo mettendo alla prova la memoria, la conoscenza anche, perché di Alessandro ha fatto dei numeri. Adesso in diretta dico, li chiedo così, infatti è del 1988.
2: Sì, mi ricordavo, stavo leggermente confondendo quella con Anna Oxa e questa qua, però poi mi sono reso conto che quella con Anna Oxa era dell'anno precedente.
1: Questo è un brano di Fabrizio Berlincioni e Franco Fasano, grande autore.
2: Franco Fasano,
1: bravissimo autore, appunto, di tanti successi. Ha partecipato al Sanremo, appunto, dell'88, si è classificato sesto. Quindi, insomma, e la canzone poi è stata interpretata anche da Andrea Bocelli.
2: Sì, cioè, vero.
1: Ne ha fatto una sua versione. Benissimo, queste insomma sono le premesse, tra poco ne saprete di bene.
2: Io ho detto mi manchi nel senso che sicuramente gli ascoltatori adesso diranno mi manchi Roberto, perché te ne stai andando.
1: Sì, me ne sto andando, adesso mi metto...
2: Mancherai tanto.
1: Allora tanto, mi metto all'ascolto e mi ascolto appunto Alessandro con un po' di date, di cose, di ricordi, di aneddoti.
2: I numeri di telefono e i numeri di targa.
1: E numeri di targa soprattutto. Tu sei di quelli che associano i numeri di targa a qualcosa, ti capita?
2: Sì.
1: Cominci a fare dei conti, so che c'è questa cosa che è molto
2: No, è vero, per ricordarli meglio fai delle associazioni di idee in qualche modo.
1: È interessante, su Isoradio i numeri di targa hanno una certa importanza, perché noi,
2: insomma, come no?
1: Parlando a molti automobilisti parliamo indirettamente anche a delle targhe che si identificano appunto delle automobili. Tra poco torniamo però ai giorni nostri con la classifica di Fabrizio Casinelli, la top 20 del Radio Corriere TV. Alessandro De Gerardis, c'è Giovanni Leporali in console, Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto. Mina, non te lo ricordi di quando devi dirmi di sì? Questo
2: devo dirti di no.
1: Devi dirmi di no, vabbè, lo ascoltiamo poi magari lo vediamo insieme. Buona domenica, buona serata, a presto.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Ci siamo anche questa settimana con la classifica, la top 20, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. 20 posizioni, 10 le scopriamo oggi, 10 le scopriremo domani. Partiamo dalla posizione numero 20, affidata ad Anna, White Girl Wasted. Lasciami

0: Ci sentiamo domani per scoprire le altre 10 posizioni della nostra specialissima classifica, la classifica del Radio Corriere TV. Lo trovate ogni lunedì a partire dalle ore 12 al radiocorrieretv.rai.it. E noi ci sentiamo domani, sempre alla stessa ora, per scoprire il resto della Top 20.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: 18:08, salutiamo Fabrizio Casinelli che ritroveremo a breve. Intanto sulla 1 code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Code a tratti in A1 tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Abbiamo un tempo di percorrenza di 45 minuti. Code a Milano Est sulla 4 in direzione ovest. Traforo del Monte Bianco, coda al piazzale italiano in direzione della Francia. Code in A7 a Genova Ovest in direzione sud Genova. Code a tratti sulla diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione sud verso l'autostrada A8. Coda a tratti in A10 tra Finale Ligure e la fine della Complanare di Savona in direzione di Genova. Rallentamenti sulla 1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Poi abbiamo tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1 e siamo in A14. Rallentamenti per traffico intenso. Coda a tratti in A14 tra Bologna Salazzaro e Bologna Fiera in direzione nord e sempre in A14. Coda a tratti tra Forlì e Imola in direzione di Bologna, 40 minuti il tempo di percorrenza. Andiamo poi tra Valdarno e Firenze Sud sulla 1 verso Firenze, code a tratti, e anche sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo problemi, un incidente tra Montopoli, Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione est Firenze sta provocando 4 km di coda tra Ponte d'Erest e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Andiamo poi sulla A12, la Roma Tarquinia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma, rallentamenti per traffico. Abbiamo anche Torre Nova, grande raccordo anulare, il tratto della diramazione Roma Sud con 1 km di coda in direzione della capitale. Code in A1 a Capua in entrata in entrambi i sensi, un incendio è segnalato in A14, incendio di sterpaglie adiacente all'autostrada fra Andria e Trani al chilometro 637 e 500 e poi un incidente che interessa la 16 Napoli Canossa tra Grotta Minarda e Vallate in entrambe le direzioni. Viaggeremo insieme fino alle 21, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica e c'è Biagio Antonacci insieme a Giulio con l'ultima canzone.
3: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: Sabrina Carpenter insieme a Madonna, Bring Your Love, 18 e 16, domato l'incendio in A14 fra Andria e Trani, e poi andiamo a vedere anche la situazione sulla 25 Dorano Pescara, dove adesso abbiamo code ad Aielli Celano in entrata, mentre non ci sono più code a Pescina, che erano sempre segnalate in entrata. Vi ricordo i rallentamenti per traffico in A4 tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa verso Torino, si aggiungono alle code già presenti a Milano Est in direzione Ovest Milano. Tempo di percorrenza 3/4 d'ora sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Ci sono infatti code a tratti dovute al traffico. E adesso sentiamo le altre posizioni, dalla 10ª alla 1ª. La parola ritorna a Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: E ci siamo anche questa domenica con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli. 10 posizioni, le prime 10 della nostra classifica. Però prima di andare a scoprire chi c'è in 10ª posizione, voglio ricordarvi che domani a partire dalle ore 12 troverete online la Radio Corriere TV. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. E adesso andiamo a vedere chi c'è in 10ª posizione. Karol G featuring Manu Chao, Viajando por el Mundo. Yeah.

0: fermo qui con la classifica, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Raiso Radio, sempre con i 20 brani più ascoltati della settimana, i più suonati secondo i rilevamenti di Airplay. Vi ricordo domani a partire dalle ore 12 online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e la linea torna ai colleghi di Rai Iso Radio.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri 5. Di più su Conad.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 18:30, diamo subito la linea all'Aeronautica Militare per le informazioni meteo. C'è il luogotenente Michele Parisi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a quanti ascoltano Isoradio. Tempo stabile e con prevalenti aperture grazie all'alta pressione sul nostro paese, fa eccezione la fascia appenninica del nord e del centro Italia e il Triveneto, dove quest'oggi, per via dell'attività termoconvettiva caratteristica di giornate con temperature alte come questa, ha caratterizzato dell'instabilità che ancora ritroviamo sulle province di Pordenone, di Treviso, e di Udine. Qui abbiamo ancora i soliti temporali, ci aspettiamo che i rovesci associati possano raggiungere le relative aree costiere. Ancora dicevamo Appennino centrale, infatti un isolato temporale sta per raggiungere la provincia di Orvieto, quello presente sulle colline fiorentine ormai in estinzione. Dicevamo per la nottata ancora qualche temporale, ce lo aspettiamo sul nord-est, quindi sulla zona di Udine, e qualche piovasco sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna. La ventilazione ancora moderata settentrionale al sud Italia, con dei rinforzi ancora presenti sulla Puglia Adriatica, sulla Puglia Salentina, sulla Calabria Ionica. Abbiamo ancora dei rinforzi di ventilazione occidentali sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle coste comprese fra Lazio e Campania. Le temperature, ce ne siamo accorti, stanno riprendendo a salire. Questa notte infatti ci aspettiamo in crescita su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ma in generale non dovranno superare i 22 gradi. Qualche grado in più ce lo aspettiamo sulle città del nord. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e la linea può tornare ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolterò Isoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
0: Benissimo, 18:33, abbiamo avuto gli aggiornamenti meteo e a questo punto sentiamo anche le notizie da Autostrade per l'Italia. Ci colleghiamo con il centro multimediale. Buon pomeriggio.
4: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete. Al momento queste le principali notizie. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Forlì e Imola in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti verso Bologna sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud poco meno di un'ora ai tempi di attraversamento di questo tratto. Sempre sulla 1 code a tratti verso Milano tra Parma e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 45 minuti e verso Firenze tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra il bivio per la 12 Genoa-Rosignano e Pistoia verso Firenze con tempi di percorrenza di 35 minuti, sulla 12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma, qui tempi di percorrenza di 15 minuti, e sulla diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest verso la 8 Milano Varese con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla diramazione Roma Sud, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, al traforo del Monte Bianco, in colonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Prima di salutare raccomandiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche quelle dei sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
5: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

ci penserò domani, erano i Pum. Io ci penso adesso invece a farvi un bel riepilogo della situazione. Code a tratti in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Code a tratti in A1 tra Parma e Fiorenzuola direzione Milano, tempo di percorrenza 40 minuti, rallentamenti in A4 tra Cormano e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Code per traffico a Milano Est in direzione ovest verso Torino. Tra Foro del Monte Bianco, code al piazzale italiano con un'attesa di un'ora per recarsi in Francia. Code di un chilometro tra Isola del Cantone e Roncoscrivia. Qui siamo sulla 7 in direzione di Genova. Diramazione Gallarate Gattico, abbiamo code a tratti tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione sud. Code a tratti anche in A10 tra Finale Ligure e la fine della Compranare di Savona in direzione di Genova. Rallentamenti in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Rallentamenti anche sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Terminati i rallentamenti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1. Abbiamo adesso sulla 14 invece la segnalazione di un veicolo fermo. Siamo sulla corsia di sorpasso al chilometro 34,4 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Code a tratti tra Forlì e Imola direzione Bologna, 40 minuti il tempo di percorrenza. Segnaliamo inoltre le code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Valdarno e Firenze Sud, 50 minuti il tempo di percorrenza in carreggiata nord verso Firenze e verso Bologna. Incidente in A1 tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, abbiamo un tamponamento sulla corsia di sorpasso al chilometro 586 all'interno di un tratto interessato da code tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, anche sulla diramazione Roma Sud, code verso Roma tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Code a tratti sulla 12 Roma Tarquinia tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione sud. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra il raccordo con la 12 e Pistoia verso Firenze, code a tratti. Torniamo poi sulla Firenze Pisa Livorno, abbiamo code tra l'Astrasigna e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno, code anche tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze, sono di 2 chilometri. Sulla zona della zona est della capitale, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est, abbiamo code. E poi andiamo al sud, dove segnaliamo una coda per traffico in A1 tra, o meglio a Capua in entrata in entrambe le direzioni. Risolto l'incidente in A16 tra Grotta Minarda e Vallata in entrambi i sensi.

Bene, era Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la sua novità. Sono le 18:53, mancano pochi secondi, a breve ci sarà il TG3 di cui seguiremo i titoli qui su Raiso Radio. Intanto novità per chi guida: dal 7 luglio scatta un nuovo aggiornamento delle regole europee sulla sicurezza stradale. Le auto di nuova immatricolazione dovranno essere dotate di ulteriori sistemi di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS, pensati per ridurre il rischio di incidenti causati da distrazione, stanchezza o errore umano. Tra le novità più rilevanti c'è la telecamera interna per il controllo dell'attenzione del conducente. Il dispositivo servirà a verificare se chi guida sta guardando la strada oppure se mostra segnali di distrazione o sonnolenza. Cambia anche il comportamento degli stop posteriori, di questo ne avevamo già parlato. In caso di frenata brusca, le luci dei freni dovranno lampeggiare rapidamente per avvisare i veicoli che seguono e ridurre il rischio di tamponamenti. La nuova fase della normativa riguarda soltanto le vetture immatricolate da quella data in avanti, ripeto, il 7 luglio. Chi possiede già un'auto non dovrà installare nuovi dispositivi né effettuare aggiornamenti obbligatori. Non sono infatti previsti obblighi retroattivi per le auto già in circolazione. L'obiettivo dell'Unione Europea è rendere le auto sempre più capaci di prevenire situazioni di pericolo prima che si trasformino in incidenti. Per questo il nuovo passaggio della normativa introduce standard più severi per i sistemi di assistenza alla guida. Il monitoraggio dell'attenzione del conducente diventa uno degli elementi centrali. La telecamera interna potrà rilevare comportamenti anomali come lo sguardo distolto dalla strada per troppo tempo o gli occhi chiusi in modo prolungato. In questi casi il sistema avviserà il guidatore con segnali acustici e visivi, invitandolo a riportare l'attenzione sulla guida. Una misura pensata soprattutto per contrastare distrazioni e colpi di sonno, due tra le cause più frequenti degli incidenti stradali. E a proposito di incidenti, vi ricordo in A1 tra Valmontone e la diramazione Roma Sud verso Firenze al chilometro 586, questo tamponamento sulla corsia di sorpasso. Vi ricordo anche le code a tratti in A1 tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, il tempo di percorrenza al momento è di 50 minuti, 50 anche tra Forlì e Castel San Pietro in A14 in direzione di Bologna, anche qui abbiamo infatti code a tratti dovute al traffico intenso. Poi code per traffico in A12 tra Rapallo e Genova Nervi verso Genova, e adesso code a tratti in A10 anche tra Orco Fellino e la fine della Complanare di Savona in direzione di Genova. Rolling Stones con Under My Thumb.

0: La Russia minaccia la Polonia, fabbrica droni per Kiev, si preoccupi della sua sicurezza, ci aspettiamo provocazioni, siamo in guerra con l'Occidente. Telefonata di un'ora Putin-Trump. Martedì il vertice NATO, i dubbi sulle spese per la difesa, Crosetto, in un'alleanza devi rispettare gli impegni, opposizioni, riarmo e legge elettorale, le priorità sono altre. Trump rispolvera la minaccia del comunismo, è un cancro, non lo vogliamo in America. L'attacco nella maxi festa patriottica per i 250 anni dall'indipendenza. Milano, l'agguato a colpi di coltello contro un uomo seduto al bar con il padre, il ferito fuori pericolo, l'aggressore arrestato, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. La PM in un caso di stupro, l'uomo deve usare un po' di forza. Italia condannata dalla Corte Europea, la vittima al TG3 dai giudici ha avuto giustizia, basta col patriarcato. Formula 1, trionfo di Leclerc a Silverstone davanti a Russell e Hamilton, incidente per Verstappen, sfortunato Kimi Antonelli esce per guasto e arriva a sedicesimo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Pink con Raise Your Glass dopo i titoli delle TG3 che abbiamo seguito, 5 minuti dopo le 19, ancora buona serata, a questo punto incomincio a dirvi buonasera, non più buon pomeriggio, siamo su Destinazione Pomeriggio che diventa durante questa stagione Destinazione Estate. Alessandro De Gerardis, Massimiliano Mattia la parte tecnica dopo l'altro suo collega Giovanni Leporale, e abbiamo Piazzale Italiano tra Foro del Monte Bianco, le code con 45 minuti d'attesa per recarsi verso Chamonix. Sulla 7 a Genova Ovest, code per traffico intenso, diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione sud, code a tratti, e code a tratti anche tra Orco Fellino e alla fine della Complanare di Savona verso Genova sulla A10. Incidente in A12 tra Rapallo e Recco, si è formata anche una coda di un chilometro. Rallentamenti dovuti al traffico in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, e poi code a tratti con tempo di percorrenza di 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in A14 direzione Bologna. Coda a tratti anche in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, e code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Abbiamo il tempo di percorrenza di 50 minuti in direzione di Firenze. Tempo di percorrenza di 40 minuti invece tra Colleferro e la diramazione Roma Sud sulla 1 in direzione di Firenze. Ricordiamo che abbiamo nella zona di Roma anche le code a Portonaccio e tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale. Si è verificato un incidente sulla 25 Torano-Pescara a Cocullo in entrata in entrambi i sensi, adesso sulla tangenziale di Napoli rallentamenti dovuti al traffico intenso tra Fuorigrotta e Vomero direzione Capodichino. Arrivano Marrakesh e Gianna Nannini, la nuova versione di America intitolata America Inch, ascoltiamoli.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Shaka Khan, Snoop Dogg con Boogie's in My Soul. Abbiamo parlato prima di nuovi dispositivi di sicurezza per le autovetture, ma ci saranno più controlli anche per camion e mezzi pesanti. Queste nuove disposizioni europee non riguardano soltanto le automobili. Per i mezzi pesanti diventano più severi anche i requisiti sulla visibilità diretta, con l'obiettivo di ridurre gli angoli ciechi. Il tema è particolarmente importante in città dove camion e veicoli di grandi dimensioni condividono la strada con pedoni, ciclisti e utenti vulnerabili. Migliorare la visibilità del conducente significa diminuire il rischio di incidenti nelle manovre, nelle svolte e nelle ripartenze. Anche in questo caso la logica della normativa è preventiva: intervenire sulla progettazione dei veicoli per ridurre il più possibile le situazioni di rischio. Le novità del 7 luglio rappresentano un nuovo passaggio del regolamento europeo sulla sicurezza generale dei veicoli. Il percorso era già iniziato nel luglio 2024, quando erano diventati obbligatori diversi sistemi di assistenza alla guida. Tra questi rientravano la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento intelligente dei limiti di velocità, il monitoraggio della pressione degli pneumatici, la predisposizione per l'alcolock e la cosiddetta scatola nera. Con l'aggiornamento successivo vengono introdotti requisiti ancora più rigorosi, non solo per i dispositivi montati sulle auto, ma anche per le procedure di omologazione. I sistemi dovranno dimostrare la loro efficacia attraverso test più severi. Per gli automobilisti che possiedono già una vettura non cambia nulla, l'abbiamo già detto prima, le nuove prescrizioni si applicano esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione dal 7 luglio in avanti. Non sarà quindi necessario installare una telecamera interna, modificare gli stop posteriori o adeguare l'auto già in circolazione ai nuovi standard. La normativa non prevede obblighi retroattivi per il parco auto esistente. Il cambiamento riguarderà soprattutto i costruttori automobilistici e i nuovi modelli che entreranno sul mercato, chiamati a rispettare standard di sicurezza sempre più avanzati. L'introduzione di tecnologie sempre più sofisticate comporta investimenti significativi per le case automobilistiche. Per questo è possibile che una parte dei costi venga trasferita sui prezzi di listino delle nuove vetture. Secondo le istituzioni europee, però, il beneficio atteso in termini di riduzione dell'incidente e delle vittime sulle strade giustifica l'innalzamento degli standard di sicurezza. La direzione è chiara: rendere le auto più intelligenti, più controllate e più capaci di assistere il conducente nei momenti critici. Un passaggio che modifica progressivamente il rapporto tra guida umana e tecnologia di bordo.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Sexy Ladies, 19:25, il viaggio continua in questa serata ormai di domenica. Andiamo sulla 4 dove ci sono code a Milano Est in direzione ovest verso Torino, code al traforo del Monte Bianco, è diminuita un po' l'attesa, da un'ora passiamo a tre quarti d'ora al Piazzale Italiano per recarsi in Francia, comunque ci sono ancora incolonnamenti. Incolonnamenti di un chilometro anche in A7 tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova, code a Genova Ovest sulla 7 in direzione sud, code a trattino 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ricordiamo anche sulla diramazione Gallarate Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate c'è una coda per traffico in direzione sud. Mezzo fermo in A26, un'auto in emergenza. Attenzione al chilometro 11 tra il Bivia 10, quindi tra Genova e Masone verso Gravellona Toce. Code in A10 tra la fine della Compranare di Savona e Albisola verso Genova e code a tratti anche tra Orco Fellino e la fine della Compranare di Savona. Ricordiamo l'incidente tra Rapallo e Recco al chilometro 24, coinvolte tre vetture sulla corsia di sorpasso, in più c'è anche un veicolo fermo al chilometro 24 e 400, auto in sorpasso all'interno di una galleria. Adesso abbiamo tra Parma e Fidenza 25 minuti di tempo di percorrenza per code in direzione nord Milano, rallentamenti anche sulla 1 e code a tratti tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Forlì e Castel San Pietro in A14, 50 minuti il tempo di percorrenza, code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna e a tratti le troviamo anche tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, 50 minuti il tempo di percorrenza, 40 minuti tra Anagni e la diramazione Roma Sud in direzione nord Firenze. Anche sulla diramazione Roma Nord adesso abbiamo traffico tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare, ci sono infatti dei rallentamenti. Code a tratti sulla 12 Roma Tarquinia tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. Ricordiamo a Roma anche le code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Vedremo poi altre notizie, non le abbiamo dette tutte, ma facciamo una pausa musicale con Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Celine Dion, Peter Bryson con questa bella bestia, Beauty and the Beast, 19:34, e continuiamo con un po' di aggiornamenti che stanno giungendo in questo momento. Intanto qualche notizia che possiamo modificare o quantomeno archiviare: sulla 1 terminate le code tra Calenzano e la variante di Valico, terminate le code anche tra il raccordo a 12 e Pistoia verso Firenze, rimosso il veicolo che era fermo tra Rapallo e Recco in direzione di Genova, rimossi i materiali dispersi, c'era una ruota in terza corsia sulla 26 tra Noda 4 e Gemme, terminati i rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero in direzione est. Poi andiamo sul tratto della 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, dove troviamo ancora code per traffico intenso, terminate le code ad Ancona Nord in A14, rivediamo anche la situazione al traforo del Monte Bianco, 30 minuti, quindi sta diminuendo l'attesa, nel giro di circa mezz'ora siamo passati da un'ora, poi 45 minuti e adesso 30 minuti di attesa per recarsi in Francia. Code a tratti tra Anagni e la diramazione Roma Sud, e qui il tempo di percorrenza è di 40 minuti, poi ricordiamo anche il tempo di percorrenza di 25 minuti in A1 tra Parma e Fidenza, ci sono infatti delle code a tratti in direzione di Milano, 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Code adesso in A14 a Bari Sud, in uscita per entrambe le provenienze. Adesso il tormentone, o quantomeno uno dei tormentoni di quest'estate, che così ci fa respirare atmosfere mediterranee, atmosfere di vacanza, di mare, soprattutto del sud. Al mio paese, Levante, Delia, Serena, Brancale. Mi sento un...

Chiedi chi erano i Beatles, era Gianni Morandi, canzone che conosciamo anche nella versione degli Stadio. Andiamo a vedere qualche altro aggiornamento sulla 4 tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, code a tratti, code anche sulla diramazione Roma Sud, 1 chilometro tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Si sono formati rallentamenti sulla 12 tra Rosignano Marittima e Colle Salvetti verso Livorno, risolto l'incidente tra Rapallo e Recco sulla 12. Novità da Modena Nord sulla 1, dove si è formata una coda per il traffico negli svincoli di uscita per entrambe le provenienze. Confermo le code tra la variante di Valico e Sasso Marconi sulla 1 in direzione di Bologna, e confermo anche la mezz'ora che serve per attendere al piazzale italiano del Trappolo del Monte Bianco per recarsi in Francia. Ci sono infatti degli incolonnamenti. 40 minuti adesso il tempo tra Nanni e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, ci sono incolonnamenti, così come ce ne sono in A10 tra Urcofellino e la fine della Complanare di Savona verso Genova. L'incidente tra Chiavari e Recco di per sé è risolto, ma rimangono delle code di 6 chilometri in direzione Genova.

Sombra con Potential. Diramazione Roma Sud e Torrenova, grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda. Poi rivediamo anche la situazione.

ritorno in Toscana tra Valdarno e Firenze Sud per confermare i 50 minuti che occorrono per percorrere questo tratto in carreggiata nord. Ci sono infatti delle code a tratti, rallentamenti anche in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi nord verso Bologna. Tra poco l'appuntamento con i titoli del TG1, adesso Stevie Wonder.

0: Crosetto, rispettare impegni su spese difesa, opposizioni, esecutivo ignora veri problemi. Il video dell'agguato a Milano, l'uomo sorpreso alle spalle e accoltellato l'aggressore agli agenti. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Il marito deve vincere la resistenza della donna. Strasburgo condanna l'Italia per le parole sessiste di una PM. La vittima è la mia rivincita. L'Italia regina delle mete europee per l'estate, arrivi in netta crescita, soprattutto dall'estero, nuova ondata di caldo ed afa. L'Odissea, secondo Christopher Nolan, il Colossal, girato tra Favignana, Eoli e Ostia, arriverà al cinema il 16 luglio, le interviste ai protagonisti. Formula 1, Leclerc trionfa con la Ferrari a Silverstone dopo un anno complicato. Mondiali, grande attesa per la sfida tra Brasile e Norvegia, il duello tra Vinicius e Haaland per un posto ai quarti, diretta su Rai 1 alle 22.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Mosca minaccia la Polonia, si deve preoccupare della sua sicurezza perché aiuta Kiev, allarme dell'intelligence americana, rischio attacco russo. Trump ai festeggiamenti per l'indipendenza, America più forte che mai, sconfitti Iran e Venezuela, ma ora c'è il pericolo del comunismo. Il governo prepara il vertice NATO di Ankara.

Alfa Sprout con Appetite e naturalmente un buon appetito a tutti coloro che stanno apprestandosi a cenare intorno a quest'ora. Andiamo sulla 1, il tratto è quello tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, dove segnaliamo un incidente al chilometro 214 e 800. Coda tratti adesso che salgono a ben 13 chilometri sulla 10 tra Orco Fellino e la fine della Compranare di Savona in direzione di Genova. Risolto l'incidente in A25 Torano Pescara a Cocullo e abbiamo invece code per traffico congestionato sulla 12 tra Chiavari e Recco in direzione di Genova, 5 chilometri in questo momento. Code anche sulla 10 tra la fine della Compranare di Savona e l'inizio in direzione di Genova. Si sono formate code anche a Napoli sulla tangenziale tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Segnaliamo un incidente in A4 coinvolte due vetture tra Cavenago e la tangenziale est-esterna di Milano in direzione di Milano. Code adesso anche in A30 a Salerno in direzione di Caserta. A tratti troviamo code sulla diramazione, o meglio sul tratto tra il raccordo di Viale Certosa e Cormano, siamo in direzione di Brescia in A4, code per traffico intenso. Poi sulla 12 rallentamenti tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno. Sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi ancora in colonnamento in direzione di Bologna e andiamo poi sulla diramazione Roma Nord, dove tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Samurai J, Flamenco Paranoia, ancora una buona serata da Alessandro De Gerardis. Giovanni Leporale è tornato alla parte tecnica dopo Massimiliano Mattia e allora musica.

Dracula, Tame Impala, Jenny insieme. Allora, chissà quanti di voi durante queste notti tropicali terranno acceso il condizionatore, il climatizzatore per tutta la notte. E molti infatti scelgono di dormire proprio con tutto acceso. Ma quanto incide davvero sulla bolletta? Dunque, ecco i calcoli: consumi e consigli per spendere meno senza rinunciare al fresco. Le notti tropicali, con temperature che spesso non scendono sotto i 25 gradi, stanno spingendo milioni di italiani a lasciare il condizionatore acceso fino al mattino. Una scelta che migliora il comfort, ma che porta inevitabilmente una domanda: quanto costa davvero tenere acceso il climatizzatore tutta la notte? La risposta dipende da diversi fattori: la classe energetica dell'apparecchio, la potenza, la temperatura impostata, il prezzo dell'energia elettrica. Tuttavia, è possibile fare una stima abbastanza attendibile. Un climatizzatore per l'aria condizionata in casa moderno da 9.000 a 12.000 BTU, adatto alla maggior parte delle camere da letto, assorbe mediamente tra 0,3 e 0,9 kilowattora a seconda della tecnologia, della temperatura esterna e del funzionamento del compressore. Nei modelli inverter, dopo aver raggiunto la temperatura impostata, il consumo diminuisce sensibilmente perché il compressore continua a lavorare a bassa potenza invece di spegnersi e riaccendersi continuamente. Ipotizzando un utilizzo per 8 ore con un consumo medio di 0,5 kWh e un prezzo dell'energia di circa 0,30 euro per kWh, comprensivo di imposte e oneri, il consumo sarà di circa 4 kWh per una spesa di 1,20 euro a notte. Se il climatizzatore lavora di più, ad esempio nelle giornate più calde o in abitazioni poco isolate, il costo può salire fino a 2,50 euro per notte. Facendo due conti, ecco quanto costa un impianto per l'aria condizionata aperto mentre si dorme. 1,20 euro a notte corrispondono a circa 36 euro al mese. Con consumi più elevati si possono raggiungere 60-75 euro mensili. Naturalmente il costo varia in base al contratto di fornitura elettrica e all'efficienza del climatizzatore. Ci sono accorgimenti che permettono di ridurre i consumi anche del 20-30%. Tra i più efficaci, impostare una temperatura tra 25 e 26 gradi, evitando differenze eccessive rispetto all'esterno. Utilizzare la modalità sleep, che aumenta gradualmente la temperatura durante la notte riducendo il consumo. Pulire regolarmente i filtri, chiudere finestre, tapparelle e persiane durante il giorno per limitare il calore accumulato, e scegliere un climatizzatore con tecnologia inverter e classe energetica elevata. Conviene spegnerlo? Non sempre. Se il climatizzatore viene spento completamente, la temperatura della stanza può aumentare rapidamente e costringere il compressore a lavorare al massimo quando viene acceso. Per questo motivo, soprattutto con gli apparecchi inverter, mantenere una temperatura stabile può risultare più efficiente rispetto a continui spegnimenti e riaccensioni. Gli esperti ricordano inoltre che non è necessario trasformare la camera in un ambiente troppo freddo. Una temperatura compresa tra 25 e 27 gradi con una corretta deumidificazione è generalmente sufficiente per favorire un sonno confortevole e ridurre i consumi. Con le ondate di caldo sempre più frequenti, il condizionatore è diventato un alleato indispensabile per molte famiglie. Utilizzarlo in modo corretto permette di affrontare le notti più afose senza ritrovarsi con una bolletta eccessivamente pesante a fine mese.

Giovanotti Alfa con buon vento, risolte le code a Salerno sulla 30, anche le code tra Chiavari e Recco cambiano in, per quanto riguarda il tratto, adesso tra Chiavari e Genova Nervi abbiamo code a tratti, terminate le code, o meglio diventano rallentamenti tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud, siamo sulla diramazione Gallarate Gattico, terminate le code sulla Firenze Pisa Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, rimangono tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest, ma sono dei rallentamenti. Segnaliamo ancora l'incidente in cui sono rimaste coinvolte due vetture in A4 tra Cavenago e la tangenziale est esterna di Milano in direzione di Milano. Code ad Ancona Nord in A14 in uscita da Pescara.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Raiso Radio.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door, la ragazza della porta accanto sarebbe. Andiamo sulla 1, dove adesso tra Valdarno e Firenze Sud la situazione è leggermente migliorata perché non più code ma rallentamenti sono segnalati. E segnaliamo invece un incidente sulla 3 a Ponticelli in entrata verso Napoli, altro incidente in A26 all'altezza dell'area di servizio Turchino Est, coinvolte due auto in direzione di Gravellona Toce, siamo al chilometro 6 e 800. Rallentamenti per lavori in A16 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli, code al traforo del Monte Bianco, 15 minuti il tempo di attesa, quindi si è ulteriormente ridotto in direzione di Chamonix. Terminati i rallentamenti in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione di Livorno, un incidente lo segnaliamo a Firenze Scandicci sulla 1 in uscita da Roma. Poi andiamo in A12, code a tratti ancora tra Chiavari, il bivio 7 verso Genova, incidente in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi, coinvolte due vetture tra la terza e la seconda corsia in direzione di Bologna. Rallentamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Risolto l'incidente a Firenze Scandicci in A1, terminati i rallentamenti sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare. Poi andiamo sulla diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, abbiamo un chilometro. Sulla 1 code a tratti tra Nagni e la diramazione Roma Sud verso Firenze, 40 minuti il tempo di percorrenza. Code anche a Bari Sud in A14 in uscita per entrambe le provenienze, anche a Taranto Nord in direzione Nord Bari a causa del traffico. Traffico anche in A1 tra Parma e Fidenza, 25 minuti il tempo di percorrenza in direzione di Milano, 50 minuti ancora tra Forlì e Castel San Pietro in A14 in direzione di Bologna. E arriva ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Man Your Gun. C'è una località in Italia dove un lettino costa solo 4 euro e l'ombrellone è gratis. È uno stabilimento con i prezzi più bassi d'Italia. Si trova a Riccione, appunto, un lettino 4 euro, l'ombrellone gratis. Sembra utopia, invece succede davvero. Per motivi di pubblicità non dico di quale bagno si tratta. Il suo titolare, 87 anni, ha scelto di adottare prezzi popolari bloccati da anni. Facendo un rapido calcolo, due lettini e un ombrellone per una giornata in spiaggia vengono a costare solo 8 euro. La gente ha sempre meno soldi, una delle prime cose a cui rinuncia è la spiaggia, e lui dice: io faccio prezzi popolari così cerco di accontentare tutti, e lo ha detto al Resto del Carlino, meno della metà di quanto si pagherebbe in un qualsiasi altro stabilimento della zona. Non me la sento, aggiunge, di chiedere cifre più alte, è da anni che abbiamo i prezzi bloccati, non faccio sconti né abbonamenti come altri, ma io non me la sento proprio di far pagare più di 4 euro al giorno per il lettino. E a chi li contesta i servizi offerti rispetto agli altri stabilimenti risponde: la mia spiaggia è piccola, in una zona più popolare rispetto ad altre di Riccione, non ci trovo nulla di strano nel far pagare meno che da altre parti, e poi, per come la vedo io, aggiunge, andare in spiaggia è un diritto di tutti, se cominciassi a chiedere più di 4 euro metterei in difficoltà tante persone. E quella di questo bagno è anche una storia di perseveranza. La spiaggia è stata distrutta 2 volte dalle mareggiate e ripartire non è stato facile, ma ad andare in pensione questo signore ancora non ci pensa, dice: la spiaggia è la mia vita, finché non me la portano via io resto qui.

0: bellezza fugge scattare una foto.
1: Elisa con Amore, rivediamo un po' di notizie relative all'autosole in A1 a Modena Nord in uscita per entrambe le provenienze, code per traffico, poi tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna rallentamenti e abbiamo anche un incidente all'interno di questo tratto, coinvolte due vetture tra la terza e la seconda corsia a chilometro 214,8 e c'è un chilometro di coda a tal proposito per incidente oltre che per traffico intenso. Rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud sulla 1 verso Firenze, incidente anche tra Colleferro e Valmontone sulla 1, coinvolte due auto in sorpasso al 591, code a tratti tra Anagni e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a Capua in entrata in entrambe le direzioni. Andiamo poi sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare, un chilometro di coda. Sulla 3 Napoli-Salerno Ponticelli vede un incidente in entrata verso Napoli e rallentamenti tra Angri Sud e Angri in direzione di Napoli. Passiamo alla 4 tra Cavenago e la tangenziale est esterna di Milano verso Milano, incidente coinvolte due vetture in emergenza. Diramazione Gallarate-Gatti con rallentamenti tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud. Code in A10 tra la fine e l'inizio della Complanare di Savona in direzione di Genova, sempre in A10 code a tratti di 15 km tra Finale Ligure e la fine della Complanare di Savona. Code a tratti in A12 tra Chiavari e il Bivio con la 7 in direzione di Genova. Genova, 40 minuti il tempo di percorrenza. Sulla 12 Roma Tarquinia tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma, code a tratti per traffico. In A14 code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, 35 minuti il tempo di percorrenza. A Termoli in uscita per entrambe le provenienze code, a Bari Sud in uscita da Taranto code, a Taranto Nord in direzione Bari, anche qui code per traffico. Tangenziale di Napoli, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, code anche tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Vediamo anche alcune segnalazioni della Firenze-Pisa-Livorno, incidente tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione di Livorno, siamo al chilometro 47,2 e code tra Lavori e Ponte d'Era Ovest in direzione di Firenze. Torniamo al nord tra Foro del Monte Bianco, di soli 15 minuti adesso l'attesa al Piazzale Italiano in direzione Francia.

0: Road da Paul McCartney. Sentite qualche rumore? Sì, perché è arrivato lui, è arrivato Davide Santirocchi.
1: Che sta
0: stai prendendo possesso di questo.
2: Si sente
0: di
2: questo che sono
0: studio.
2: Di Trento, eh?
0: Di Trento va resta, bene. Sì, infatti, molto, molto trentino. Allora, attacca il jack, attacca, fa un po' tutto, vedi un po' tutto.
1: Stanno litigando con la cuffia.
0: Sì, vedo. Ecco, adesso ha inserito benissimo. Adesso ti senti, prova sa.
2: E non mi piace quello
0: sa,
2: che
0: sa, Santirocchi. Sassa Santirocchi è la tua prova.
2: Saremo insieme fino alle 24:30.
0: Benissimo. E allora ti auguro un buon viaggio insieme ai nostri ascoltatori. E ancora la situazione è piuttosto movimentata perché c'è un notevole rientro in questa domenica sera. E quindi ti toccherà lavorare, caro.
2: Beh, giusto così. Fra l'altro, seguiremo anche Sinner che affronta Mochizuki.
0: Shintaro
2: Mochizuki.
0: Bene. Allora seguirai anche il tennis. Io ringrazio Giovanni Leporale e Massimiliano Mattia per la collaborazione tecnica. Vi lascio con Davide Santirocchi e vi lascio anche con Cool and the Gang, Big Fun. Buona serata, Davide.
2: Buona serata a te, ma hai lasciato anche una zanzara.
0: Quella sì, è un'eredità.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. La Russia torna ad attaccare i paesi europei all'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: Una telefonata professionale e costruttiva. Così il Cremlino commenta la conversazione tra Putin e Trump avvenuta su iniziativa degli Stati Uniti e durata 1 ora e 25 minuti. I due presidenti hanno fatto il punto sull'Ucraina in vista del vertice NATO di Ankara della settimana prossima. Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina dicendo che in Europa, secondo lui, si ha una visione sbagliata. Contro l'Occidente arrivano anche le parole del portavoce del Cremlino che in un'intervista dice che il sostegno a Kiev nei combattimenti sta trasformando il conflitto in una guerra su vasta scala. Peskov punta il dito contro la Polonia. Ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. La nostra difesa ha già pubblicato gli indirizzi di questi impianti, dice. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza. Il monito del Cremlino che esclude di voler attaccare la Polonia. Mosca auspica che Bruxelles non interferisca nei negoziati, ma si tiene pronta, conclude Peskov, in caso di provocazioni in vista del vertice NATO.
1: Dopo aver celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump rilancia gli Stati Uniti, dice, saranno ancora più forti e ricchi. Il presidente americano si prepara al vertice NATO di Ankara, dove incontrerà Zelensky e il presidente siriano Ahmed al-Sara. Gli alleati attendono di capire quale sarà la linea di Trump sulle spese per la difesa e sul futuro dell'alleanza. La riforma elettorale e le preferenze, già al centro di una discussione all'interno della maggioranza, dividono trasversalmente anche la rappresentanza femminile in Parlamento. 5 deputate lanciano un appello contro la loro introduzione. Facciamo sì che le nuove regole favoriscano le elezioni di più donne, scrivono in una lettera alle colleghe Elena Bonetti, Azione, Silvana Comaroli, Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo, PD e Luana Zanetti. La VS, ricordando che le preferenze tendono a penalizzare la parità di genere, mentre con le regole attuali le donne sono invece il 34% degli eletti. Ma per Micaela Biancofiore, Noi Moderati, Laura Ravetto, Futuro Nazionale e le donne del PSI, restituire la scelta ai cittadini è più importante. Ora la cronaca, maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online stupri ai danni di mogli e compagne drogate prima delle violenze. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine denominata Medusa ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. A Palermo, dopo una lunga trattativa, si è arreso l'uomo che, dopo aver ucciso a coltellate un 53enne, si era barricato in casa.
3: Si arrende dopo ore. Con i carabinieri che hanno fatto irruzione, Francesco Cusimano, 38 anni, scende dal palazzo di via San Polo a Palermo, dove si era barricato, avrebbe ucciso il suo coinquilino, Francesco Spataro, 53 anni. Un vicino lo ha trovato sul pianerottolo.
4: Io ho semplicemente sentito aiuto, sono uscito e c'era un uomo col sangue che zampillava. È crollato fra noi.
3: Lo avrebbe accoltellato per futili motivi. Condividevano la casa con un terzo uomo che era al mercato. Erano le 11.30. Altri inquilini hanno sentito puzza di gas.
5: Queste persone hanno avuto una colluttazione e dalla colluttazione purtroppo è stata accoltellata la vittima sul pianerottolo. Sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, perché appunto chi si era barricato all'interno ha minacciato una fuga di gas, quindi per far esplodere lo stabile.
3: Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri, sono entrati gli uomini del pronto intervento e gli artificieri. L'area è stata circondata mentre un negoziatore ha avviato una trattativa. Ore di tensione, gli occhi puntati sul secondo piano, fino alle 18, quando Cusimano si arrende. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per cause ancora da chiarire, sono spariti, trascinati dalla corrente. La ragazza è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. Ed è boom di presenze sul lago di Garda, preso d'assalto dai turisti stranieri provenienti da Stati Uniti, Asia e Nord Europa. Le località rivierasche registrano il tutto esaurito tra hotel e strutture ricettive, confermando il Garda tra le mete più gettonate dell'estate italiana 2026.
0: Domenica in spiaggia e la domenica del Garda alla romantica di Manerba, parcheggi esauriti fin da metà mattina.
6: Facciamo delle grandi passeggiate e ci godiamo il bagno nel lago.
7: Oggi c'è questa brezza che ci aiuta anche a placare questo caldo che accumuliamo dal lunedì al venerdì magari negli uffici o nelle fabbriche.
0: Nonostante il caldo di giugno nei camping, negli hotel finora tanti turisti tedeschi e dell'Europa dell'Est. Negli hotel a 5 stelle di Gardone Riviera buone le presenze degli stranieri. Un comune che ha fatto incetta di riconoscimenti tra i borghi più belli d'Italia può contare praticamente su tutte le bandiere dalla blu alla lilla. Per il GR1 Pierluigi Ferrari.
1: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Simple Minds, questa Glittering Prize, 11 minuti dopo le 21, buonasera, buon viaggio, questa è Raizo Radio, vi accompagna Davide Santirocchi, come avete sentito Alessandro De Gerardis fin qui vi ha raccontato quello che succedeva, continuano a succedere cose e andiamo subito a vedere quali cose accadono. Una delle ultime notizie è un incidente sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torre in Pietra, si è già formata una coda in direzione sud, lì avevamo già delle code, la lunga coda della 10, ben 15 chilometri tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova dovuto al traffico intenso. Questa è un po' la stima che diamo di questo lungo incolonnamento verso Genova. Poi per le notizie della 10 andiamo anche nel tratto compreso tra Savona e tra la fine e l'inizio della Complanare di Savona, anche qui si registrano code in direzione di Genova. Per la notizia della 12 anche qui abbiamo una lunga coda, anche se segnalata a tratti da Chiavari fino all'allacciamento con la A7, è un tratto che si percorre in circa 40 minuti, poco meno di 40 chilometri, questo a causa del traffico intenso. E poi sempre sulla 12 abbiamo anche notizie dal tratto diramazione Lucca Viareggio Santo Stefano di Magra, qui verso Genova, incolonnamenti. Continuiamo a raccontare quello che accade questa volta sulla 1. Beh, una cosa buona è accaduta, è stato risolto l'incidente tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, qui restano comunque le code verso nord da smaltire, ora dovute al traffico intenso, e ci sono anche tra Anagni e la diramazione Roma Sud code a tratti in direzione nord, anche questo un tratto consistente, circa 20 km. Anche a Capua abbiamo code in entrata per entrambe le direzioni. Lasciamo la 1, andiamo sulla diramazione Roma Sud, qui tra Torre Nova e Raccordo Anulare, un chilometro di incolonnamenti verso il raccordo. A proposito di Roma, anche sulla 148 Pontina i disagi sono importanti a causa di un incidente. Già il traffico di rientro ha sicuramente determinato situazioni complesse, diciamo code e rallentamenti verso Roma. Adesso questo incidente poco dopo lo svincolo per Castel Romano, le code da Pomezia Nord fino a Trigoria in direzione della capitale. Sulla 15 restano code tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia, mentre sulla 4 è un incidente quello che stiamo segnalando tra Cavenago e l'innesto con la A58. Anche questo incidente è avvenuto da poco verso Milano, due vetture coinvolte in questo incidente al chilometro 150. Ci spostiamo nel tratto della 7, compreso tra Busalla ed Isola del Cantone, anche qui una coda di un chilometro verso Milano per traffico, ma anche per un cantiere di lavoro. Le notizie dalla 14, come sempre difficile ritornare verso Bologna la domenica sera, infatti tra Faenza e Castel San Pietro, un tratto di circa 25 chilometri, ci sono code a tratti, un tempo stimato di percorrenza di 35 minuti. Sono due gli incidenti che troviamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, uno accaduto al chilometro 10 tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina, l'altro tra Montopoli Valdarno e Ponte della Est, sempre in direzione di Livorno, rispettivamente al chilometro 10 e al chilometro 47. Per il momento non ci sono conseguenze, le code lì le abbiamo verso Firenze, quindi in carreggiata opposta, tra Lavoria e Ponte della Ovest, e sono dovute al traffico intenso. Invece al traforo del Monte Bianco sono terminate le attese sul piazzale italiano.

Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead, 21 minuti dopo le 21, a proposito di dead, di morte, non riusciamo ad ammazzare questa zanzara, se doveste sentire un mezzo applauso significa che probabilmente ci siamo riusciti. Come butta in fondo al tunnel del Wimbledon che si gioca in questo momento, Sinner affronta Mochizuki e sono sull'1-0, il primo set è stato vinto per 6-3 da Sinner, il secondo è in perfetta parità, siamo sul 3-3 e si sta difendendo bene il giapponese, soltanto 151 nella classifica ATP rispetto al numero 1 che è in campo e lo affronta. Insomma, ci vuole coraggio, ma lui ce la sta mettendo tutta, non facciamo un tifo ovviamente per il giapponese, però diamo conto di questa bella performance che sta facendo in questo momento. Allora, le code sulla Roma Civitavecchia ce lo chiede Claudia, e che facciamo? Non rispondiamo a Claudia, vanno dal chilometro 27,9 più o meno, siamo all'altezza di Cerveteri, fino a Torre in Pietra, le code a tratti su un tratto appunto di oltre 10 km verso Roma, e in più l'incidente al chilometro 17 sempre in carreggiata sud che compromette ulteriormente la situazione. Sulla tangenziale di Napoli invece le code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli dovute al traffico intenso, code anche a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli. Invece una buona notizia giunge dalla 3, la Napoli-Salerno, allo svincolo di Ponticelli in uscita non ci sono più le code che si erano formate a causa di un incidente. Invece sul raccordo Siena-Firenze per un veicolo in avaria all'altezza di Badesse abbiamo rallentamenti in direzione Siena. Attenti sulla 2 del Mediterraneo, si è verificato un incidente poco dopo lo svincolo per l'area di servizio Salerno e ci sono rallentamenti che si sono subito formati in carreggiata nord. Salutiamo anche Giovanni Leporale che sta curando la parte tecnica, voi con i vostri messaggi al 348 103 10 10, salutiamo anche Milvio, è un nome che non si sente spesso, è un piacere sentirti, e poi salutiamo anche questo amico che dice anche oggi mi accompagnate su e giù per le strade e le autostrade dell'Emilia Romagna, un saluto da Massimo di Parma, non ti vantare Massimo, accompagniamo tutti, te compreso. Vabbè, si scherza, dai, su. Allora, c'è Claudio Baglioni per i prossimi chilometri, se non siete in coda ne farete più o meno 6 con questi giorni di neve.

0: precisi come un orologio italiano, le 21.30, Raizo Radio, le notizie meteo. C'è il luogotenente Michele Parisi, buonasera.
1: Buonasera a lei e a quanti ascoltano Raizo Radio. Ci eravamo lasciati con il nostro ultimo intervento con dell'instabilità a rovinare questo quadro di alta pressione fatto anche di ampie schiarite. Infatti ancora ritroviamo dell'instabilità sul Veneto, in particolare sulle zone di Treviso, sul Friuli Venezia Giulia, che si stanno estendendo man mano sulle relative coste adriatiche. Ancora instabilità residua ed isolata sull'Appennino centrale sta interessando l'Umbria, ma avrà vita breve, ci attendiamo che sparirà nelle prossime 2 o 3 ore. Come però abbiamo ancora dell'instabilità sulle Alpi Marittime, ma anche questa in via di esaurimento. Durante la notte però continueranno i fenomeni a nord-est e anche lungo le coste dell'Emilia Romagna e delle Marche. La ventilazione ancora settentrionale con dei rinforzi residui sulla Puglia Salentina, da ovest sulla Sardegna, Sicilia e coste tirreniche. Le temperature, l'abbiamo detto anche prima, questa notte tenderanno a risalire su Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, non oltrepassando i 22 gradi. Qualche grado in più lo ritroveremo nelle città del nord. Questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione, restituisco la linea di Soradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

Si chiama Charlotte O'Shea, ma in effetti l'inizio del suo cognome Connor. Questa Start of Summer, nuovo lavoro per lei, 21:38 minuti. Siamo sul 4 pari nel secondo set tra Sinner e Mochizuki, il tutto con una partita che sta per iniziare, quella che vedrà affrontarsi Brasile e Norvegia. Salutiamo anche Max Mattia che sta curando la parte tecnica, salutiamo anche Carmine che è in viaggio in questo momento sulla A4 e dice: ma perché la gente entra così in autostrada? Si riferisce a quelli che entrano troppo velocemente, come se quelli dopo 7 metri che sono sull'autostrada sono già sulla terza corsia. Ci vuole un po' di cautela per questo tipo di manovre. Andiamo sulla 5, la Torino-Courmayeur, perché una coda di 5 km è segnalata tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso Torino. Anche il raccordo che collega la A5 con la A4 vede code tra Albiano e l'innesto con la stessa A4 a causa del traffico intenso. Facciamo ridicare qualche coppia che è all'ascolto, non so se siete sposati o se avete intenzione di. Comunque parliamo di fecondità, ma anche, quindi figli che nascono, ma anche lavoro femminile e impegno del partner. Allora, se lui si occupa della sua parte di faccende domestiche, la moglie o compagna avrà più probabilità di trovare un lavoro, ma questo non incoraggerà la coppia ad avere figli, anzi potrebbe avere un effetto opposto se non avranno la possibilità di asili nido o altre strutture per la cura dei bambini. Questa è la tesi dell'economista della Banca d'Italia, quindi non è che l'ha detto un passante. Questo economista, Andrea Mattia, ha firmato questo studio. Puoi lavare tu i piatti? Punto interrogativo. Si parla dell'uso del tempo all'interno della famiglia. Un maggior riequilibrio del carico di lavoro domestico fra uomo e donna aiuterebbe a far crescere l'occupazione femminile nel nostro paese, ma non avrebbe effetti sul tasso di fecondità, che invece ha bisogno per crescere di una maggiore offerta di servizi per la cura dei bambini, come ad esempio i famosi asili nido. La nascita di un figlio, sottolinea la ricerca, comporta un aumento delle attività domestiche per i genitori e minor tempo da dedicare ad altre attività, incluse il lavoro. Ciò comporta che le donne, che mediamente svolgono più lavoro domestico e soprattutto più cura dei figli degli uomini, possano essere meno propense ad avere figli, anche per le conseguenti ricadute negative sulla carriera lavorativa. In media, infatti, il contributo degli uomini al lavoro domestico è pari a meno di un terzo di quello femminile. Dati che parlano chiaro, speriamo che abbiate inteso che è importante fare la vostra parte, noi la nostra parte, in casa, anche lavando i piatti, perché no?

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, 10 minuti all'appuntamento con Brasile e Norvegia, intanto è stata interrotta per qualche minuto, non abbiamo capito il motivo, ma ovviamente stiamo facendo altro, conduciamo un programma radiofonico cercando di dare anche notizie attendibili. Interrotta per qualche minuto la partita tra Sinner e Mochizuki, ricomincia adesso, siamo sempre in parità nel secondo set, 4-5. Salutiamo Piero che dice: ci provo a lavare i piatti, dice che faccio peggio che non li lasciassi così sporchi come sono. E lo so, il problema è quello, che ci si muove con grande difficoltà. È arrivato il momento della zanzara, avevamo pronosticato che ci sarebbe stato un zanzaricidio, ci siamo riusciti, non è più che altro alle dimensioni di una ciliegia quella che tra le mie mani ha terminato la sua esistenza. Lo so che ci saranno degli animalisti all'ascolto, ecco, sono convintissimo che capiranno dopo 3 pizzi. Vabbè, queste cose molto private, andiamo sulla 10 perché la situazione lì è molto difficile, non nascondiamo che può pensare tranquillamente di posticipare il viaggio, perché se dovete passare sulla 10 dovete sapere che c'è una coda di 17 km da Finale Ligure fino a Savona. Questo è il tratto interessato da queste code dovute al traffico intenso verso Genova, ce ne sono anche tra la fine della Complanare di Savona e l'inizio della Complanare di Savona, anche queste motivate dal traffico intenso, ma ovviamente è quella di 17 km la coda che atterrisce e che stiamo diramando, fra l'altro è aumentata proprio negli ultimi minuti. Sulla 12 restano un po' di code, sono circa 28 km di autostrada interessati da questi incolonnamenti a tratti che vanno da Rapallo fino all'allacciamento con l'A7. Il tempo stimato su questi 28 km è di 40 minuti in direzione Genova, e restano i rallentamenti anche tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso nord, verso sud in direzione di Livorno per traffico intenso. C'è un pedone sulla 14, attenzione, Bologna Borgo Panigale Bivio 1 verso nord, segnalato al chilometro 4, ripetiamo, quando c'è questa necessità, quella di scendere dall'abitacolo per qualsiasi motivo, prima di scendere usate il giubbino ad alta visibilità, anzi indossatelo, perché è un dispositivo salvavita, vi rende visibili da lunghe distanze. Sulla 14 le code tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna per il traffico intenso, anche qui abbiamo una stima approssimativa del tempo di percorrenza, circa 35 minuti per un tratto di circa 25 km. E poi le code sulla Firenze-Pisa-Livorno che aumentano in lunghezza, sono tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest verso Firenze. Ricordo i 2 incidenti invece in direzione Livorno, uno al chilometro 10, l'altro al chilometro 47. Per il momento non ci sono conseguenze, siamo tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina, il primo, quello al chilometro 10, e tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est, quello al chilometro 47 verso Livorno. Una colonna sonora che ha avuto un successo incredibile, un film che era già bello negli anni 60 quando si intitolava Il caso Thomas Crown, invece nel recente passato è stato ribattezzato Gioco a Due, ed è un film con grandi interpreti che ha visto René Russo, Pierce Brosnan, e ha visto anche un

appunto nel 1969 si è acchiappato pure un Oscar come miglior canzone originale per un film. Il film ve lo consiglio perché è strepitoso, il pezzo, beh, insomma, sentite voi. Una melodia che ci accompagna per i prossimi 8 chilometri, il pezzo intitolato The Windmills of Your Mind.

Nuovo disco per Biagio Antonacci, imminente l'uscita di questo nuovo album. Fra l'altro questa canzone insieme a Julie, questa è l'ultima canzone, ma in effetti è solo un secondo estratto da questo album che sta per arrivare. Invece possiamo archiviare le notizie delle code sulla 1 tra Anagni e la diramazione Roma Sud. Era un tratto ampio, sono circa 20 km, era interessato ancora da code a tratti, ora il traffico qui è tornato regolare. Sulla 1 restano code tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna dovute al traffico intenso e una coda all'entrata di Capua per entrambe le direzioni. Per quel che riguarda la situazione della A14, lo ripetiamo a beneficio di Martina, che è dalle parti di Castel San Pietro, e lì tra Faenza e Castel San Pietro ci sono queste code a tratti, non c'è un incidente, ci sono soltanto molti veicoli in strada. Domenica sera si rientra, soprattutto sulla A14 si rientra da Rimini, da tanti altri posti che hanno in qualche modo attirato molta gente nel corso del weekend, e quindi ritorniamo verso Bologna con queste code a tratti da Faenza a Castel San Pietro, il tempo stimato di 35 minuti su questo tratto. Dobbiamo aggiungere una notizia che è arrivata adesso ed è positiva, perché l'incidente sulla statale 148 Pontina è stato risolto, le code sono meno ampie di prima, le troviamo comunque ancora tra Castel Romano e Spinaceto in direzione della capitale. Ribadisco la coda di 5 km sulla Torino-Courmayeur tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Code anche sul raccordo che collega la A5 con la A4 da Albiano fino alla A4. C'è questo incoronamento dovuto al traffico intenso. Poi ancora i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Paola che dice: importantissimo dare una mano in casa da parte, insomma, dei maschietti. E lei dice: Antonio, il suo Antonio lo fa, quindi non tutti gli Antonio, ma il suo Antonio lo fa, da una mano. Allora, c'è stato già un gol, perché è iniziata da due minuti, un minuto e mezzo, eppure siamo già al primo gol, che credo sia stato annullato perché c'era un fuorigioco. Comunque la Norvegia si è presentata subito nell'area carioca e ha subito complicato la situazione. Comunque è un fuorigioco, insomma, lampante. Comunque c'è stato questo primo colpo battuto da parte della Norvegia. È stato appunto Sørloth che ha centrato la porta, però era partito appunto fuori gioco. Viaggiamo con le note di Dire Straits. A un certo punto si sentirà anche una famosa chitarra, quella di David Knopfler. Questa è Tunnel of Love. Viaggiamo con questa musica e naturalmente con i vostri messaggi.

È così Dire Straits, non è David, è Mark Knopfler, giustamente mi hanno subito ridarguito, è vero, però insomma parlavamo di chitarre, un certo David, un altro chitarrista famoso che ogni tanto mi passa per la testa quando sento la parola chitarra. Allora 348 103 1010, oltre ai rimproveri giustamente che sono arrivati, anche i punti di vista, dice insomma fare un figlio è complicatissimo, magari bastasse lavare i piatti, ci vogliono tutte le altre cose, accessori vari come appunto gli asili nido, la possibilità di poter avere dei permessi e quindi avere un lavoro regolare, insomma non sono poche le cose, però uno comincia con lavare i piatti e dare una mano. Sempre la lunga coda di 17 chilometri, il fatto più grave in questo momento da affrontare se viaggiate sulla 10 da Finale Ligure fino a Savona, questo incolonnamento verso Genova dal chilometro 61 al chilometro 45, che purtroppo non accenna a diminuire in lunghezza. E poi abbiamo notizie anche dalla A15, restano code a tratti da Berceto fino a Pontremoli in direzione La Spezia, e sulla A12, la Genova Rosignano, abbiamo code tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra verso Genova, e abbiamo detto anche del tratto Rapallo Bivio A7 con code a tratti verso nord sempre in direzione Genova, e ancora per traffico intenso con un tempo stimato di 40 minuti. Sembrerebbe fatta, nel senso che è stato rivisto al VAR uno degli ultimi momenti della partita tra Brasile e Norvegia, e sembrerebbe appunto esserci un calcio di rigore decretato dall'arbitro. Vi terremo informati. Intanto il nuovo dei Gemelli Diversi, Desiderio.

18 minuti su Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni del match tra Sinner e Mochizuki. Il pezzo ci ha consentito di rivedere alcune fasi. Allora, è stato breccato, poi insomma ha controbreccato Sinner, si sta dando da fare veramente il giapponese, soltanto che poi alla fine nel tie break, perché è stato raggiunto il tie break nel secondo set, ha avuto la meglio Sinner, quindi si gioca ora il terzo set, probabilmente il set decisivo, con Sinner che ha già breccato Mochizuki. Spero di pronunciarlo bene, ma insomma è il, appunto, il giapponese che sta affrontando il numero uno del mondo, 1-0 nel terzo set in favore di Sinner. E poi c'è stato questo rigore ed è stato sbagliato. Bruno Guimaraes ha fallito, o meglio ha fatto la classica rincorsa che poi mi fermo però non mi fermo proprio e quindi ti spiazzo, e invece non l'ha spiazzato perché Nyland è riuscito a parare questo rigore. Quindi si gioca il 19esimo minuto della partita tra Brasile e Norvegia e siamo sul 0-0, e sono polemiche quelle che stanno arrivando sul fronte mondiale. Per quale motivo? Perché c'è stata, diciamo, una mossa della FIFA che ha fatto felice Trump, ma non certo ha fatto felici i belgi. Donald Trump, questa è un'ansia battuta un paio d'ore fa, plaude alla revoca della squalifica a carico dell'attaccante americano Folarin Balogun, grazie alla FIFA per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio ad una grave ingiustizia, ha scritto il tycoon sul suo social. Balogun sarà disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Stati Uniti contro il Belgio in programma lunedì. La commissione disciplinare della FIFA, sentite bene, con una mossa inedita ha annullato il cartellino rosso inflitto all'attaccante statunitense durante la vittoria contro la Bosnia Erzegovina nei sedicesimi di finale, e ha detto: lo terremo sotto osservazione per un anno, però lunedì può giocare. Ecco, la risposta, sempre con un'ansia battuta un minuto fa, è arrivata dalla Federcalcio belga, che si è detta sbalordita dell'annullamento del cartellino rosso che avrebbe escluso appunto l'attaccante statunitense Balogun dalla partita degli ottavi di finale contro i Diavoli Rossi. Appunto, la Federcalcio belga è sbalordita dalla decisione della FIFA di dichiarare il giocatore statunitense squalificato idoneo a giocare la partita tra Stati Uniti e Belgio, si legge in questo comunicato. Qui c'è la mano di Infantino, immagino.

Chaka Khan insieme a Snoop Dogg e questa loro Boogies in My Soul, disco nuovissimo, davvero molto molto gradevole. 28 minuti dopo le 22, siete su Rise Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me Max Mattia la parte tecnica. Il giapponese sta resistendo all'italiano sul campo di Wimbledon, si gioca il terzo set, siamo sul 2-1 e chi è riuscito a controbreccare Mochizuki, il nostro Sinner, e quindi in questo momento appunto batte Sinner per potersi portare ulteriormente in vantaggio. E intanto, a proposito di giapponesi, la sonda giapponese Hayabusa 2 ha effettuato oggi un sorvolo ravvicinato di un asteroide. L'asteroide si chiama Torifune ed è passata da questo asteroide ad appena 800 metri. 800 metri dalla superficie di questo asteroide, lo ha reso noto l'agenzia spaziale giapponese JAXA. La missione di osservazione, che richiede una navigazione di altissima precisione, serve anche a testare tecnologie necessarie per la difesa planetaria, cioè gli sforzi per ridurre il rischio di collisione tra asteroidi e il nostro piccolo pianeta. Torifune è un asteroide allungato con un diametro stimato di circa 450 metri, quindi insomma non è una cosa piccola. Ha un periodo orbitale intorno al Sole di 383 metri e si trova attualmente a circa 100 milioni di chilometri dalla Terra, secondo questa appunto agenzia giapponese JAXA. 100 milioni di chilometri non è così lontano. Allora, la sonda ha sorvolato questo pezzo di roccia ad una velocità di 5,2 km al secondo e appunto i dati che sono stati raccolti verranno diffusi nelle prossime ore, ma insomma c'è grande attenzione e ci sarà modo di verificare se i dati ottenuti possono essere utilizzati per guidare con precisione una sonda verso un oggetto vicino alla Terra potenzialmente pericoloso. Speriamo non capiti mai, però se appunto ce ne fosse in qualche modo la possibilità, ci stiamo attrezzando. Soprattutto i giapponesi hanno cominciato ad attrezzarsi. Non è l'unica missione di questo tipo, se ne sono fatte altre, però insomma questa è abbastanza singolare. Vi terremo informati.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: È la musica dell'estate del 2002, e poi ne incontreremo un'altra molto più vicina a noi, è un'estate del 2023, e poi vi riporteremo indietro di oltre 60 anni, perché l'ultimo brano che ascolteremo in Summer Breeze è un brano che è datato 1964.

1964, ecco, se avete canticchiato questa canzone forse non siete così giovani. È stata scritta da Migliacci in riva d'un lago, però non era un mare, era un lago, un ristorante sul lago a Passignano sul Trasimeno per l'esattezza, e venne fuori questo capolavoro che vinse insomma numerosi premi. E tutto questo era Summer Breeze. Prima abbiamo ritrovato anche Je sais innamorar di Tribalistas, e poi una canzone recentissima con Marco Mengoni, Elodie e la loro pazza musica. Summer Breeze, 22:43 minuti, sempre 0-0 il match tra Brasile e Norvegia. Durante l'intervallo di questa partita avremo anche il GR1 dall'altra parte del mondo. In Inghilterra, a Wimbledon, si gioca il terzo set, siamo sul 4-2, quindi è in vantaggio Sinner sul giapponese, siamo 30 pari. Nel servizio c'è proprio Mochizuki. Questa è la situazione. Torno anche in autostrada perché lì le notizie sono ancora importanti, e non ci crederete, ma sta ancora aumentando la coda sulla 10, è ora lunga 18 chilometri tra Finale Ligure e Savona verso Genova, per questo traffico davvero molto intenso. Per la 1 restano code segnalate tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, dovute al traffico intenso. Ora un veicolo in avaria tra Incisa, Reggello e Firenze Sud ha dato vita ad una coda lunga 1 chilometro, anche questa verso Firenze, quindi in carreggiata nord, veicolo fermo al chilometro 313. Non ci sono più le code all'uscita di Capua. Invece sulla 4 si è formata una coda a Sesto San Giovanni in uscita, provenendo da Torino. È ancora segnalato l'incidente tra Cavenago e il bivio per la A58 verso Milano, segnalato all'altezza del chilometro 150. Per la 12 restano le code tra Rapallo e il bivio per la 7 verso Genova, sono dovute al traffico intenso, il tempo stimato ora di 40 minuti per un tratto di circa 28 chilometri. Restano rallentamenti anche tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso sud in direzione Livorno, e il tratto di diramazione Lucca Viareggio Santo Stefano di Magra, con code anch'esse verso Genova. La coda di 5 km sulla Torino Aosta Monte Bianco, la A5 appunto, tra Châtillon Saint Vincent e Pont Saint Martin verso Torino, ancora segnalato questo incolonnamento. E abbiamo notizie ancora dalla statale 148 Contina, dove dopo la soluzione dell'incidente il traffico è meno afflitto dalle code, ma rimangono i rallentamenti da Castel Romano fino a Spinaceto in direzione della capitale. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo, all'altezza dell'area di servizio Salerno, ci sono rallentamenti in direzione nord. Per la 14 abbiamo ancora le code tra Faenza e Castel San Pietro in direzione nord verso Bologna, anche qui abbiamo la stima del tempo occorrente per attraversare questo tratto, 35 minuti per un tratto di circa 25 km. E c'è una novità però: sulla 14 si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Grottammare e Pedaso verso nord. Attenti, si è già formata una coda di 1 chilometro in direzione di Ancona, l'incidente è avvenuto al chilometro 296. Queste le ultimissime. Abbiamo notizie anche dalla Firenze-Pisa-Livorno verso Firenze per un veicolo in avaria, c'è una coda tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, confermiamo le code a tratti anche verso Firenze tra Lavoria e Montopoli Valdarno, dovute al traffico intenso.

Questo è il titolo per questo nuovo lavoro di Mark and Cremond, insieme a loro Serena Brancale e The Colors. Finito il primo tempo del match tra Norvegia e Brasile, con la Norvegia che è andata vicina al gol grazie a una bella azione di Haaland e Nuse. Haaland che è stretto tra i tre avversari che difendono appunto la porta del Brasile, Danilo, Marquinhos e Gabriel, ed è praticamente reso inoffensivo, però Nuse è riuscito a fare un tiro eccezionale, ma la parata di Allison è stata altrettanto buona. Cala un po' la coda sulla 10, ora sono 16 km tra Finale Ligure e Savona verso Genova. Aggiungiamo una coda sulla 11 nel tratto compreso tra il bivio per il raccordo che conduce alla 12, la Genova Rosignano, e Alto Pascio verso Firenze. Si sono formate code a tratti dovute al traffico intenso, e anche questo è un tratto ampio, sono circa 14 km. Confermate sulla 12 le code tra Genova Nervi e il bivio per la 7 verso Genova. Migliora un po' la situazione nel tratto compreso tra Carrara e Santo Stefano di Magra. Prima erano su un tratto più ampio le code a tratti verso Genova anche qui. Abbiamo buone notizie invece per la A2 del Mediterraneo. Ho risolto l'incidente all'altezza dell'area di servizio Salerno, terminati i rallentamenti prima segnalati in direzione nord. E sono notizie positive anche per la A5, la Torino-Aosta-Montebianco. La coda di 5 km si riduce a 3 soli km tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin verso Torino. Anche sul raccordo A5 e A4 restano le code, qui sono aumentate da un chilometro, siamo passati a 2 km di lunghezza da Albiano fino all'allacciamento

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. La Russia torna a minacciare l'Europa, in particolare la Polonia, fornisce droni all'Ucraina, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Trump e Putin in vista del vertice NATO di Ankara che inizierà martedì. Per discutere di Iran e dei rapporti con l'Arabia Saudita, il premier israeliano Netanyahu vedrà il presidente Trump il 13 luglio a Washington. Continuano intanto gli attacchi di Tel Aviv su Gaza, 3 i morti, e nel sud del Libano, dove sono stati colpiti con un drone combattenti di Hezbollah che avevano attaccato i militari israeliani. A Teheran, secondo giorno dei funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. In migliaia rendono omaggio all'ex guida spirituale morto in un raid degli Stati Uniti e Israele il 28 febbraio scorso. Il figlio Mojtaba non partecipa per motivi di sicurezza, presenti invece esponenti di Hamas e Hezbollah. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1 maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. Un turista tedesco di 19 anni è morto questo pomeriggio nelle acque del torrente Telo in provincia di Como. A individuare il corpo due turisti. Il ragazzo avrebbe scavalcato una recinzione per recuperare un pallone ed è caduto in acqua. Maxi operazione di Europol contro una rete internazionale che pianificava online gli stupri sotto effetto di droghe di mogli e compagne. 57 gli arresti in 7 paesi europei. L'indagine, denominata Medusa, ha identificato 156 persone tra vittime e presunti responsabili ed è stata coordinata dalle autorità di Germania e Regno Unito. Forte l'adesione registrata allo sciopero di 24 ore che si concluderà a mezzanotte di piloti e assistenti di volo di EasyJet, lo rende noto la UIL Trasporti. L'agitazione si inserisce in una più ampia protesta del settore aeroportuale e da questa sera lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale nel nodo ferroviario di Firenze fino al 10 luglio, possibili modifiche agli orari e percorsi di alcuni treni. Meteo, da domani tornano caldo e afa sull'Italia. Con l'anticiclone subtropicale le temperature aumenteranno progressivamente nel corso della settimana, ma non ai livelli della recente ondata di calore. Termometro sui 35 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Lazio e Campania e nelle isole maggiori. In chiusura il tennis Wimbledon, Jannik Sinner in campo contro il giapponese Mochizuki, 2-7-0 per l'alto atesino. Siamo al terzo set, 5-3 per Sinner. È tutto per questa edizione, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

Donald Fagen, questa è la sua The Night Fly. 5 minuti dopo le 23, siete su Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Con me c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, con i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Carla, anche Daniele e Cristina, che in questo momento viaggia insieme a Luciano. Sono alle prese con le difficoltà sulla A10 e ci chiedono conto della situazione. Purtroppo non è cambiata, 16 km di incolonnamenti tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova. Questa è purtroppo la notizia per voi. Sulla 7 aumenta la coda tra Busalla e Isola del Cantone, ora lunga 3 km in direzione di Milano. Sulla 4 invece abbiamo segnalato questa coda a Sesto San Giovanni in uscita e terminata. Resta da risolvere ancora l'incidente tra Cavenago e la 58 verso Milano, segnalato al chilometro 150. Notizie dalla Bologna-Bari-Taranto, ne aggiungiamo una di coda, quella tra Bologna-Borgo Panigale e l'innesto con la 1, quindi l'ultimo tratto della 14 verso nord. Anche qui riscontriamo delle code che rimangono segnalate tra Faenza e Castel San Pietro, con un tempo stimato di 35 minuti per un tratto di circa 25 km. Una coda ora anche a Termoli, all'uscita di Termoli, per entrambe le provenienze, e poi l'incidente tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. L'incidente non ancora risolto, la coda lunga 1 km. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnalato questo incidente tra Valdarno, Montopoli-Valdarno e Ponte d'Este verso Livorno, al chilometro 47, l'altro tra l'Astrasigna e Ginestra Fiorentina, sempre verso Livorno, al chilometro 10. In questi ultimi due casi non ci sono comunque conseguenze, e infatti verso Firenze che troviamo code tra Lavoria e Montopoli Valdarno in direzione di Firenze. È una coda anche significativa perché sono circa 15 km il tratto appena descritto. Tangenziale di Napoli, restano code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, e a Corso Malta ci sono code in entrata sempre in direzione di Pozzuoli. Notizie anche dalla A1, abbiamo il tratto variante di Valico Sasso Marconi con code verso nord. Per quel veicolo fermo tra Incisa Reggello e Firenze Sud, una coda di 1 km si è formata verso Firenze. E poi abbiamo sulla diramazione per Roma Sud la coda di 1 km tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare. Per Roma ricordiamo anche le code tra Cerveteri e Torre in Pietra verso la capitale, motivate anche da un incidente al chilometro 17 che non è ancora stato risolto, però sono code dovute prevalentemente al traffico intenso. E poi le notizie che ci portano a parlare ancora della viabilità, vediamo quali sono le ultime arrivate sui nostri sistemi, ed è appunto ancora un rallentamento quello che troviamo sulla statale 148 Pontina tra Castel Romano e Spinaceto. Non più code ma rallentamenti, il tratto si è allungato però il deflusso è più veloce, quindi non più code ma rallentamenti verso Roma. Però iniziano da Pomezia, quindi si è allungato il tratto della statale 148 Pontina con questi rallentamenti dovuti al traffico intenso. 23:08, ritroviamo anche il nuovo disco di Michele Zarrillo, Ti Amo.

Sienna Spyro e questa sua Material Lover. 23:14 minuti, siete su Raiso Radio e al 52esimo del match tra Brasile e Norvegia. Siamo ancora sullo 0-0, quindi si rischia un'altra notte lunga per seguire questa partita. Intanto è stato, è terminato il match tra Sinner e Mochizuki, che è il numero 151 al mondo, ma che ha dato gran filo da torcere al nostro Sinner. Comunque alla fine Sinner ha vinto per 3-7-0 con il punteggio di 6-3-7-6, perché il secondo è finito al tie break 6-3, quindi si è comportato però benissimo, tanto che Jannik appunto nel post partita ha detto: Mochizuki è un giocatore incredibile. Jannik Sinner ammette di aver faticato a superare il giapponese negli ottavi di Wimbledon, grazie di essere rimasti fino a quest'ora, ha scherzato rivolgendosi al pubblico dopo 2 ore e 25 minuti di incontro, e poi ha continuato: le difficoltà contro Mochizuki è che non lo conoscevo, ho provato a gestire meglio alcune situazioni, e però alla fine è riuscito a ottenere il risultato pieno con 3 set secchi. Ora Sinner è atteso dal tedesco Struff, e lui ha detto: lo conosco, ci siamo affrontati diverse volte, l'ultima sull'erba di Hull, ma l'importante, ha detto Jannik, sarà riposare. Questo è quello che si augura nei prossimi 2 giorni, prima appunto di questo match. 348 103 10 10, salutiamo anche Valentina che viaggia. Il fatto che ci mandino messaggi, no, le signore o signorine che sono in viaggio all'ascolto in questo momento, ci dice che evidentemente sono dalla parte del non del guidatore, ma appunto del passeggero, e è importante questo per noi, perché significa che chi sta guidando è concentrato alla guida, e non è poco per noi di Raiso Radio, è fondamentale. Torniamo agli anni 80, lo facciamo con il primo disco di Luca Carboni.

0: Blue Polo, questa è la loro West Coast, due poli strumentisti che hanno dato vita a questo progetto che sta andando abbastanza bene. 62esimo della partita tra Brasile e Norvegia, ancora sullo 0-0, con il Brasile che è costantemente proteso in attacco e con la Norvegia che ogni tanto fa delle sortite grazie ai contropiede che riesce a mettere in campo e quindi si rende comunque pericolosa. Allora, notizie che ci portano ancora a parlare della situazione di quello squalificato che poi non è più squalificato, perché la notizia è una notizia importante. Allora, è un'ansia battuta poco fa. Il presidente americano Donald Trump ha telefonato mercoledì a Gianni Infantino, capo della FIFA, chiedendogli di riesaminare la squalifica di Balogun, il miglior marcatore USA ai mondiali, per il cartellino rosso ricevuto durante la partita disputata sempre quella sera contro la Bosnia. Lo riporta il New York Times in base a tre persone a conoscenza della conversazione. La FIFA, revocando la squalifica, ha annunciato che Balogun avrebbe potuto giocare la partita di lunedì contro il Belgio, che a stretto giro ha protestato con veemenza e ha detto che farà ricorso. Vedremo come finiranno. Allora, migliora leggermente la situazione sulla A10, la coda ora 13 km di lunghezza da Orcofellino fino a Savona, è sempre una coda enorme vista anche l'ora, ma è dovuta al traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 11 le code diventano rallentamenti, qui migliora quindi la situazione e siamo sul tratto compreso tra il bivio per la 12, la Genova-Rosignano e Chiesina Uzzanese verso Firenze, questi rallentamenti su un tratto di almeno 20 km. Restano le code sulla 12 tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova, restano anche quelle che ormai sono diventati rallentamenti tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova. Dalla 14 una buona notizia, le code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord sono terminate, restano quelle tra Faenza e Castel San Pietro in questo tratto di circa 25 km, il tempo stimato di percorrenza verso Bologna è di 35 minuti. Allora, è rimasta appesa questa notizia dell'incidente in A14 tra Grottamare e Pedaso, è stato recuperato però il mezzo incidentato, quindi dovrebbe defluire, speriamo velocemente, questa coda. Non tutto è risolto, stanno appunto recuperando anche dei materiali dispersi, resta questa coda di 1 chilometro in direzione nord, in direzione appunto di Ancona, per questo incidente non del tutto risolto. Le notizie ci portano anche sull'A4 per ricordare che c'è un incidente tra Cavenago e la A58 verso Milano, è segnalato al chilometro 150 e qui l'invito è alla massima prudenza.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: cosa llega. Todo
1: llegará. Ritmo della sera. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Indietro fino al 1993, quando Rod Stewart firmava questa Baby Jane. 35 minuti dopo le 23, siete su Raiso Radio, salutiamo Mario che solidarizza con quelli in coda sulla 10, si pone qualche domanda ma non dà delle risposte. Abbiamo buone notizie invece per la 1, i rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, prima segnalati verso Bologna, sono terminati. Ecco che vengo smentito, perché i rallentamenti diventano code, quindi non è migliorata ma è peggiorata. Sì, insomma, c'è questo lasso di tempo tra una notizia che viene corretta e quella nuova che passa, e qualche volta riesce, insomma, in qualche modo a sorprenderci. Ci sono notizie che ci portano a parlare ancora della 14, dopo la soluzione quasi del tutto operata per l'incidente tra Grottamare e Pedaso, ora il traffico torna regolare in direzione nord, non c'è più la coda che prima abbiamo segnalato, quindi buone notizie. E buone notizie, ma insomma, c'è stata la vittoria della Ferrari, quant'è che non accadeva? Troppo veramente. Primo e terzo posto, quindi Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Inghilterra a Silverstone, ed il suo compagno di squadra è riuscito a fare un ottimo terzo posto, ha sfiorato il secondo, ma insomma c'è stato un piccolo fraintendimento sul finale quando c'era la safety car, e quindi era secondo, è diventato terzo. Complimenti a Leclerc e al team per il grande risultato, ha detto subito Hamilton alla fine del percorso lunghissimo. Oggi non avevo molto passo e ho sofferto con il bilanciamento della vettura, però stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo ancora colmare il gap con le Mercedes. E poi invece giustamente intervistato dall'AGI, Leclerc dice: è incredibile, il finale non è stato quello che avrei immaginato, vincere dopo gli ultimi weekend è bellissimo. Insomma, ha avuto qualche problema nell'ultimo periodo, così Charles Leclerc, dopo il successo nel Gran Premio di Gran Bretagna, non appuntamento del mondiale, dopo Monaco, ha detto Charles Leclerc, il feeling non c'era, poi a Barcellona ho commesso un errore, oggi sono riuscito a fare tutto nel migliore dei modi. Mi tocca tornare nuovamente sulla 14, perché mentre vi davo conto di queste dichiarazioni è segnalato un veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova Mosciano Sant'Angelo, si è subito formata una coda in direzione nord verso Ancona, coda lunga 1 chilometro, veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 339. E non è l'unica cosa che è accaduta negli ultimi 30 secondi, c'è anche un incidente segnalato sempre in A14 tra Poggio Imperiale e Termoli, ancora una volta in carreggiata nord, lo segnaliamo al chilometro 495, 3 mezzi leggeri coinvolti ed un mezzo pesante in questo incidente.

1973, l'album era Il nostro caro Angelo e questa La collina dei ciliegi. È un monte da scalare quello che adesso ha il Brasile, perché la Norvegia è passata in vantaggio grazie a un gol di Haaland, che in mezzo a quattro difensori del Brasile è riuscito ad infilare con un colpo di testa dei suoi, veramente maestoso questo intervento per il portiere. Non c'è stato nulla da fare per Alisson, e quindi mancano 5 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà sicuramente anche il recupero. Proprio in questo momento il Neymar, che è entrato, ha fatto un pallone e ha rischiato il pareggio, ha provato a pareggiare ma non ci è riuscito, quindi c'è ancora questa fase di attacco continuo per cercare di recuperare negli ultimissimi minuti il punteggio, che è negativo per il Brasile, che se finisse così la partita se ne andrebbe tranquillamente a casa. E insomma, Carlo Ancelotti sta cercando di mettere i pezzi da 90, come appunto Neymar, che è subito entrato dopo il gol di Haaland. Ci sono novità per quel che riguarda la situazione, qualche buona notizia sulla 12, le code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 verso Genova sono terminate. Scende 11 km la coda sulla 10 tra Urco, Feglino e Savona in direzione di Genova. Abbiamo questo veicolo in fiamme sulla 14 tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova Mosciano Sant'Angelo verso nord. La coda di 1 km ma è segnalata in ulteriore aumento per l'incidente tra Poggio Imperiale e Termoli. Nonostante siano 4 i veicoli coinvolti, uno è anche un mezzo pesante, al chilometro 495 non stiamo registrando né code né rallentamenti. Allora possiamo riascoltare il nuovo dei Rolling Stones.

Ligabue, questa è la mia vita, 4 minuti a mezzanotte, 3 minuti alla fine della partita con la Norvegia che ha raddoppiato ancora con Haaland e quindi siamo 2-0, è finito il tempo regolamentare, sono stati concessi 7 minuti di recupero, ne sono stati già consumati 4, quindi c'è questa situazione ormai quasi del tutto definitiva per la fine del mondiale del Brasile e del nostro Carlo Ancelotti. Intanto il traffico è momentaneamente bloccato per quel veicolo in fiamme sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova Mosciano Sant'Angelo, bloccato in carreggiata nord, la coda si allunga 2 km in direzione di Ancona, quindi una situazione purtroppo che si complica. E invece sulla 15 il traffico torna regolare tra Berceto e Pontremoli, anche sulla 12 almeno tra Carrara e Santo Stefano di Magra non ci sono più le code verso Genova, e anche sulla Torino Osta Courmayeur non è più segnalata la coda tra Châtillon-Saint-Vincent e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Una novità invece dalla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, tra Badia Lariana e Bellano si sono formate code in direzione della Svizzera, anche qui il traffico rimane vivace. Non ci sono più le code sulla Roma-Civitavecchia, anche l'incidente tra Cerveteri e Torre in Pietra non ha creato code ulteriori, quindi la situazione si è normalizzata. È ancora molto lunga la coda sulla A10 tra Orcofeglino e Savona, è lunga ben 11 km in direzione di Genova.

Hearts Like Heaven, i Coldplay a mezzanotte 4 minuti, e ha segnato su un calcio di rigore il Brasile grazie a Neymar, ma la partita è finita 2-1 e quindi la vittoria è alla Norvegia. Tra poco il giornale della mezzanotte.

0: edizione della mezzanotte.
1: La minaccia di Mosca alla Polonia perché produce droni per Kiev, con l'Occidente guerra vera. Verso il vertice NATO di Ankara, Trump vedrà Zelensky che sente Macron e il tycoon torna ad attaccare la premier. Giorgia Meloni punta a un summit tecnico e operativo, governo al lavoro sulle spese militari. Il ministro della difesa Crosetto, gli impegni saranno rispettati. Normale che l'uomo superi le resistenze della donna, così la PM archivia gli abusi. Per Strasburgo e sessismo, Italia condannata. L'accoltellamento di Milano, la frase shock dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. L'Italia domina il turismo europeo, prenotazioni online oltre il 50%, 10 punti in più di Spagna e Francia, ed è una meta più conveniente della Grecia. Le gioie della solitudine, sul web spopolano le loneliness influencer, il bello delle vite appartate. Mondiale di calcio, Norvegia strepitosa, elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1, ancora decisivo Haaland. Tennis, Sinner vola ai quarti di Wimbledon, battuto in 3-7 il giapponese Mochizuki. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone. Buonasera da Carmelo Lazzaro. All'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia. La corrispondente da Mosca.
2: Una vera e propria guerra su larga scala. Il Cremlino chiama ormai così il conflitto in Ucraina, che un tempo definiva operazione militare speciale, perché, spiega il portavoce Peskov in un'intervista, l'Occidente è ormai coinvolto nei combattimenti con il suo supporto a Kiev. In attesa del vertice NATO di Ankara, cresce la tensione in Russia. Peskov minaccia esplicitamente la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, dice, poiché sta già producendo sul suo territorio droni destinati all'Ucraina. La difesa russa avrebbe già pubblicato gli indirizzi degli impianti interessati. Il Cremlino esclude di voler attaccare Varsavia, ma diversi rapporti di intelligence statunitensi indicano che Mosca sarebbe invece pronta a colpire il territorio polacco. In una lunga telefonata con Trump, in occasione dell'anniversario dell'indipendenza americana, Putin ha illustrato la situazione sul campo in Ucraina, della quale, secondo lui, l'Europa avrebbe una visione sbagliata. Si è detto disponibile a negoziare, ma ora la Russia si dice anche pronta a reagire in caso di provocazioni in vista del vertice NATO. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E al vertice NATO del 7-8 luglio, atteso anche il presidente americano Donald Trump, che torna ad attaccare la premier Meloni, la corrispondente da New York.
3: Dopo il discorso del 4 luglio, in cui ha celebrato i 250 anni dell'indipendenza americana con un misto di patriottismo e di attacchi da campagna elettorale, Donald Trump si prepara per il vertice NATO di Ankara, dove incontrerà il presidente ucraino Zelensky. La Casa Bianca sottolinea che Trump, che ha parlato al telefono sia con Zelensky sia con il presidente russo Putin, avverte una reale urgenza di chiudere un conflitto che dura da 4 anni. L'amministrazione statunitense si aspetta anche che la sicurezza nello stretto di Hormuz sia uno dei principali temi del vertice, e ribadisce che il messaggio principale di Washington agli alleati sarà la richiesta dell'aumento della spesa militare. Nelle ultime settimane Trump si è ripetutamente lamentato del fatto che i paesi membri della NATO non abbiano sostenuto gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, e sul suo social Truth Trump sembra voler tornare ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicando un meme di una sua foto con la premier accompagnata dalla scritta "serve un ordine restrittivo". Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice NATO. Poi, in colloquio telefonico con il presidente francese Macron, Zelensky lancia un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. Con Trump nessuna spaccatura, abbiamo avuto qualche divergenza, ma siamo allineati sulla questione nucleare, lo afferma il premier israeliano Netanyahu in un'intervista a Fox News. Il 13 luglio incontrerà a Washington il capo della Casa Bianca. Sul Libano Netanyahu assicura che certi villaggi cristiani del sud chiedono di essere annessi ad Israele per avere protezione da Hezbollah, e su Gaza dice no alla ricostruzione della striscia senza il disarmo di Hamas, mentre sia a Gaza sia in Libano l'esercito israeliano continua a colpire. 3 le vittime palestinesi nelle ultime ore. In Iran, secondo giorno dei funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid nel febbraio scorso. In migliaia in fila per l'omaggio al feretro, una preghiera collettiva scandita anche da slogan di vendetta contro Stati Uniti e Israele. Grande assente il figlio dell'ayatollah e successore Mojtaba per il timore che potesse essere bersaglio di un attacco. L'attuale guida suprema ha però espresso la volontà di presenziare all'inumazione della salma la settimana prossima a Mashhad, la città natale del padre. E torniamo a parlare del vertice NATO di Ankara. La Premier Meloni si prepara all'appuntamento. Il governo ha destinato il 2,8% del PIL a difesa e sicurezza, ma valuta un aumento per il prossimo biennio.
4: Il colloquio telefonico con Erdogan ha offerto a Giorgia Meloni l'occasione di chiedere al padrone di casa che i lavori del vertice di Ankara si svolgano sul piano tecnico e operativo, ma è chiaro come i fari siano puntati sulla presenza di Donald Trump. Un eventuale bilaterale a margine dei lavori non è al momento in agenda. I rapporti con la Casa Bianca sono solidi, il messaggio ribadito da tutto il governo. La Premier intende concentrarsi sui lavori, a cominciare dai punti fissati nelle conclusioni. L'attenzione al fronte sud e dunque al Mediterraneo con la relativa questione della gestione dei flussi migratori, il rafforzamento della NATO nel proteggere le catene di approvvigionamento e poi l'impegno sui livelli di spesa militare dal 2,8 al 3,3% del PIL nel 2028. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Federica Ionta, GR1.
1: Il summit di Ankara è stato pensato perché tutto funzioni, assicura il ministro della difesa Crosetto, ma sull'aumento della spesa per NATO ed armi le posizioni tra schieramenti restano agli antipodi.
5: Gli impegni saranno rispettati, assicura Guido Crosetto, che prova a chiudere la polemica sui fondi per la difesa, sottolineando che non sono in alternativa a quelli per la sanità o i salari.
6: La difesa è il presupposto. Senza la difesa, senza libertà, non c'è sanità, non c'è cultura, non c'è libertà.
5: E poi l'unico programma economico della sinistra è mettere le mani nelle tasche degli italiani, dicono sia Malan che Costa, Forza Italia, patrimoniale e interventi sui conti correnti, come propone la Schlein. Nessun prelievo, ma misure per incentivare gli investimenti privati, chiarisce il PD, sciacallaggio sulle parole di Schlein. La segretaria Dem, insieme agli altri leader del campo largo, si prepara al primo a Napoli dei due eventi annunciati per la stesura di un programma comune. Uniti al di là delle ambizioni personali, raccomanda il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Vittoria Baldino.
7: 4 anni, 0 riforme, treni perennemente in ritardo, liste d'attesa in sanità lunghissime, salari sempre più bassi e tasse sempre più alte.
5: Meloni sceglie di nuovo le armi anziché i bisogni dei cittadini, ribadisce Verdi Sinistra. Noemi Giunta, GR1.
1: Rai Radio 1, a mezzanotte 17 minuti, la cronaca. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore.
8: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa la frase shock detta dalla Minse di Yi mentre i poliziotti lo ammanettavano. Il 22enne ha colpito senza motivo un 55enne fuori da un bar in zona San Siro. La telecamera di sorveglianza lo inquadra mentre arriva, con passo tranquillo davanti al locale. A un paio di metri dal 55enne che di spalle sta parlando col padre, il ragazzo accelera e infligge almeno 10 coltellate all'altezza di addome e polmoni prima che uno dei clienti riesca a intervenire. Tutti cadono a terra, poi diversi uomini gli salgono sopra per impedirgli di scappare, tra loro due muratori egiziani. Il giovane è nato a Conegliano Veneto, dove il padre, originario del Gambia, lavora alla Electrolux. Da una settimana se n'era andato dopo un litigio. L'uomo ora è costernato per il gesto del figlio, cui non sa dare spiegazione.
9: Voglio dire mi scusa tanto, mi spiace tanto, non lo so come mai lui ha fatto così, ma veramente lui è molto bravo, gentile, simpatico, tranquillo.
8: Stabili le condizioni della vittima, ricoverata al Niguarda. È in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Claudio Vigolo, GR1.
1: Una rete internazionale di stupratori è stata scoperta da un'indagine coordinata da Europol. Identificate 156 persone tra vittime e autori di reati, 57 gli arresti. Violenze commesse dopo aver somministrato sostanze stupefacenti o sedative alle donne abusate, mogli o compagne degli stessi stupratori. Gli investigatori hanno individuato reti misogine attive su internet, gruppi privati di messaggistica criptata, forum e chat chiuse nelle quali i partecipanti si scambiavano immagini, video e istruzioni. Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per la decisione di una giudice che aveva proposto l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro.
10: Al centro della sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo le parole di un pubblico ministero donna di Benevento. Nel 2021 chiede l'archiviazione di una denuncia per violenza domestica e stupro presentata da una cittadina francese, Audrey Obeda, oggi 42enne, e spiega: è normale che l'uomo superi quel minimo di resistenza della donna quando tenta l'approccio sessuale. Nel caso specifico l'uomo era l'ex compagno di Audrey, le cui azioni di fatto non vennero considerate dalla PM, le cui parole vengono ora giudicate sessiste e stereotipate dalla Corte europea, alla quale Audrey si era rivolta. E così arriva la condanna. L'Italia dovrà risarcire con 60.000 euro la donna, secondo la CEDU, sottoposta a ulteriore vittimizzazione. La Corte inoltre censura la lungaggine della giustizia nel rispondere alle istanze della vittima. Oggi mi sento rinascere, commenta Audrey. Questa, dice ancora, è una vittoria di tutte le donne che spero aiuti a non far accadere mai più nulla del genere. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Boom del turismo estivo in Italia. Prenotazioni online oltre il 51%, superano quelle di Spagna e Francia.
11: L'estate conferma la fase positiva del turismo italiano, che solo nei primi sei mesi dell'anno ha registrato un aumento delle presenze tra italiane e straniere del 4,43% rispetto allo stesso periodo del 2025 sull'intero territorio nazionale. Sono i dati del Viminale. A beneficiare di questa spinta turistica è tutto il territorio e non solo le località classiche, comprese le città d'arte. Un risultato frutto del lavoro di squadra e la posizione del governo. Impegno condiviso, confermato anche dalla presidente di Confindustria Alberghi, Elisabetta Fabri.
12: La leadership però non è un traguardo, è una responsabilità. Oggi più che mai abbiamo il dovere di continuare a guardare ai prossimi 10 anni e investire nella qualità dell'ospitalità italiana, nelle nostre risorse umane, perché è così che si costruisce un vantaggio competitivo destinato a durare nel tempo.
11: Per questa estate il caldo non ferma gli arrivi nelle località marine, ma sono quelle montane a fare il pienone, anche per il traino delle Olimpiadi. La Spagna sembra destinata a mantenere il primato di arrivi, ma l'Italia ha già conquistato la vetta delle prenotazioni online. Paola Bonanni, GR1.
1: E qualche volta, legate alle prenotazioni online, si registrano purtroppo anche delle truffe. A farne le spese, secondo quanto riferisce la Polizia di Stato, sono soprattutto i giovani.
13: Pochi giorni alle ferie, umore più leggero e testa rivolta alle vacanze. Sono proprio i giorni estivi, sottolinea un rapporto della Polizia di Stato, quelli in cui si cade più facilmente nelle truffe, che nell'era digitale assumono forme nuove e sempre più insidiose. Complici le reti aperte dei wifi, sempre più spesso capitano intrusioni informatiche e furti di identità, con trappole disseminate ad arte tra app che imitano quelle ufficiali di servizi pubblici, trasporti e parcheggi. Tra le truffe più in voga, quella della cosiddetta casa fantasma, che nell'era della frenesia da smartphone prende all'amo soprattutto gli utenti giovani. Furio Truzzi, presidente Consumers Forum.
14: Ebbene, nonni battono nipoti nelle truffe della casa fantasma perché sono più cauti, legati a sistemi tradizionali anche online, ma quelli certi. I giovani sono un po' più disinvolti, nativi digitali, e prendono delle solenne fregature.
13: Come tutelarsi?
14: Rivolgersi a siti certi e assodati, non pagare mai con bonifici immediati, ma quelli normali che ti danno il tempo di essere annullati.
13: Mauro Zanda, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
15: Ben trovati da Manuela Collazzo. È stata una domenica ricca e anche nel segno dei nostri colori. Tra la Ferrari a Silverstone e Sinner a Wimbledon ci arriveremo. Partiamo però dall'ultimo evento in ordine di tempo, i mondiali di calcio. Poco fa, ne avete seguito il racconto sulla nostra rete, la Norvegia ha fatto la storia, ha eliminato il Brasile di Ancelotti.
16: Brasile fuori, Norvegia che continua a vogare nel mondiale di Erling Haaland con una doppietta decisiva nei minuti finali, prima di testa e poi con un sinistro micidiale da fuori. assist doppio del neoentrato Schelderup, ammutolito il pubblico verde-oro, tradito dai suoi beniamini e fermato dall'altro eroe di giornata, il portiere norvegese Nyland, che para tutto. In primis il rigore di Bruno Guimaraes al 14esimo e in seguito tutti gli assalti dei brasiliani, fumosi e poco concreti. Eroico il numero uno del Siviglia anche su una parabola maligna con una deviazione di un compagno che riesce a mettere miracolosamente sul palo. Anche Hendrik ci mette del suo, subentrato si divora il vantaggio davanti al portiere norvegese e poi arriva la doppia prodezza di Haaland, che sale a 7 gol come Mbappé e Messi. Inutile nel recupero il calcio di rigore trasformato da Neymar. La prima volta della Norvegia ai quarti, storica, con il Viking Raw a celebrarla, coincide però con lo psicodramma brasiliano, il Brasile del nostro Carlo Ancelotti, ancora una volta fuori in una fase eliminazione diretta, ancora una volta contro una squadra europea. Tutta una nazione ovviamente in lacrime per la speranza di trovare un nuovo mondiale, e resiste ancora il tabù Norvegia, mai battuta dal Brasile nella sua lunghissima e gloriosa storia. Da East Rutherford, Diego Carmignani, GR1.
15: Messico e Inghilterra alle 2 di notte, da questa gara verrà fuori la rivale della Norvegia ai quarti. Gli Stati Uniti e la squalifica annullata a Balogun, che potrà così giocare l'ottavo di finale contro il Belgio. La federazione belga si dichiara sbalordita dalla decisione della FIFA. Balogun era stato espulso durante la gara con la Bosnia per un fallo su Muaremovic, in un contrasto era ricaduto sulla caviglia dell'avversario. Ieri la sospensione del provvedimento e le relative polemiche. Il Belgio non esclude ricorso, peraltro secondo un'indiscrezione del New York Times sarebbe stato Trump a chiedere a Infantino, presidente FIFA, di revocare la squalifica a quello che è il miglior marcatore degli Stati Uniti in questo mondiale. Lasciamo il calcio, siamo all'altro evento che ha chiuso la nostra domenica di sport, il tennis Wimbledon, obiettivo quarti raggiunto da Sinner.
17: Gioco, partita e incontro, vince senza troppi patemi Jannik Sinner contro il giapponese Shintaro Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3, ha chiuso con il dritto a sventaglio inside out, 42 vincenti, 15 ace, 33 errori, saldo attivo per Jannik nei quarti contro il tedesco Struff, che ha beneficiato del ritiro al quinto set del polacco Hurkacz. Momento decisivo il parziale 12-3 per Sinner tra il 7-0 del tie break del secondo set e l'inizio del terzo. Quarti di finale a Wimbledon per il quinto anno consecutivo, 11° giocatore dell'era Open. La leggenda Djokovic continua, 106 vittorie sull'erba londinese, nessuno come lui, 17° quarto slam, nono consecutivo a Church Road, 6-3 nel quarto set al russo Safiulin. E ora per Super Nole c'è Felix Auger-Aliassime, da registrare il KO della Zabalenka battuta 2-7-0 da una super Osaka. Emilio Mancuso, GR1.
15: Formula 1, Leclerc, la sua festa a Silverstone per un successo che mancava da troppo tempo.
18: Non vinceva da Austin 2024 Leclerc, quasi 2 anni, gli ultimi gran premi difficili, un feeling che sembrava sparito con la vettura, gli errori, il volto che diventa scuro, ma poi arriva Silverstone e, sorpresa, la Ferrari vola e il Monegasco la porta sul gradino più alto del podio. Vince Leclerc, approfitta dei problemi tecnici di Antonelli che lo stava rincorrendo e si porta a casa una gara rocambolesca nel finale davanti a Russell e Hamilton, che scivola con l'altra Ferrari al terzo posto per via di una chiamata forse sbagliata del muretto dopo la safety car. Leclerc:
19: mamma mia, cioè, sono veramente contento, è da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, mi sono un po' esposto sabato dopo la sprint race dicendo penso di aver trovato qualcosa, ma dopo dovevo farlo vedere in pista, non solo in qualifica ma anche in gara, e il feeling buono ce l'abbiamo avuto.
18: Antonelli finisce invece fuori dai punti, sfortunato per una rottura meccanica che lo fa precipitare indietro quando era in piena lotta per il successo. Resta al comando del mondiale ma con soli 25 punti su Russell, che gliene recupera fortunosamente 18, ma prova Kimi già a guardare avanti.
20: Oggi aveva una grandissima possibilità per vincere, purtroppo deve andare così, non possiamo farci niente, l'importante è che torniamo più forti di prima.
18: Silverstone, Manuel Codignoni, GR1.
15: Basket, qualificazioni mondiali a Bologna, successo di peso della nostra nazionale che ha battuto la Lituania.
21: Incredibile, eroica, commovente. L'Italia compie una doppia impresa contro la Lituania di Valančiūnas, vincendo 87-84 e rimontando 12 punti ai Baltici sul 68-80 negli ultimi 4 minuti. Merito di una difesa a fasi alterne per tutta la partita, ma che ha espresso la parte migliore proprio quando in pochi alla Virtus Arena credevano nel clamoroso ribaltone. Un super Mannion, letale come nel match vinto dagli azzurri a fine novembre a Klaipeda, 27 punti e 5 assist per il figlio d'arte, e Procida, 9 punti, quasi tutti nel finale, con due schiacciate, gli uomini uomini decisivi. Bene anche Spagnolo, 14 punti, e il centro è Meggiuro, 7 punti e 4 rimbalzi. Una vittoria che vale doppio per l'Italia, che chiude la prima fase in testa del gruppo D con 10 punti e che in ottica qualificazione al mondiale si mette la Lituania a 4 lunghezze di distanza in attesa della seconda fase con gli azzurri che incroceranno Turchia, Serbia e Bosnia. Basterà arrivare terzi per andare in Qatar. Da Bologna, Massimo Barchiesi, GR1.
15: Chiudiamo, grazie, a risentirci.
2: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Dionne Warwick, I'll Never Fall in Love Again. Questa è la canzone che ci ha accolto dopo il giornale della mezzanotte. Mezzanotte, 32 minuti in questo momento. Siete su Raiso Radio. Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti. Per chi viaggia sulla 14 abbiamo ancora un problema importante, perché per quel veicolo in fiamme tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova Sant'Angelo abbiamo un tratto chiuso ora e il traffico è bloccato. La coda è lunga 2 chilometri verso nord, tutto accade all'altezza del chilometro 339 e quindi anche il tratto chiuso. Per chi viaggia verso Ancona, l'uscita è quella di Roseto, si percorre la statale 16 Adriatica in direzione Ancona, si rientra alla stazione di Giulianova Mosciano. Questo per quel che riguarda la Bologna-Bari-Taranto, dove troviamo tuttora dei rallentamenti tra la diramazione per Ravenna ed Imola verso nord, dovuti però al traffico intenso. Rimangono dei rallentamenti anche sulla 11 tra il bivio per la 12 e Chiesina Uzzanese verso Firenze. La lunga coda della 10 è ancora molto lunga, meno di prima, ma è lunga 7 km tra Spotorno e Savona verso Genova, una coda in carreggiata est per traffico ancora intenso. Le notizie ci portano anche sulla diramazione per Dosabettole. No, qui la situazione si è normalizzata, quindi abbiamo sulla 14 anche un incidente tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, quindi in carreggiata nord al chilometro 495, tre vetture e un mezzo pesante coinvolti. Al momento non ci sono conseguenze. Io ringrazio Giovanni Leporale che fin qui ha curato la parte tecnica, Fernando Conti che invece proseguirà nel percorso notturno con la musica e GR ogni ora. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. All'indomani della lunga telefonata tra Putin e Trump, la Russia torna ad attaccare i paesi europei, in particolare la Polonia, perché produce droni per Kiev. E il leader ucraino Zelensky avverte che Mosca sta preparando un nuovo massiccio attacco prima del vertice NATO. Poi, in colloquio telefonico con il presidente francese Macron, il presidente ucraino lancia un appello ai partner a non tardare con la fornitura di missili per la difesa. E poco fa i media locali parlano di più di 10 esplosioni sentite a Kiev, con l'allerta che è stata lanciata su tutta la regione. E al vertice NATO del 7-8 luglio è atteso anche il presidente americano Donald Trump, che torna ad attaccare la premier Meloni. La premier però punta a un summit tecnico e operativo. Governo al lavoro sulle spese militari con il ministro della difesa Crosetto, che dice gli impegni saranno rispettati. La cronaca: a Palermo un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate il coinquilino al culmine di una lite. Subito dopo il delitto l'assassino si è barricato in casa, prende il rubinetto del gas minacciando di far saltare in aria la palazzina. Lo stabile è stato fatto evacuare d'urgenza. Dopo ore di alta tensione e serrate trattative con i mediatori dei carabinieri, l'uomo si è infine arreso ed è stato arrestato. Due uomini sono morti nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà nelle acque del fiume Sesia Romagnano, in provincia di Novara. Si tratta del padre e dello zio della giovane, entrambi di nazionalità marocchina. Per caso è ancora da chiarire, sono spariti trascinati dalla corrente. La ragazzina è stata poi portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffato per soccorla. Potrebbe essere di Mimmo Piepoli, il surfista italiano disperso dal 1° maggio al largo della Puglia, il corpo ritrovato in mare davanti a Bengasi in Libia. La Farnesina, in contatto con la famiglia, fa sapere che sono in corso accertamenti. La conferma dell'identità arriverà solo con l'esame del DNA. È accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e da futili motivi il 22enne che a Milano ha coltellato un uomo che non conosceva. Agghiaccianti le parole dell'aggressore: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. E difficoltà e ritardi per chi si sposta in treno da questa sera fino al 10 luglio. Lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale al nodo di Firenze, allungamento delle percorrenze fino a 3 ore per andare da Roma a Milano. Alcuni convogli verranno invece deviati sulla linea tirrenica. E chiudiamo con lo sport: mondiale di calcio. Norvegia strepitosa elimina agli ottavi il Brasile di Ancelotti, sconfitto 2-1. Tennis: in vola ai quarti di Wimbledon, battuto in 3-7 il giapponese Mochizuki. In Formula 1 il trionfo della Ferrari di Leclerc a Silverstone. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio. Bombe.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Donald Trump ancora contro Giorgia Meloni. Il nuovo attacco del presidente americano arriva sul social Truth, un fotomontaggio che mostra lui e la premier italiana accompagnato dalla scritta